di correre lungo il mare, di andare e tornare, giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici.

Che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

certe notti sento il diavolo che parla sulla mia spalla, è tipo la mia condanna. Sono cresciuto a bocconi di pane e rabbia, cerco la calma, calma, calma, ma non ci sei tu.

0: Questo è un bel brano, questo è un bel brano. Contraddistingue naturalmente la trasmissione Lo Sbadiglio del Criceto.
1: Ormai diventa un appuntamento fisso di tutti i giorni con questo Sbadiglio del Criceto, perché è quell'appuntamento proprio per creare quelle sorprese inaspettate.
0: Giustamente, naturalmente noi trasmettiamo rigorosamente in diretta senza un qualcosa, senza una programmazione, e poi naturalmente si può riascoltare in differita. Ok, quindi la trasmissione noi la registriamo in diretta e poi naturalmente può essere riascoltata man mano che il nostro palinsesto la fa passare. Bene, allora io procedo con l'invito
1: degli ospiti.
0: Esatto, procedo con l'invito degli ospiti, e nel frattempo che vado a trovare una qualsiasi invito, diciamo così, un'email, ascoltiamo.
1: Vediamo chi saranno i sorteggiati di oggi.
0: Vediamo.
1: Noi facciamo un sorteggio.
0: Esatto, ascoltiamo in sottofondo un lieve brano musicale. Feeling Joven, Ader da Silva.

0: Carissimo Rocco, io l'invito l'ho inviato.
1: Ah, bene, allora attendiamo giusto qualche istante per vedere.
0: Esatto. In sottofondo ci stiamo ascoltando Ader da Silva con questo pezzo che porta il titolo di How is Firing Dove, o più o meno credo che sia la pronuncia così, che sia questa.
1: Ottimo, ottimo.
0: Ricordo che i brani che passano sulla nostra emittente, quindi su RDF, ovvero Radio Da Vinci Frank, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci Frank di Torino, sono rigorosamente in licenza Commons Creative, ovvero gli autori li concedono in licenza gratuita. L'importante è menzionare chi è l'autore.
1: L'autore, esatto. Sì.
0: Quindi ringraziamo questa Ader da Silva, credo che sia una ragazza brasiliana, che ha concesso questo All Is Falling Dove.

0: anche quest'oggi qua i collegamenti latitano, eh?
1: A connettersi, perché forse no, non sono liberi in questo momento, perché vi abbiamo detto è tutta una sorpresa, quindi non è di nulla programmato.
0: Può darsi.
1: Attendiamo ancora un attimino,
0: certamente.
1: Sì, con questo bellissimo sottofondo e vediamo un po' cosa succede, altrimenti manderemo un occhio guido. Vediamo chi verrà sorteggiato.
0: Vediamo. Nel frattempo ricordiamo che la trasmissione che state ascoltando è Lo Sbadiglio del Criceto. Siamo mancanti del nostro co-conduttore, che è il nostro carissimo Tony, che in questo momento è impegnato in altre faccende, ovvero in altre faccende affaccendato.
1: Sì, quindi non può proprio essere presente, perché...
0: E nel frattempo abbiamo anche ascoltato da Haber da Silva All Is Falling Dove. Quindi, nell'attesa che...
1: Qualcuno...
0: Perché, sì, ma ne ho invitati due.
1: Quindi vediamo
0: i due, manco uno.
1: Chi sarà il primo, vediamo che è più veloce.
0: Oppure facciamo un terzo, che mi viene così spontaneo. Era... Lui non lo sa, naturalmente, perché cioè,
1: è tutto
0: così, e all'improvviso. Ora vediamo, tre, ne verrà fuori uno?
1: Tre al posto di uno.
0: Vediamo
1: com'è.
0: Intanto possiamo dire che oggi il tempo non è eccezionale. In questa giornata non è eccezionale, abbiamo una temperatura, direi, quasi invernale.
1: Sì.
0: E si sente proprio, si percepisce questa temperatura invernale. Quindi, e povere piantine
1: che dobbiamo piantate.
0: È perché dovete sapere che noi a scuola, quindi nel nostro istituto, abbiamo anche un orto, abbiamo una serra didattica, anzi in tutto il nostro istituto comprensivo di serre didattiche abbiamo ben due. Che si trova nella scuola primaria Ambrosini e l'altra che si trova nel plesso della scuola secondaria di primo grado Bernardo Chiara. Quindi abbiamo proprio,
1: partono con questa a seminare i semi ragazzi, poi man mano che germogliano, vengono su, li teniamo nella serra e abbiamo già, possiamo dire che sono state messe le prime zucchine che abbiamo piantate, una quindicina di piantine, ma solo che adesso queste temperature che si sono abbassate ci possono creare un po' di problemi.
0: Non aiutano, certamente non aiutano lo sviluppo della pianta, e a quanto pare le zucchine insieme ai pomodori e le melanzane sono quelle piantine che potrebbero risentire,
1: soffrono
0: il freddo,
1: il clima li penalizza molto,
0: quindi... potrebbero essere anche traumatizzate.
1: Solo gli esseri umani possono
0: gli esseri viventi, piantina in questo caso è un essere vivente, e quindi forse
1: abbiamo qualcuno forse, in linea, forse una sorpresa,
0: abbiamo qualcuno in linea,
1: vediamo cosa succede.
0: Lei presidente ha una domanda da fare al primo che si collega? Ce l'ha?
1: Ce la facciamo subito.
0: Ce l'ha. Allora attendiamo. Che poi il tempo scorre e quindi dobbiamo anche lasciare spazio ad altri podcast, ad altre trasmissioni.
1: Che seguiranno dopo, quindi sarà un'intervista breve, ma intensa.
0: Sì, decisa. Quindi dai.
1: Ci siamo.
0: Ho visto qualcosa che si muoveva qui, sul PC.
1: Sta arrivando. C'è un po' di traffico.
0: Ecco qua. Lei mi sente?
2: Buongiorno, sì.
0: Ecco, è in diretta. Le volevo dire che è in diretta.
1: Abbiamo Mimmo, il nostro amico Mimmo. Buongiorno Mimmo, benvenuti buongiorno alla nostra radio, Radio DF.
0: Ecco, come giustamente il presidente stava dicendo, Mimmo, sei in diretta su RDF, ovvero Radio Da Vinci Frank, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci Frank di Torino. Allora,
2: ospite numero uno?
0: Sì. No. Ci dispiace.
1: Di oggi sei il numero uno,
0: anche perché questo, come tu credo saprai, la trasmissione si chiama Lo Sbadiglio del Criceto. E ecco, è una cosa sensazionale.
2: È un'attività che dice bene.
0: Esatto, se ti sposti, che sei in un ambiente dove prende poco, arrivi a scatti, così ti sentiamo anche meglio. E, praticamente avremmo invitato anche altri due colleghi, due ospiti, uno che è direttamente a Palermo ancora, dalla Sicilia con furore, e l'altro che è in quel di Pianezza, quindi molto vicino, ma si vede che è ammalato, oggi non risponde. Stavamo cercando di fare un bel triangolo, ma come cantava qualcuno che non possiamo citare per i diritti d'autore, il triangolo non l'avevo considerato, va bene, comunque. In ogni caso, allora, io avevo fatto preparare un paio di domande al nostro presidente, che qui come ospite, diciamo ormai speciale in studio della trasmissione, fa parte ormai del nostro format, mentre il nostro co-conduttore, ovvero Tony, in questo momento è impegnato in altre faccende, affaccendato. Va bene. Allora, presidente, le cedo il microfono.
1: Ciao di nuovo Mimmo. Allora, ti faccio una domanda: cosa ti suscita questo nome della nostra sigla, Lo Sbadiglio del Criceto?
2: Mi rilassa, suscita relax, diciamo.
0: Ottimo.
1: Beh, lo sbadiglio, c'è da dire che proprio lo sbadiglio è rilassante. Ci porta proprio a farci rilassare. E un'altra domanda, visto che questa è stata proprio le tue impressioni su questo clima di oggi, cosa ci puoi dire?
2: Le impressioni, aprile è così, nel senso che ti fa credere che la primavera sia arrivata, ma poi alla fine, in quanto aprile, deve fare un po' il monello, ecco, e quindi una settimana d'inverno.
0: Scusatemi se mi intrometto nel vostro discorso. Ma quello pazzerello non era marzo.
1: Pure anch'io stavo tu pensando a questa cosa.
2: Sì, ma spostandomi di latitudine ho trovato più pazzo aprile.
0: Ho trovato più pazzo aprile.
2: Sì, marzo è stato sempre più educato da quando sono a Torino, ecco.
0: Bene. Faccia un'altra domanda, presidente.
1: Va bene. Allora, Mimmo, adesso andiamo a qualcosa di... Ci puoi parlare un po' della tua esperienza, come della tua materia proprio, un po' l'arte in generale. Illuminaci un po' di questa tua bella esperienza. Cosa ti puoi consigliare, visto che parliamo dello sbadiglio rilassante? Quale quadro ci potrebbe dare un po', guardando, che ci porta a questo... anche di essere così rilassati? Qual è l'autore?
2: Sull'arte un periodo che mi interessa molto è il contemporaneo, e che anche mi rilassa, ecco. Le forme attratte, ad esempio, potrei dire Klimt, potrei dire Magritte, lo stesso Mondrian, che utilizza solo tre colori, quelli primari, il rosso, il giallo e il blu, linee verticali e orizzontali per descrivere la natura. Un po' pigro sembra, ma in realtà era uno che pensava tanto, dormiva tanto.
1: Che il messaggio arrivava
0: il messaggio. Ma anche perché in questo periodo, in questo frangente di tempo, in questi ultimi mesi, diciamo, un paio almeno, il nostro Mimmo, che credeva di essere arrivato, sportivamente parlando, lì a toccare il cielo con un dito, a toccare con mano, era lì un punto sopra era un punto sopra, arrivato a un certo punto, arrivato a un certo punto, si è lasciato andare un attimino e da un punto sopra ci siamo ritrovati con 15 punti sotto. Mimmo, allora, ripetiamo che sei in diretta, in questo momento è entrato nello studio
1: un altro ospite
0: che non è juventino.
2: E questo è un male, però cioè, siamo andati,
0: sta anche ascoltando, già le cuffie, ti sta ascoltando, vuoi dire un nome?
1: Un a caso? Vediamo.
2: Non è Juventino.
0: Non è Juventino. Non
2: a
0: è
2: me
0: Juventino.
2: Viene in mente il professore Galfo.
0: No. Galfo, no. Anche lui in tutt'altre faccende affaccendato. Non...
1: Anche lui è fuori.
0: No, è fuori.
2: Non è l'allenatore della Juve, che non mi sembra tanto Juventino.
0: Non è lui. Però io dicevo prima, eravamo su in alto, no?
2: Stavamo al classico caso in cui stai per
0: poi,
2: la lamparina e ti scivola la scala. Ecco.
0: Esatto. È arrivato qualcun altro, c'è Fabio. Fabio, dal divano di casa sua, in diretta su RDF.
2: Sei pure pettinato,
0: ma tanto ti vediamo solo noi, Fabio. Quindi, ti sentono, ti sente tutto il mondo, in teoria. Potrebbe almeno sentire tutto il mondo. Ed è anche carino, pettinato, bellino. Facci sentire la tua voce, Fabio. Come stai intanto?
3: Potrei stare meglio, sicuramente.
0: Ecco, si sente dalla voce che non sta bene. Allora, qui stavamo parlando in questo momento, Fabio, del sentore che ha Domenico, che ha Mimmo, riferito a circa un mesetto e mezzo fa, quando si stava toccando il cielo con un dito, ovvero che eravamo un punto sopra. Capito? Che guardavamo quasi dall'alto e poi di punto in bianco è cascato tutto, siamo scivolati e siamo arrivati dove siamo arrivati. E mentre facevamo questo discorso entra in studio una persona a noi cara, perché lavorandoci insieme, che purtroppo un bravissimo ragazzo, ma è interista. E stavamo cercando di capire chi fosse, e Mimmo stava, come dire, facendo alcuni nomi.
2: L'interista che conosco a scuola
3: è Maurizio.
0: Bravissimo, puoi salutare Fabio. Tranquillamente.
4: Ciao ragazzi, incrociamo le dita per questa sera, dai.
0: Cioè, ragazzi, incrociamo le dita per questa sera. Cioè, hanno 27 milioni di punti. Cioè,
4: vogliamo chiuderlo il più fretta possibile.
0: Capito. Cioè,
2: perché poi hanno la Champions, poi si dedicano alla Champions.
0: Allora, guardate un pochino proprio il format della nostra trasmissione, che si chiama Lo Sbadiglio del Criceto. Ecco, una cosa eccezionale. Che stavamo parlando di domande esistenziali su Domenico, siamo arrivati a parlare di calcio. E abbiamo invitato naturalmente Fabio per parlare e dire la sua impressione della Juventus.
1: Benissimo, vai Fabio.
0: Fabio, mi raccomando che sei sempre in diretta e naturalmente la registriamo anche la cosa.
3: Continuo a dire che io ho sempre mal di gola, quindi non posso parlare troppo. Male, molto male. L'unica impressione che posso dire è male, molto male.
0: Molto male.
2: Siamo passati da Mondria a Nadilnitz. Questo.
0: Però ragazzi... Cioè, dobbiamo uscire fuori da questo ginepraio, che è una cosa senza senso. Cioè, l'ultima partita è stata veramente non ho una terminologia, cioè non mi viene nulla, proprio nulla mi viene.
2: Mi sono arrivato, in realtà non la guardavo, mi sono arrivate delle notizie non bette, poi alla fine.
0: Chi è stato Fabio a mandarti le notizie?
2: È stato Fabio, sì, perché nel momento in cui da Pianezza si collegano in tanti, la Juve prende gol. Questa è una teoria.
0: Ah, questa è una tua teoria.
3: No, è la tua teoria, Rocco. È una tua teoria.
0: Una mia teoria. Allora, comunque, vogliamo salutare l'interista che sta andando via, che deve scendere.
3: Ciao, ma ragazzi. Io saluterei tutti.
4: Io vado per prima, perché mi aspetta il lavoro sotto alla portineria.
0: Lui è in portineria, lui fa il portinaio, che non è il portiere.
2: Ponte di ferro in questo momento.
4: Ok.
0: Esatto. Cioè,
4: vi saluto, un abbraccio, a presto.
0: Ciao Maurizio, grazie del tuo intervento. Grazie del tuo intervento. E...
3: ciao a tutti,
0: Fabio,
3: ciao
0: Fabio, grazie dell'intervento.
1: Grazie.
0: Rimettiti più in fretta possibile perché abbiamo bisogno di te. Fabio, abbiamo bisogno di te. Non fare brutte.
3: Far gesti in diretta.
0: Vabbè, ma i gesti non ti vedono. Puoi fare ciò che vuoi. L'importante è non dire in diretta, anche perché questa è in diretta, va bene, ma la stiamo anche registrando, quindi ripasserà nei giorni a venire quando non si sa, ma la inseriamo nel nostro palinsesto, quindi possiamo anche riascoltarci. Va bene, allora salutiamo Fabio, ancora febbricitante, con una voce. Con una voce rauca. Sembrava quel da basso profondo.
2: Meglio così per la prima diretta, direi.
1: Sì, come ingresso, dai.
0: Come ingresso non c'è male. Noi avevamo ancora un invito da Palermo, come ti dicevo, che stamattina avevamo creato un triangolo Palermo, Pianezza, Torino. Okay.
2: Perfetto, collega, il professore Galfo.
0: No, il professore Galfo sarà qua ai piani. Avevamo il nostro
1: Giovanni,
0: il nostro inviato speciale, l'inviato in esterna. Cioè, comunque, volevo sottolinearti che a Maurizio sta cosa piace. Cioè, allora lo inviteremo.
1: Lo intervisteremo anche.
0: Ecco, facciamo così: facciamo un'intervista sull'Inter.
1: Lo faremo parlare sull'Inter.
0: Ti facciamo parlare sull'Inter. Ciao Maurizio, che lo sta andando ora. Ok?
2: Si è bloccato.
0: Ecco, ma io ti sento ancora, Domenico? Il bello a dire è quello, ragazzi. Noi anche siamo in conclusione. Siamo anche in conclusione, Domenico. Tra poco sentirai le note della nostra sigla, la nostra Bing Band. E
1: dal vivo, tutto dal vivo.
0: Tutto dal vivo, noi facciamo rigorosamente tutto dal vivo. Ho 4 mouse qui di fronte a me, 3 tastiere. Divento scemo prima o poi. No, ma comunque va bene così. Allora, grazie Domenico della tua partecipazione. Come al solito, la nostra trasmissione, lo sbadiglio del criceto, non quaglia nulla di concreto, cioè proprio
1: proprio quello.
0: Sì. Qui passa il tempo. Esatto, qui passa il tempo e poi di cose realmente sostanziali non ce ne sono. Ma va bene così. Noi ti ringraziamo, Domenico. Grazie, e poi sarai ancora invitato o in presenza in studio, così vieni a trovarci in studio e potremmo fare una bella cosa. Sì. Potremmo mettere uno da una parte e uno dall'altro al nostro divano
1: e intervistare
0: sull'Inter e sulla Juventus. Sì, e poi se riuscissimo a trovare qualcuno del Milan in mezzo, facciamo una cosa carina.
1: Sì, si può fare.
0: Quindi il salottino dello sbadiglio del criceto, ovvero salotto dello sport allo sbadiglio del criceto.
1: Un appuntamento fantastico.
0: Appuntamento.
2: Installare una bella ruota così non si sa mai.
1: Sì,
0: certo. Hai ragione. Comunque, Mimmo, grazie veramente di cuore. Grazie e alla prossima, Mimmo.
2: Alla prossima.
0: Ciao. Ciao, Mimmo.
1: Ciao.
0: E dico che in sottofondo sentite la nostra sigletta, ovvero Bing Band. Un saluto dal...
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti ascoltatori, ci rivediamo alla prossima puntata.
0: Quindi un saluto dal presidente, un saluto da Rocco. Vabbè, qui è Rocco.
1: I fratelli
0: Rocco praticamente. Ciao ragazzi, alla prossima puntata dello Sbadiglio del Criceto dalla web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Frank di Torino, ovvero RDF. Buona continuazione!

piove, le strade son deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti.

0: E questa la conosco, questa la conosco. Ben trovati, ben pomeriggio a tutti voi che vi siete sintonizzati su RDF.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. È tornato.
0: L'esperto
2: linguista. Era stato in India per questioni personali, ma
0: comunque ora a prescindere
2: a proposito di India.
0: Mimmo, io vorrei iniziare questo nostro appuntamento di oggi dicendoti che l'ultima volta praticamente avevo in qualche modo visionato dal server i collegamenti e l'India era al quinto posto delle nazioni che si collegavano alla nostra radio. Sei stato assente?
3: C'è stata una retrocessione.
0: L'India è decima.
2: Quindi server è qualcosa il server, perché se noi
3: non
2: abbiamo
3: server,
2: queste...
3: servi tu.
2: Server, okay. Io ho comunque un problema con l'asta.
0: Non incominciamo con l'asta. Non incominciamo con
3: l'asta. Se ci fosse una telecamera qui comunque.
0: No, ma allora questa la facciamo.
2: Sì, anche con gli sgabelli aggiungo che sono comodi finalmente questi sgabelli.
0: Non ci sono ancora gli sgabelli, Mimmo.
3: Tra l'altro inizia a far caldo qui dentro e si inizia a soffrire.
0: Allora, praticamente noi siamo collocati in un'aula
3: Massima sicurezza.
0: Sì, massima sicurezza, è un bunker. Ma è al quarto piano con una vetrata
3: seminterrato.
0: No, quarto piano.
2: Suo piano seminterrato.
0: Quarto piano seminterrato è bello. Siamo al quarto piano con una vetrata mega galattica che è colpita dal sole dalle 4 del mattino fino alle 3 di notte. Praticamente qui dentro ci stanno 47 gradi all'ombra.
2: Le temperature dell'equatore sostanzialmente.
0: Sì, praticamente
2: una
0: serra
2: a tutti gli effetti.
0: Una serra a tutti gli effetti. Ma noi stiamo benissimo, non stiamo dicendo che vogliamo noi non vogliamo un condizionatore qui all'interno.
2: No, mai, ma neanche uno sgabello, mai nulla, nessun comfort.
0: Eccoci qua. Allora, io mi sono dimenticato di dire intanto che la sigla che noi ascoltiamo tutte le volte della nostra trasmissione A Modo Tuo è stata
2: scritta, composta.
0: Realizzata,
2: interpretata
0: dal nostro carissimo amico
2: Toto.
0: No, è morto.
2: Mi dispiace.
0: Quando
2: è successo?
0: Giovanni.
2: Pensavo fosse
0: Giovanni.
3: Mio nome d'arte è Toto Cutugno.
0: Toto Cutugno. Ok. E ora passiamo invece la linea, il microfono a Giovanni, che ci spiegherà il leitmotiv
3: di oggi. Il proverbio di oggi è un proverbio interessantissimo, caro Mimmo e caro Rocco. Dato che è passata da poco la Pasqua, ci voleva un proverbio che avesse come immagine centrale quella delle uova.
2: Scusa, ti posso interrompere? Siccome è passata, io mi scuso, non l'ho vista per non averla salutata qualora fosse all'ascolto.
0: Sì,
2: la Pasqua, ha detto che è passata.
3: Non la signora Pasqua.
2: Ah, pensavo che
3: la
2: c'è
3: Pasqua
0: non è una
2: qui
0: persona,
2: a scuola c'è
0: no.
2: una che si chiama. Vabbè, scusate.
3: Allora, il proverbio di oggi è: meglio un uovo oggi che una gallina domani. Che tra l'altro, caro Mimmo, devi sapere che non ha origini italiane, perché noi siamo una trasmissione che va in mondovisione. Quindi adesso io ti manderò la versione, diciamo, prima inglese e poi spagnola del detto, che non è, diciamo, quella che noi conosciamo in italiano, ma ha al suo interno altri animali che poi vi spiegherò. Adesso te la invio perché
2: sempre sul monitor che funziona.
3: Sempre. Ma... No, questa la vedi sul tuo
0: mentre tu invii
3: sul tuo
0: posso salutare una carissima amica che si è appena collegata.
2: Marica Antonella.
0: Marica, che ha, grazie a te Mimmo, che sei stato in grado per la prima volta di declamare il nostro numero telefonico.
2: Sì.
0: Te lo ricordi?
2: Che col 3 inizia di sicuro.
0: Col 3 ci siamo.
2: 404.
0: No. 3.
2: 5. 1.
0: E fin qua ci stiamo.
2: 4. 2. 2. 5. No, quello è un 6. 7. 8. 4-0-4-0.
0: Confusione
2: totale.
0: Quindi lo ripetiamo: è 351-4278-040. Annunciamo anche che a questo numero
3: c'è anche la pagina Instagram RDF Radio, su cui potete rimanere aggiornati su tutte le nostre trasmissioni.
0: Esatto, insomma. Potete su questo comunque contatto WhatsApp mandarci i vostri messaggi o i vostri audio messaggi che manderemo in diretta.
3: Ma anche farci una telefonatina.
0: Anche una magari, telefonata su WhatsApp. Noi siamo qui a vostra completa disposizione per scambiare quattro chiacchiere.
3: Anche se sono scherzi telefonici, vanno benissimo.
2: In qualsiasi lingua, aggiungo, io come dire, copro l'85% delle lingue
3: del globo.
0: No, niente, mi stavo concentrando per altro, perché ora vediamo la nostra prima parte di trasmissione e sentiamo cose serie.
3: Mimmo, sì. Ti ho inviato
2: cosa?
3: L'inglese sul tuo smartphone.
2: Sul
3: tuo smartphone puoi leggere il detto meglio un uovo oggi che una gallina domani. Aspetta, nella versione inglese.
2: Mi ha scritto uno che non conosco, con un... Non so chi. Ah, sei tu, ecco.
3: Sono sempre io.
0: E comunque, Marica, ancora oggi gli sgabelli non ci sono. Perché Marica scrive: quando c'ero io non c'erano gli sgabelli.
2: Ah, esatto.
0: Non ci sono ancora oggi. Li abbiamo ordinati.
2: Nel 91 esattamente li abbiamo ordinati, ma
3: arriveranno nel 2091.
0: Li abbiamo ordinati, forse è una parola grossa. Abbiamo chiesto il preventivo, è arrivato il preventivo, dovremmo ordinarli
2: bene.
0: Ok, siamo al 50% della strada.
3: Sì, dai.
0: Cioè, speriamo che per il ritorno di Marica qui da noi,
2: ecco, che attendiamo con ansia,
0: ci siano gli sgabelli.
2: Per adesso abbiamo uno sgabello e mezzo, Marica.
0: Il 50%. Allora, non ti preoccupare, il tuo posto c'è, in quanto il prossimo anno Giovanni, che insegna la tua stessa materia, lo manderemo
2: a Beirut.
0: Beirut.
3: Una cattedra lì e l'altra?
0: Mezza cattedra a Beirut.
3: Ok.
2: E l'altra quando arriva l'altro mezzo sgabello?
3: Le altre 9 ore dove sono?
0: Bangkok.
3: Bangkok in Thailandia?
0: No, Bangkok.
2: Bangkok è Sans, cioè la parte medievale.
3: Sempre tra Salerno e Battipaglia.
2: Devi passare da Vallo della Lucania, però poi ti dico.
0: Giovanni ti saluta, Marica.
2: Dopo la galleria.
3: Ciao, Marica.
2: Dopo la galleria, l'uscita Vallo della Lucania, c'è una galleria a 3 km.
3: E c'è un caseificio anche lì.
2: C'è un caseificio lì. E da lì poi subito lo primo svincolo a destra arrivi.
0: Ma stiamo facendo pubblicità a un caseificio per caso?
2: Sì.
0: Ricordatevi che
3: siamo
0: noi...
3: rimasti sempre al detto che devi ancora pronunciare.
0: Ricordatevi che noi non possiamo fare pubblicità. Cioè possiamo fare tutto, ma tranne che la pubblicità.
2: La pubblicità, tutto che proprio tu si potrebbe fare, cioè volendo leggere un messaggio.
0: Leggi un messaggio,
2: vai.
0: Ma non pubblicità, vai.
2: Vado. Che devo fare? Non me lo ricordo.
3: Devi leggere quello che ti ho mandato.
2: Sì, ma mi sono dimenticato la password del mio telefono perché l'ho cambiata stamattina. Ah no, eccoci, ci siamo.
3: Ne mando uno alla volta, così non ti confondi.
2: Grazie mille, infatti... E questo è giustamente in inglese, giusto?
3: Il proverbio, meglio un uovo oggi che una gallina domani, in inglese.
2: Ah, che facile, vabbè, questo è facile.
0: Questo è facilissimo.
2: A bird in the end is worth to in the bush.
3: In the bush.
0: Ma Bush chi è? Il
3: Bush padre, figlio.
0: Cioè,
2: questo è un cugino di secondo grado.
0: Ma manco di terzo,
2: lui
0: secondo me.
2: Di Battipaglia, però si chiama Bush. Voi andate al comune di Battipaglia, il signor Bush, lui c'è.
3: Caro Mimmo,
2: Carlo si chiama Bush.
3: Tu ci puoi dire anche la traduzione di questo detto?
2: Certo,
3: che facile. Che puoi vedere, te l'ho mandata, è una traduzione letterale.
2: Aspetta, non me l'hai mandato, cioè come io non ho bisogno di comunque.
3: Dai.
2: Vabbè, ma il professore Garfo è all'ascolto prima di leggere, non si sa.
0: Non lo so, che era andato via alle ore 14:05, 14:10 dicendomi che andava a mangiare,
2: anche lui si alimenta.
0: Sì, ma l'ho visto deperito ultimamente.
2: Sì,
0: dici?
2: Sì.
0: Lo vedo deperito.
2: Quindi un uccello in mano vale due nel cespuglio.
3: Ebbene sì. Perché il detto di oggi ha questa origine, ha più un'origine ornitologica che un'origine avicola, perché ha origini proprio nella lontana Gran Bretagna.
0: Ho capito bene?
3: Che cosa?
0: Quello che ha detto.
3: Sì, è proprio quella la traduzione. Esatto. Ora ti invio lo spagnolo, che è molto simile all'inglese.
2: Sì. Vabbè, andiamo bene.
3: Beh, perché noi siamo internazionali, per cui inglese e spagnolo ci devono essere per forza.
0: No, sono proprio.
3: Vai, c'è anche la traduzione incorporata.
2: Más vale pegaro en mano che siento volando. Meglio un uccello in mano che 100 che volano.
3: Ecco,
0: questo l'avevamo già capito prima dall'italiano.
3: Non avevamo compreso la parte in italiano.
0: La parte in italiano non avevamo compresa, ma andiamo avanti. Vediamo a che cosa è legato.
2: Io non lo so, è una mia interpretazione, però faccio parlare l'esperto. Prego,
0: certo.
3: Allora, il proverbio meglio un uovo oggi che una gallina domani significa che è più saggio accontentarsi di un piccolo vantaggio, guadagno sicuro, immediato, piuttosto che rischiare, inseguendo una ricompensa maggiore, ma incerta in futuro. E ha un significato profondo questo proverbio, perché incoraggia la prudenza e la valutazione delle sicurezze attuali, evitando l'avidità che può portare a perdere tutto. E dimmi.
2: Anche voglio dire le cose che tieni in mano, cioè tu proprio tutto intendi.
3: Sì. E viene spesso associato a una favola di Esopo, che era un noto favolista greco antico, che sicuramente Mimmo conosce.
0: Anche io.
3: Esopo.
0: Praticamente era un trisavolo del mio nonno.
2: Elettrauto?
0: No, trisavolo.
2: Ah, okay. L'elettrauto di Locri.
0: Di
2: Bovalino.
0: Di Pozzo di Bovalino. Quindi era un trisavolo di Pozzo di Bovalino che poi praticamente si è imparentato con la zia di mia mamma.
3: E che cosa dice Esopo in questa sua favola? Lui ci parla di un pescatore che decise di non rilasciare un piccolo pesce, che simboleggerebbe l'uovo, sperando in un pesce più grande, cioè la gallina, e finì per non pescare assolutamente niente. Quindi pensate che in ambito greco non era associato all'ambito avicolo, ma all'ambito della pesca.
0: Della pesca.
3: Come è diventato famoso questo detto oggi? Udite, udite, questo detto è diventato famoso soltanto in Italia nel 1700 con un personaggio
0: Facebook.
3: Che era con A Modo Tuo, la nostra trasmissione,
2: eccoci.
3: Con un letterato famosissimo, autore della locandiera, che è Carlo Goldoni.
0: Conosco.
2: Sì,
3: Carlo
2: conosco,
3: Goldoni,
2: sì. Cugino del benzinaio.
3: Esatto. Sì. È una celebre espressione popolare che ritroviamo all'interno della locandiera e che Carlo Goldoni desume dall'ambito agricolo. La frase venne usata in questa commedia del 1753.
2: Ma quando desunto?
3: Dopo Cristo.
2: Desume dall'ambito agricolo, è morto in campagna, vuol dire?
3: Non riesco.
2: Mi sono perso.
0: Questa non l'ho capita.
2: No, hai detto desume dall'ambito agricolo.
3: Si ricava dall'ambito agricolo, proviene dall'ambito agricolo e Goldoni l'ha ripresa.
2: Come
3: lì.
2: Ok,
3: esatto. Viene usata nel celebre passaggio in cui il marchese di Forlipopoli, che è uno dei personaggi.
0: Forlipopoli o Forlimpopoli?
3: Forlipopoli.
0: Perché esiste Forlimpopoli.
3: Esiste Forlimpopoli, ma nell'opera si chiama Marchese di Forlipopoli, che è un nobile decaduto, simboleggerebbe proprio la nobiltà decaduta. Si rivolge a Mirandolina, la protagonista, per convincerla a sposarlo subito, offrendole 12 zecchini. Come dote immediata.
0: 12 zecchini dell'epoca.
2: Era una bella
0: cifra.
3: Tra l'altro, per un nobile decaduto, 12 zecchini. Però io sto ascoltando un sottofondo molto carino.
0: Sì.
3: E io direi, prima di proseguire col nostro racconto, di ascoltare Diodato. Che dici?
0: Fai rumore.
3: Diodato.
0: Caraca.

0: splendida, meravigliosa canzone di Diodato.
1: Canzone vincitrice del Festival di Sanremo.
2: Non era mia.
0: Diodato, che Mina.
1: Quale Sanremo ha vinto questa canzone, Mimmo?
2: Nel 1989.
1: Perfetto.
0: Non era manco nato.
2: Con Fausto Leali e Diodato.
1: E Anna Tatangelo.
0: E Anna Tatangelo. Mimmo, sì. Per favore, andiamo avanti con il nostro.
1: Beh, perché dobbiamo adesso Giovanni. Sapere quale risposta ha dato la nostra locandiera al marchese di Forlipopoli. E nella sua risposta c'è proprio questo detto. Il marchese, come vi dicevo prima, offre questi 12 zecchini per poterla sposare. E lei risponde: è meglio un uovo oggi che una gallina domani. Sposatevi, sposatemi ora e vi do subito 12 zecchini. E questo è il nostro Carlo Goldoni con
2: 12 zecchini. Cosa compravi all'epoca, scusa?
1: Allora, sicuramente un paio di acquisti su Shane, due su Amazon,
0: quattro su Temu,
2: delle cover,
1: su Temu,
2: okay.
1: Cover, sì. Le lim per la nostra scuola, gli sgabelli per noi.
0: Allora, ragazzi, con sti sgabelli però,
2: Non un filo.
0: Cioè,
1: è diventata questa tradizione, no. È diventata lo sgabello del martedì.
0: Lo sgabello del martedì.
2: E il monitor anche che veramente LED. Veramente.
0: Allora, Mimmo, hai solo da accenderlo il monitor.
2: Questo è difficile. Aspetta.
0: In tutti quei tastini che ti ritrovi sulla destra,
2: troppi.
0: Ci sarà anche quello dell'accensione.
2: Sì, forse qua sotto. Era sotto. Io schiacciavo da là, pensavo fosse touch.
0: Non è touch.
2: Sì, ok, bello.
0: Si è acceso?
2: Per nulla, però va bene. E io schiaccio.
1: Prima di concludere e di passare alla rubrica di Mimmo che ci deve illuminare su tutte le lingue del
0: mondo. Fai attenzione ai pop-up.
1: No, io sono sempre all'erta
0: sul pezzo, sul pop-up.
2: Mio cugino dell'India si chiama pop-up. Vabbè,
0: no, quello lo vediamo dopo.
1: Quello tra poco. E voglio dirvi questa cosa: che questo detto è stato anche ripreso dagli scienziati perché hanno voluto trovare una spiegazione scientifica. E studi recenti come quelli dell'Università di Padova, tra l'altro il nostro direttore recentemente è stato in gita a Padova, giusto? È vero, direttore?
0: Sì, meravigliosa. Siamo andati
1: a Sant'Antonio.
0: Abbiamo visto sia la basilica, il santuario di Sant'Antonio di Padova, che il palazzo degli
1: Scrovegni.
0: Bravissimo, fantastico, meraviglioso.
1: Dipinto da
0: Mimmo.
1: Sì, Giotto. Perfetto. Mimmo detto Giotto.
0: Giotto. Sì,
1: nato tra
0: il
2: Veneto e l'Emilia Romagna.
1: Sì, perfetto. E Vallo della Lucania.
2: E Vallo della Lucania che c'entra sempre.
0: Ok. Sempre.
1: Vi dicevo che studi recenti hanno messo in discussione questo detto, suggerendo che le persone con maggiore autocontrollo e lungimiranza, cioè chi aspetterebbe la gallina, ottengono spesso risultati migliori nella vita rispetto a chi cerca la ricompensa immediata, cioè l'uovo. Quindi alle volte è meglio essere lungimiranti e puntare alla gallina piuttosto
0: così
1: che
0: hai tante uova.
1: Accontentarsi dell'uovo. E perciò è nata
2: la gallina
0: dalle uova d'oro.
1: Perfetto.
0: Ok.
1: Una variante
0: che non c'entra niente. Vabbè.
2: La variante niente, quella però. Per Vallo della Lucania. Sì,
1: la variante di Valico.
2: Di Valico.
1: Sì. Alcune ricerche, quindi, hanno portato proprio alla nascita di una variante in questo detto, che è meglio una gallina domani che un uovo oggi. E quindi c'è stata un'inversione.
0: L'inversione di tendenza.
1: Esattamente.
2: Perché c'è gente che viene pagata per fare
0: questo. Per fare queste cose qua.
1: Sì, anche noi.
2: Anche
0: cioè,
2: noi. Anche
0: cioè, noi non veniamo pagati per fare questo.
2: No, chiaro. No, neanche.
0: Cioè,
2: addirittura ci rimettiamo in pulizie volendo.
0: Esatto, anche perché poi lo vedremo nella seconda parte della nostra trasmissione, che c'è sempre il premio per chi deve indovinare. Mimmo, tu sei stato assente la volta scorsa per motivi tuoi personali che non vogliamo entrare in merito, se vuoi ce lo dici pubblicamente, non è un problema. E non siamo ancora riusciti a venire a capo della parola misteriosa, la spiegazione della parola gurzupinu.
2: Sì. Che, perché questa parola?
0: Lo vediamo dopo. È la terza puntata, questa, è vero? Giovanni, che questa è la terza.
1: La terza.
0: È la terza puntata che noi abbiamo in gioco la parola gurzupino.
2: Ma ormai è diventato, cioè, un'istituzione in questo programma. Io la lascerei proprio a
0: no,
2: vita.
0: No. Noi la,
2: un mistero.
0: Fin quando non il nostro pubblico non indovina
2: noi
0: la parola Burzupino, noi ce la portiamo avanti.
2: Portiamo avanti.
0: Anche perché a voi due fa comodo,
2: certo,
0: in quanto non andate a fare pulizia da nessuna parte.
2: Questo mi sembra importante.
0: È fondamentale.
2: Quindi più difficile è la parola, meno googolabile è, e più...
0: Esatto. No, questo è proprio, credo non sia googolabile.
2: Ma
0: googolabile è un termine che hai coniato tu, lo mandiamo direttamente all'Accademia della Crusca,
2: sì,
0: oppure esiste già?
2: No, è un marchio registrato che deriva da una questione pregressa di famiglia. Poi ti racconto in privato.
0: Vabbè,
2: comunque
0: no.
2: Riguarda me, solo me.
0: Ah, solo te,
2: sì,
0: solo, sì, te, non, solo te.
2: Sono il primo al mondo che lo usa.
0: Ah,
1: allora,
0: ecco, va bene.
1: Caro Mimmo, io direi che puoi iniziare, è il tuo momento, perché noi dobbiamo rendere omaggio ai nostri amici dell'India e dobbiamo salutarli con questo detto che adesso ritroverai sul tuo mini schermo.
2: Che devo fare?
1: Questo è il nostro detto nella variante indiana.
0: Indiana.
2: Karekadapa araki aparakamma. Mi fa ridere, però.
0: Che il sarebbe, bello della diretta
2: sarebbe, no,
0: ce lo ridici per favore, Mimmo?
1: Sì, allora, sta distruggendo tutto. Voi non potete vedere quello che sta facendo.
0: Ok, dai, allora, Mimmo.
2: Karekadapa araki.
0: D'accordo.
2: Anche nel dialetto sud India.
0: Sì.
2: Aparinghina.
0: Oggi non ci riusciamo.
2: Aparinghita kakarapaka. Chi? Chi? Perché c'è l'apostrofo che poi cade. Molto
0: accade l'apostrofo. Una nuova parola che.
2: Esatto. Okay. Che sarebbe? Meglio un karaki, un uccello in mano che. 100 uccelli che si fanno i fatti loro. Nella traduzione normale.
1: Sai che siamo finiti di nuovo all'ambito ornitologico?
2: Ma anche in India ci sono gli uccelli.
0: Ma sì, anche lì certamente che ci sono, ci mancherebbe altro. No?
1: Adesso, caro Mimmo, la vogliamo sentire in islandese. Vai,
2: islandese. Betri Haman idagen enge amorgun.
1: Ma sai che era molto simile al dialetto di mio cugino a San Giovanni Rotondo.
0: San Giovanni Rotondo, sì.
2: San Giovanni Rotondo traduco per i nostri amici a Caramba Coronga.
0: A Caramba Coromba.
1: Si dice San Giovanni Rotondo, la traduzione è proprio letterale.
2: È letterale, sì. Rotondo, San Giovanni,
1: adesso,
2: un'unica parola.
1: Adesso la facciamo in rumeno.
0: Oh. Ah.
1: Per i nostri amici rumeni abbiamo una comunità.
0: Non ho mai visionato il server sulla comunità romena.
1: Perché noi in questa scuola abbiamo una nutrita comunità.
0: No, ma a prescindere da quello, perché la cosa che mi era balzata all'occhio, vista la rubrica dell'indiano, ok, che proprio il paese India era in classifica, diciamo, il quinto. Poi c'è stata questa tua assenza
2: ed
0: e siamo scesi
2: collato
0: al decimo posto.
2: Però la Romania è salita.
0: No, non ci ho mai fatto caso sulla Romania. Ora, se riesco, mentre tu vai avanti,
1: ci sarà un picco.
0: Vado a guardare i nostri dati, chiedeteceli, noi vi facciamo lo screenshot e lo inviamo. Infatti, okay, a te l'avevo mandato lo screenshot del server con i dati. Perché noi sappiamo in tempo reale quante persone sono collegate con noi, da dove addirittura. Dicevo a Giovanni prima dell'inizio della trasmissione che c'è un qualcuno dal Texas
2: addirittura,
0: sì, quindi... che è collegato.

0: mi sono perso, non so, non,
1: in realtà non ho capito quello che stavi dicendo.
2: Parole famose, non su, possiamo fare pubblicità, tu ti metti a chiedere
3: la marca. Giustamente.
0: Sui dati non ho capito nulla di quello che hai detto, però ho capito Messico.
3: Vuoi dirci Messico in realtà era anche una marca,
0: sì,
3: una di distributori.
0: Giusto, sì, mi ricordo.
3: La Messico,
0: non me la ricordo, però c'è
2: distributori
0: c'è,
2: di che
0: appunto?
3: Carburanti.
1: Alla Messico Carburanti.
3: Messico carburanti.
2: E dove operava?
3: Ma l'ho vista anche in Italia,
2: sulla Salerno Reggio Calabria,
0: sicuramente. Era Napoli Bergamo.
3: Era la quarta uscita dopo la rotonda di sinistra, sì, ritornando e imboccando il bivio a destra.
0: Ah, era quella rotonda che appena hanno fatto tutte le punto uno,
3: esatto,
0: turbo, andavano dritti.
3: Andavano dritti. Te la ricordi anche tu?
0: Salutiamo i nostri amici di
2: Salerno. Potete fare così per quelli nati dopo il 90, cioè.
3: No, quelli nati dopo il 90 abbiamo qualche problema, effettivamente.
0: In effetti, sì.
2: È cambiato tutto.
3: Sì, è cambiato tutto.
0: È cambiato
3: tutto,
0: il
3: ragazzi,
0: mondo con la nascita.
3: Il mondo è proprio cose dell'altro mondo. Vabbè,
0: c'è proprio una cosa, una specifica in Italia, che c'è il mondo AP e il mondo DP, il mondo avanti Petroni e il mondo dopo Petroni, quindi giustamente dalla sua nascita.
3: Ma io
2: adesso non è più ACDC, è APDP.
3: Ma io vi chiedo tra me e me, ma le studi la notte queste cose o ti vengono spontanee?
2: Sì. Che il problema è che li vengono spontanee.
3: Ecco, ti vengono pure spontanee.
0: Uno studio
3: meravigliosa sta roba qua.
2: Beh, ascoltiamo il rumeno.
3: Scusami,
2: questo è affascinante.
0: Ma Zghigna Zbaka Zbala. Lui mangia queste cose, scusa.
2: Ma all'improvviso l'algoritmo è schizzato a 2000 ascoltatori.
3: Allora, va bene.
0: Volete il rumeno?
2: Io direi l'ultimo. Non può, diciamo, non possiamo esimerci dal. E qui veramente io credo. Ora io ti mando sia la scrittura originale, sì, sia la trascrizione.
3: Pure.
2: Quindi adesso questo è il sanscrito.
0: Sanscrito.
2: Quindi
0: facile.
2: Noi abbiamo tanti amici
0: gioca
2: sanscriti.
0: In casa. Sì.
3: Scusate la mia ignoranza. Dove si trova sta roba?
2: In Oriente.
3: Ah, in Oriente.
2: Prego.
0: In Oriente. Shamandataita kurokokum sena shat.
2: Tra l'altro in questi territori le galline sono allevate all'aperto per garantire le uova migliori. E questo detto sottolinea questo aspetto. Infatti c'è scritto: meglio una gallina allevata all'aperto che un uovo.
3: Che un uovo allevato
0: al chiuso. C'è proprio Pasquetta, queste cose qua non si.
3: Uovo. A proposito di uova dopo Pasquetta, ricordo.
2: Montagne Verdi.
3: Qualche decennio fa, in realtà, quando i nipotini erano piccoli, che a Pasqua ci si ritrovava nella casa del nonno, no? Diciamo, sì, così. E c'erano questi bambini che ricevevano uova di Pasqua da tutti.
0: Anche oggi, nel 2026, i bambini
3: ricevono uova di Pasqua. Sì. Ma la cosa più bella era che i bambini del cioccolato nulla volevano la sorpresina dentro, e poi giravano per casa per settimana e settimana ciotoline con tutto il cioccolato dentro, quello fondente, quello, cioè. E tu
0: dovevi mangiare, dovevi
3: e quindi lievitavi
0: inevitabilmente,
2: e questo cioccolato non finiva mai, anzi aumentava.
3: Sì. Non si capisce perché, ma aumentava sto cioccolato.
0: Sì.
3: Che ricordi che ho.
2: Ma a proposito di uova, galline,
3: sì,
2: diretto volare, sì, abbiamo qualche canzone sull'argomento, sulle uova, sulle
0: volare, la galline.
3: No, vabbè, ma volare non c'entrava niente con le galline.
0: La versione indiana, carica,
3: praticati.
2: Questo è il ballo del qua qua.
3: O questo è il ballo del qua qua.
0: Aspetta,
3: oppure...
0: traduco per India. Che regala che data, carapica che raga.
3: Oppure aspetta, vediamo se riesco a trovare.
0: Carica caraca.
3: Povia. Vi ricordate Povia?
2: Vorrei avere il becco.
3: Vorrei avere il becco. Che se non ricordo male, era una canzone di
2: vincitrice.
3: Sanremo
2: 2006,
3: tu dici
2: Sanremo 2006, la trovi lì, perché siamo freschi di trasmissione su Sanremo, quindi ormai.
3: Sanremo 2006.
2: Vorrei avere il becco.
3: Era

0: E hai ragione, perché era il vincitore.
1: Era il vincitore.
0: Però facciamo così.
1: Vorrei avere la gallina, la attualizziamo con quella questione dell'uovo.
2: No. Vorrei avere il becco in indiano.
1: Aparekateka taka. Perfetto.
0: Ascoltiamo.
1: Aparekateka tika taka.

0: Rabadi ok, parapatitau.
1: E questa era Vorrei avere il becco nella versione italiana.
2: Italianissima.
1: In sottofondo c'era anche la traduzione per i nostri amici di Nuova Delhi.
2: Allora, nel frattempo che il piccione volava a destra e a manca nello studio con Povia, io sono andato a vedermi il report del server. E
0: anche il report
2: stesso. No, noi eravamo per la Romania. La Romania in questo momento è ottava come nazione che ci sta ascoltando. Ma Mimmo, vada bene. L'India, pur rimanendo decima, ha raggiunto la Federazione Russa.
0: Oh.
2: Quindi nono e decimo posto sono lì. Appaiati. Ok? Pensate che abbiamo anche, questo è un nuovo ingresso dei minuti, parliamo di minuti di ascolto medi.
0: Salerno.
2: No, l'Australia.
0: L'Australia.
2: Il Cile. Il Brasile, la Romania, l'Indonesia.
1: E abbiamo messo anche l'Indonesia tra le frasi di Mimmo.
2: Ecco, tra i minuti medi ascoltati dagli indonesiani, loro sono al sesto posto.
0: Complimentoni, grazie all'Indonesia di cuore per questa cosa. Noi continueremo sempre a citarli.
2: Mimmo, ma non hai parenti in Indonesia tu?
1: Si è trasferito
0: di secondo grado.
1: Si è trasferito però a Rocella.
0: No, loro hanno i nonni a Rocella, questi qua. Tra l'altro, saluto a Carica e a Riku.
2: Mimmo, posso intervenire per dire una parentesi? La chiudo subito?
0: Sì.
2: Ma il saluto di Rocella mi sembrava uguale a quello dell'indiano.
0: Sì. È lo stesso.
1: Ma perché è gemellata Rocella Ioni? È gemellata con Nuova Delhi.
0: Con Nuova Delhi, sì.
1: Se tu entri c'è un cartello. Sì. Gemellata con.
2: Allora, amici di Rocella, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando da Rocella Ionica, gentilmente ci potete inviare una foto sul numero di telefono 351 427 8040, poi ve lo faccio anche ripetere da Domenico, del cartello con su scritto Rocella Ionica gemellata con
0: Nuova Delhi. Attenzione, non Vecchia Delhi, con Nuova Delhi,
2: sì.
0: Che sarebbe, per spiego per gli oriundi, non con Africo Nuovo e Africo Vecchio. Vabbè, una cosa giusto per la gente di Rocella, capisci?
2: Che capisce, cioè.
0: Solo quelli di Rocella.
1: Perché questa è Radio Rocella Ionica, si sta trasformando.
2: Si sta trasformando ormai in tutto tranne che una radio seria, scolastica.
0: Sì.
2: Vorrei dirvi che voi siete dei docenti e state portando avanti la cultura.
0: Bravo.
2: Stiamo parlando di dei detti.
0: Sì.
2: Ok. Dei detti. Che vengono esportati in tutto il mondo e abbiamo la fortuna, l'immensa fortuna di avere tra di noi un esperto linguista. Mimmo.
0: Chi è? Io.
2: Tu.
0: Non lo sapevo, ok,
2: tu.
0: Grazie.
2: Un esperto linguista che fa la traduzione simultanea. Salutando e esportando questi detti in tutto il mondo.
1: E grazie a lui se siamo nel mondo.
2: Comunque ve l'ho detto
1: che dobbiamo passare alla seconda parte.
2: Ma a prescindere da quello, ve l'ho detto dov'era la Romania, sì.
1: All'ottavo posto.
2: Se volete io velocemente vi dico che naturalmente l'Italia è al primo posto. Poi abbiamo gli Stati Uniti.
0: Sì, perché stanno meglio insieme, no? Ah, intendi la... ok, sì.
1: Ma questa l'ha già detta la volta scorsa.
2: Sì.
0: Può essere,
1: quella degli Stati Uniti. Ah,
2: una volta sì. Poi, gli amici d'oltre Alpe.
0: Ah, perché qui a Ulx.
2: Dopo però, dopo. In Francia.
0: Ah, c'è la Francia, io pensavo sempre ci fosse, ma invece c'è la Francia.
1: Tu pensavi Campobasso?
2: No, quella era un'altra roba, ragazzi.
0: Uno zio lì, vengo a Campobasso, pensavo di dover andare.
2: A Campobasso è uno zio?
0: Sì, però abita dietro le Alpi, cioè,
1: che fai?
0: Fa l'idraulico,
2: Andiamo avanti, Dopodiché, la Spagna.
0: Sì.
1: Okay. Perché oggi abbiamo letto anche in spagnolo, quindi.
0: Spagna cosa?
2: No. Allora, Mimmo,
0: cosa Spagna, no? Cosa Spagna
2: no,
0: sarebbe...
2: ah, no. Non in quel senso, non in quel senso, stiamo facendo...
3: Non ha ancora capito quello che stai facendo.
0: Ma io in realtà non ho capito perché, qual è il senso della trasmissione, vi dico proprio...
2: Ah, ecco, bene, cioè... andiamo molto bene, cioè, questa è la settima trasmissione.
0: Ah, pensavo sono... 7, 2, 5, 4, 0, 4,
2: no,
0: 0,
2: non,
0: ah,
2: è, non è il numero, quei numeri. No,
0: quando
2: no.
0: Fai così io faccio...
2: No, no, ah, no, no, 7, numero 7, questa è la settima trasmissione di A Modo Tuo. No, a modo tuo.
0: Perché?
2: Giovanni.
3: Vabbè, a modo nostro.
0: A
3: dai.
0: Modo nostro.
2: Ok, spieghi gentilmente in due parole, tu che sei sintetico.
3: È una trasmissione sui detti, i modi di dire, i proverbi italiani.
0: Ah, per questo voi dite quella cosa là della gallina e dell'uovo, tutte queste cose.
2: Esatto.
3: Quella però è filosofia.
2: E di oggi. Sì, però quindi, quello è il proverbio di oggi.
3: È nato prima l'uovo o la gallina.
0: Ah, esatto. E quindi murzupupu la parola di... che c'entra?
2: No, murzupupu.
0: Non è murzupupu. Non è murzupupu. Va bene, ma studierò io. E averlo più preparato per
2: Gurzupino.
3: Ah, e siamo già nella seconda parte della trasmissione.
2: No, ma volevo finire di elencare almeno le prime 10 posizioni. Perché chi volesse mai uno screenshot del nostro server, glielo diamo. Perché così non è che voi dite delle fandonie. No. Sai così? Fandonio
0: vuol dire che mettiamo delle cose che sono praticamente messe tipo le scatole cinesi, no? Tu vai da un muratore, no? Oppure da chi ti vende il cemento, dice vorrei due sacchi di fandonie, e loro alla fine te li portano. Dici, vai, te li prendi, c'è una porta gialla, tu la apri e te le porti.
2: La porta gialla e ti prende le
0: 2 euro al chilo.
2: 2 euro al chilo le fandonie. Sì. Allora, praticamente. Basta, ci rinuncio.
3: Sì, è meglio andare avanti.
0: C'è Giovanni che ormai ha smesso proprio di credere.
3: Io sto andando sottoterra.
0: Tanti anni di studio, di duro lavoro sui libri.
2: Sì, tu capisci che... Vabbè, niente, era la classifica di chi ci ascolta.
0: Ah, e quindi sono delle fandonie quelle che dici. No, la classifica.
2: Allora, Italia, Stati Uniti, Francia, Spagna, Brasile, Germania, Messico, Romania... Russia e India insieme.
0: Tutti qualificati ai mondiali tranne la prima che è l'Italia. Vabbè,
2: sì,
0: ma questa
2: non era
0: non era
2: mondiale.
0: No.
3: È meglio non ricordarla questa cosa.
2: No, questa non ricordiamo. Poi facciamo una trasmissione di sport, Mimmo.
0: Sì.
2: E ti inviteremo semplicemente al salotto della radio
3: per tradurre per le testate giornalistiche di India,
2: eccetera, eccetera. Ok? Erano naturalmente le nazioni, gli stati che ci ascoltano di più.
0: Ah, ecco questo.
2: Capito? Addirittura abbiamo anche il numero di ascolti.
0: Proprio ognuno.
2: Il numero di collegamenti che fanno, sia sotto un punto di vista numerico di persone che si collegano al nostro,
0: sì, di animali.
2: Nostro radio. No, gli animali non
0: ascoltano. Le galline no.
2: No, le galline è quello del proverbio, detto. Le uova, no, cioè. Sì. E poi possiamo anche fare la stessa cosa con i minuti di collegamento.
0: E se facciamo una moltiplicazione anche con i secondi, volendo, cioè se uno
2: per esempio,
3: fila per tre con il resto
2: per esempio, perché qui va sempre negli ultimi, in questo momento io vedo l'ultima settimana, ok? Nell'ultima settimana il pubblico italiano ci ha ascoltato per 5.343 minuti.
0: Wow, che sono delle settimane.
2: Contestualmente il pubblico statunitense per 5.338.
0: Ah, se la giocano, siamo quelli...
2: Sì, però guarda la discrepanza nel numero di collegamenti, di sessioni.
0: Sì.
2: Quindi nell'ultima... Gli italiani sono stati 317 nell'ultima settimana che si sono collegati. Gli statunitensi 90.
0: E cosa bisogna scoprire? Qual è il senso del detto qui?
2: Ma perché io mi ostino a trovare un qualcosa di serio?
0: No, ma pensavo
3: non
0: che
3: è possibile, non
2: no,
3: è possibile.
2: No, cioè, ci rinuncio, ormai, te l'ho detto, no, basta.
3: Ormai non è a modo tuo, è diventata fai quello che vuoi.
2: No, ma infatti, cioè,
0: a cavolo.
2: Tu pensi, no? Dici, vabbè,
3: sparo
2: io...
3: Sparo così a caso.
2: Sì, io cerco di far capire anche al pubblico che ci ascolta che siamo grati di queste cose, perché è difficile una radio scolastica che venga ascoltata in tutti questi posti del mondo. Sì. E qui stiamo parlando, Mimmo, dei primi 10. Perché se andassi a vedere tutto, pensa che abbiamo... dalla bellezza di 71 paesi. L'ultimo è lo Sri Lanka.
0: Sì,
2: il 71esimo paese che ci ascolta.
3: Ma io direi di fare ascoltare il detto nella lingua dello Sri Lanka, che
0: sul detto
3: oggettivamente non la so.
2: Ma manco io.
0: Io la so, ma mi dispiace, io mi sta chiamando il mio amico dello Sri Lanka, che è di un passaggio.
3: Allora, la lingua dello Sri Lanka è il singalese.
0: Sì, ho risaputo questo.
2: Il singalese, che io ignoro naturalmente. Tra Mimmo, però,
0: anche qui lo conosco bene.
3: Ora sì, Mimmo ce lo dice. Infatti,
0: per salutarvi, questo,
3: per salutarci, sì, vai in singalese per salutare gli amici dello Sri Lanka.
0: A Shaka Tabitaraka vada a Karavika Unai.
2: Ma io sono estasiato.
3: È sempre uguale.
2: Sempre indiano.
0: Vabbè, c'è sempre la matrice.
2: La matrice è quella, la matrice è come l'italiano con i dialetti.
0: Esatto.
2: Ho capito. Però ragazzi, guardate che io mi diverto su queste cose qua. Ho trovato un qualcosa che ignoro.
0: Io...
2: Che cos'è il Latvia?
0: La Via Latte.
2: Latvia
3: è un altro stato.
2: Sì, al 52esimo posto c'è lo stato del Latvia. Ha pure una bandiera.
0: Sì, sì, sì. Io gli ultimi 15 minuti li ascolto stasera volentieri alle ore 20. Quando
2: Perché
0: Giovanni
2: alle ore 20?
3: Che dobbiamo vedere.
0: Dobbiamo vedere, poi lo scrive Giovanni su Instagram.
3: Sì. La Latvia è una delle repubbliche baltiche.
0: Vi saluto.
2: Dove vai?
0: Devo andare al mio cugino della Thailandia. Non mi ha chiamato, ma
2: però tu abbiamo un senso di responsabilità.
0: Abbiamo un accordo per cui dobbiamo salire le nostre navicelle spaziali, metterle sotto carica, queste cose qua. Quindi
2: va bene.
3: E atterrare su una Mecca.
2: Sappi che ancora per 14 minuti ci trovi.
0: Va bene, io magari ce la faccio proprio a fare tutto insieme.
2: Allora ti salutiamo.
0: Per adesso un saluto a voi e a tutti gli amici inglesi, francesi e di tutto,
2: anche quelli mondo. Dello Sri Lanka,
0: anche
2: della
0: soprattutto
2: Latvia.
0: Gli Sri Lankesi.
2: Ok, grazie.
0: A presto.
2: Ciao,
3: in indiano.
0: Ciao. Parika parambara in the Sri Lanka e pratica
3: in the Sri Lanka.
2: In the Sri Lanka. È fantastica questa qua. Comunque guarda, siamo rimasti in due, questa è come una canzone, siamo rimasti in tre, ora siamo in due.
3: Tre somari e tre briganti.
2: Esatto, tre somari, ora siamo due somari e due briganti. Anche il Bangladesh c'è, l'Israele, Panama, la Grecia, la Finlandia.
3: Abbiamo l'imbarazzo della scelta sulle lingue.
2: Macedonia, former Yugoslavia, Repubblica of Repubblica. Quindi la Macedonia che è una ex Repubblica. Il Kazakistan, ragazzi, ma è fenomenale quanta gente ci ascolta in giro per il mondo.
3: Assolutamente,
2: cioè,
3: potrebbero essere
2: mai
3: le tue prossime mete di viaggio.
2: A me piacciono solo i paesi caldi, cioè il paese caldo quando qui è freddo, ovvero tra Natale e Capodanno, o comunque in inverno. Poi ci siamo fatti una cultura di posti nel mondo
3: tra i più sconosciuti
2: che ci ascoltano. Questa è una cosa fantastica, perché veramente mi piacciono queste cose, andare a scoprire chi ti ascolta, perché nella classica radio FM, ti ricordi la radio FM, no?
3: Assolutamente, perché adesso c'è la radio DAB.
2: Ora c'è il DAB, che comunque devo dirti che non ha fatto il boom. No.
3: Rimane ancora forte,
2: forte la radio in FM. E qui viene fuori ora la nostra serietà sui programmi. Ecco,
3: sì.
2: Comunque discuteremo anche di quello,
3: anche
2: se volevo.
3: Sì.
2: Perché io sono un grandissimo amante della radio. E, comunque il DAB non ha bucato. Ci sono, c'è nelle macchine, c'è sulle TV in Android.
3: Assolutamente.
2: Però non ha proprio bucato. L'FM, sempre l'FM classica. Allora,
3: Seconda parte
2: della nostra seconda e ultima parte, questi 10 minuti finali, per chi volesse scriverci, la parola è
3: Gurzupino. Siamo ancora fermi qui, ragazzi.
2: Siamo fermissimi perché non riusciamo a scrivere. Voglio vedere se il nostro amico Tony
3: Ma se provassimo a chiamarlo?
2: Possiamo provare a chiamarlo. Ma perché stava facendo delle cose, mi ha detto che era impegnatissimo nel pomeriggio, perché gli ho detto, ma tu riesci a collegarci, perché l'idea poi in realtà era quella di dare alla fine della trasmissione, dopo tre volte potrebbe anche bastare, nessuno riesce a indovinare che cos'è
1: il gurzupino.
2: Che cos'è il gurzupino? E lui è quello che lo sa,
1: che potrebbe saperlo,
2: che diciamo che in qualche modo ce l'ha suggerito. E poi la prossima volta, la prossima settimana, andiamo con un'altra.
1: Per cui ai nostri amici della Calabria, perché abbiamo svelato regione.
2: Sì, questa è...
1: Ma vi chiediamo di partecipare, perché veramente potreste vincere tanti ricchissimi premi.
2: Cotillons. Il premio qual era di questa?
1: Questo non l'hai scelto tu.
2: Ah, allora Mimmo non c'è.
1: Mimmo non c'è, rimango solo io, giustamente.
2: No, Mimmo così sempre non si arrabbia. Mimmo praticamente verrà a cucinare, perché lui è un ottimo cuoco.
1: Cucina indiano, pollo tandoori.
2: Lui cucinerà indiano e devi sapere che prepara degli spritz fenomenali.
1: Ah,
2: fantastico. Spritz meravigliosi.
1: Tu li hai provati?
2: Sì. Ah. Sì. Ti fa certi spritz che sono di potentissimi. Fantastico.
1: Roba che poi puoi andare in tangenziale e farti 300, la tangenziale a 300 all'ora in
2: contromano
1: corsa.
2: Pure
1: in contromano.
2: Sì, ma è fantastico. Comunque veramente lui è molto molto bravo nella preparazione degli spritz. E anche qui stiamo facendo pubblicità.
1: Ma ricordiamo il numero ai nostri cari.
2: Il numero lo dico io.
1: Radio Ascolti. Sì, lo dico io tu. Sullo schermino qui.
2: Ah, ma io lo so a memoria.
1: Ah, tu lo sai a memoria?
2: Certo.
1: Vai.
2: Non ho schermo, lo schermo che hai tu c'ho io. È l'unico Mimmo che non riesce ad accendere.
1: No, sì, io sono riuscito.
2: Bravo.
1: Ce l'ho qui. Vedo che anche che la canzone che va è Sogno di Andrea Mingardi.
2: Sì, favolosa, una canzone meravigliosa di qualche anno fa. Non mi ricordo l'anno in questo momento, ma è veramente bello. Allora, il numero di telefono è 351-42-78040.
1: Quindi mi raccomando, partecipate. Ma direttore, nell'attesa, un altro brano?
2: Nell'attesa possiamo ascoltarci un brano musicale. Non lo so, è moderno.
1: Una hit del 2026.
2: Una hit del 2026.
1: Hit 2026.
2: Dimmi tu.
1: Andiamo sulle italiane.
2: Vai. Cosa possiamo?
1: Perché non andiamo sui Comacose?
2: Comacose. Ti piacciono i Comacose?
1: Sì, perché allora si sono sciolti però.
2: Ah, sì, per quello. Allora facciamo una cosa.
1: Ti ricordiamo.
2: Siccome a me piacciono tanto i cuoricini.
1: I cuoricini.
2: Facciamo cuoricini.
1: Vai, cuoricini.
2: Vai i Comacose con cuoricini.

0: E benissimo, abbiamo anche ascoltato i Coma Cose con Cuoricini. Ritorniamo in studio e ci stiamo avviando verso il finale di questa trasmissione odierna. E siamo sempre lì su
1: Cursupino.
0: Gurzu,
1: io non ho ancora imparato a pronunciarlo. Questa parola è introvabile e impronunciabile. Cioè io non riesco a trovare l'etimologia di questa parola.
0: Come diceva Mimmo, non è Googleable.
1: Non è Googleable.
0: Googleabile. Che ha detto anche che è una sua invenzione,
1: sì.
0: Googleabile.
1: Sì.
0: Ecco, è arrivato. Aspetta che c'è un messaggino.
1: Vai.
0: Vediamo. Allora, ciao Giulia. Allora, vediamo. La parola significa ragazzo robusto. Allora, Giulia, intanto ciao e ben arrivata tra di noi. Diciamo che sul ragazzo robusto
1: ci è andata vicino,
0: sì, può essere robusto, ma è un robusto molto molto particolare.
1: Beh, gliela diamo per buona, dai, a Giulia.
0: Gliela diamo per buona?
1: Ma perché, allora, diciamo che Giulia può essere una vincitrice.
0: Senti, Giovanni, Giulia, se ci stai ascoltando, Giulia, puoi mandare un altro messaggino, mi dici, io non lo dico naturalmente in radio, però lo leggo, da dove scrivi, da dove ci stai ascoltando, no, poi ti spiego perché, Giulia, tranquilla.
1: Cosa dovevi dirmi?
0: No, voglio capire, perché come dire, ci tiene tanto a forzare la mano sul ragazzo robusto. Non è che hai qualche interesse particolare ad andare a fare delle pulizie o cucinare a casa di qualcuno?
1: No.
0: Da Bari.
1: Quindi può essere dalle parti mie, quindi.
0: Appunto.
1: Però io sono qui a Bari a 1000 chilometri.
0: Vabbè, però tu comunque hai una famiglia a Bari e andrai d'estate a Bari.
1: Assolutamente.
0: Anche perché questo qua è un pegno che
1: a Marina di Ostuni
0: non
1: sei
0: si
1: invitato.
0: Estingue. A Marina di Ostuni? Com'è,
1: sì,
0: Marina di Ostuni?
1: Bellissima. Certi bagni al tramonto, altro che le Maldive.
0: Ah, bello. Quindi praticamente arriva, aspetta che arriva qualcun altro, Vediamo. Niente chat. Aspetta che non riesco a leggere. Allora, ciao Giovanna, ciao. Un grandissimo abbraccio a Giovanna. Guarda, allora.
1: Ciao Giovanna.
0: Niente chat GPT non mi dà la risposta.
1: E l'ho detto io, non è googleabile.
0: Pensavo fosse facile. Vi ho sottovalutato. Giovanna ci ha sottovalutato, vero? Allora, quindi non so cosa sia Gurzupino, che poi Gurzupinu, con la U finale, Giovanna. Però conosco lo spritz.
1: Buono.
0: Ho vinto qualche cosa con lo spritz, purtroppo no. Però ci fa piacere anche condividerlo, ci mancherebbe,
1: certo,
0: altro, ecco. Allora, va bene per uno spritz in compagnia, ma la parola Gurzupino, diciamo, è già si è avvicinata di più l'amica di Bari.
1: Sì.
0: L'amica di Bari che è Giulia. Allora,
1: vai, io direi che lo devi svelare.
0: Sì, anche lo svegliamo, sì, anche svegliamo, perché siamo arrivati alla frutta. Sono le 16 e quindi
1: è un'ora
0: che stiamo lì. Allora, Gurzupino è, sì, può essere un ragazzo o una ragazza robusta, ma non slanciata. Quindi robusto, diciamo tarchiatello o tarchiatella, cicciottella, bruttina, bruttino. Ecco qui, quello significa Gurzupino. Diciamo che da robusto ha tutta questa definizione, però te la diamo buona.
1: Dai, brava Giulia.
0: Giulia, te la diamo buona, praticamente. Allora,
1: hai vinto.
0: Me e Giovanni a casa tua con una cena che farai tu, naturalmente.
1: Ah, cioè, benissimo.
0: Cioè, noi non so cucinare.
1: No, ma io so che tu sei un grande.
0: Non devi dire così, perché poi pensa, tu mi porti a casa di persone,
1: poi
0: mi fate
1: cucinare. Sei costretto ad aprirti un catering.
0: No, io non so, in questa veste non so cucinare, non so fare pulizie, non so fare nulla.
1: Nulla.
0: Sono inetto.
1: Un automa.
0: Sono un automa, però so mangiare.
1: Su quello non avevamo dubbi.
0: So mangiare, questo qui mangio
1: oggi
0: bene.
1: Oggi sei fatto un panino con tripla parmigiana, frittata,
0: vero,
1: ventricina, gorgonzola.
0: Era un semplice panino
1: con la festa di te
0: allo Skibar,
1: che salutiamo.
0: Che salutiamo,
1: salutiamo lo
0: Skibar. Sponsor ufficiale di tutte le nostre trasmissioni.
1: Salutiamo Serena.
0: Ciao Serena. E praticamente era un semplice paninotto con mozzarella e pomodoro.
1: Mamma mia. Cioè, sei a dieta.
0: Qualcuno ha anche, come dire, preso una birra.
1: Non diciamo chi.
0: Ecco, io ho vinto e devo offrire la cena. Capisci?
1: Giustamente, direi.
0: Voi dovete offrire. No, ma perché il gioco è questo. Giulia, hai vinto me e Giovanni a casa tua. Cioè, stai scherzando,
1: E noi non siamo dei bravi cuochi, quindi...
0: No, proprio no, cioè, proprio no. Ti portiamo anche Mimmo, se vuoi,
1: Mimmo può fare l'intrattenitore.
0: Mimmo fa l'intrattenitore perché lui è quello che declama in tutte le lingue del mondo tutto ciò che tu
1: tutto
0: vuoi.
1: Il menù della
0: tutto
1: tua
0: il
1: cena.
0: Menù. Lui, tu vai col menù e lui declama, fa tutto il resto, Poi Giovanni ha anche detto che a Ostuni,
1: Marina di Ostuni,
0: possiamo anche fare il bagno serale.
1: Sì, a qualsiasi ora.
0: A qualsiasi ora.
1: Barbecue, bagno, tutto.
0: Ah, barbecue? Sì, aggiungiamo sempre dell'altra roba. Sì, meno male che non c'è Mimmo, che è andato via. Va bene, allora, mentre con Maria Giovanna, ci ricollegheremo, ritenta, come dire, sarai più fortunata, Giovanna, la prossima settimana
1: con qualcosa di googolabile.
0: Con qualcosa di Google, no, ma noi andiamo proprio alla ricerca
1: del pelo nell'uovo.
0: Del pelo nell'uovo. Comunque, allora, ringraziamo tutti voi, ringraziamo Giulia che ha vinto. Ora, tramite il contatto che tu ci hai mandato, ti manderemo il buono per le pulizie di casa fatte da Mimmo.
1: Okay. Sì, Mimmo,
0: quindi scegli tu il giorno quando ti servono. Mimmo verrà a casa tua, parte da Torino, arriva a Bari in mattinata, dopo aver viaggiato tutta la notte sul treno espresso Torino-Bari, ti farà le pulizie di casa dall'ingresso al bagno, alla cucina, tutto praticamente, e poi lo rimandi a Torino. Tutto questo naturalmente gratis. Mimmo
1: solo
0: non
1: i costi
0: consuma.
1: Di spedizione ci sono.
0: No, non
1: neanche i costi,
0: no,
1: di
0: questi
1: spedizione.
0: No, quelli si li addossa a Mimmo.
1: Sì.
0: Fa tutto lui.
1: E c'ha l'amico corriere di Nuova Delhi.
0: Esatto, sì. Che quindi lo impacchetta e lo manda, non è un problema per noi. L'unica cosa che devi fornire a Mimmo sono i prodotti di pulizia, che quelli non li possiamo spedire da Torino, non possono viaggiare. Ok? Allora, detto questo, mandaci naturalmente il contatto con l'indirizzo e quando vuoi ti spediremo l'amico Mimmo. Prima ti mandiamo una foto però, così vedi,
1: ti rendi conto se
0: può o non può fare le pulizie. Comunque, ragazzi, vi ringraziamo. Mimmo che
1: se n'è andato,
0: e
1: non ritorna più.
0: No, quella è una canzone pure tu, ma cioè,
1: quella è un'altra.
0: L'influenza di Mimmo
1: ti sta veramente.
0: Ti sta proprio. Siamo andati 5 minuti oltre.
1: Oggi sì.
0: No, comunque va bene. Allora, un grazie a tutti voi, grazie a chi è intervenuto in diretta con noi, a Giulia, Maria Giovanna, ai tanti amici
1: Marica.
0: Che ci stanno, Marica, e tanti amici che ci stanno ascoltando anche tramite il web. E vi ringraziamo e riproponiamo l'ascolto di questa trasmissione questa sera alle ore
1: intorno alle 20. Vi farò sapere su Instagram, restate collegati su Instagram, avrete novità a breve.
0: Esatto. E in diretta
1: ritorniamo martedì.
0: E vada per martedì.
1: Ritorniamo martedì,
0: stesso orario, stessa trasmissione, stessi interpreti,
1: stessi proverbi.
0: I proverbi sono diversi.
1: È sempre l'influenza di Mimmo questa.
0: Vi auguriamo un buon pomeriggio e una buona serata e praticamente a martedì.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Ciao.

Buongiorno, benvenuti a Intervista alla Storia, l'intervista con i grandi della storia. Qui con me i ragazzi della prima C, Gabriele, Alice, Sojud e Anna. Oggi intervisteremo un altro dei protagonisti della storia romana, l'imperatore Teodosio.

0: Siamo onorati della sua presenza. La storia lo celebra soprattutto per i suoi provvedimenti in ambito religioso. Noi, però, sappiamo che prima di diventare imperatore fu un abile generale spagnolo. Cosa ci dice in merito?
1: Innanzitutto vi ringrazio per avermi dato la possibilità di partecipare a questa intervista. Sì, è vero, prima di diventare imperatore avevo servito Roma nel ruolo di generale e avevo condotto molte guerre contro il popolo barbaro dei Sarmati, che si era stabilito nei pressi del Mar Nero. L'impero di Roma, dopo la terribile sconfitta di Adrianopoli nel 378, aveva bisogno di un valido generale che fosse in grado di gestire la questione nei popoli barbari, ed è per questo che Augusto d'Occidente Graziano mi affidò la parte orientale dell'impero, dove era urgente risolvere il problema del terribile popolo dei Visigoti.

0: dopo la sconfitta di Adrianopoli, quale soluzione adottò nei confronti dei Visigoti ai confini?
1: Ormai ero consapevole che i Visigoti sarebbero rimasti in territorio romano e fossero una realtà con cui bisognava fare i conti. Nel 382 strinsi con essi un accordo che stabiliva che potessero conservare le proprie leggi e si sarebbero potuti insediare nei territori dell'impero come federati, cioè stranieri regolarmente residenti in territorio romano. Tuttavia i Visigoti rimanevano esclusi dal pagamento di alcune tasse e non avrebbero dovuto attaccare i sudditi dell'impero, ma a contribuire alla difesa dei confini. Negli anni successivi, molti Visigoti riuscirono a raggiungere posizioni importanti, sia nell'esercito sia nella burocrazia. Si creava così una classe dirigente romano-germanica. Pensate che uno dei miei più abili generali fosse un uomo di origine vandala. Il suo nome era Stilicone.
2: Parliamo ora di politica religiosa. Le fonti lo ricordano per l'emanazione dell'editto di Tessalonica nel 380 d.C. Di cosa si tratta e che scopo aveva?
1: Con questo provvedimento il cristianesimo diventava unica religione dell'impero. Inoltre sarebbero continuate le persecuzioni contro gli eretici ariani e contro i pagani. Era vietato a tutti gli abitanti dell'impero di celebrare qualsiasi forma di culti pagani e persino di visitare i templi delle antiche divinità. Questo provvedimento aveva chiare finalità politiche. L'unica religione

0: La Chiesa e i Vescovi diventavano sempre più potenti. Ci fu un'occasione in particolare in cui ci si vide questo?
1: La Chiesa e i Vescovi diventarono sempre più potenti e ottenevano un potere politico. Capiamo questo da un fatto curioso che accade a Tessalonica in Grecia nel 390, in cui avvenne una rivolta degli abitanti. L'esercito romano in guardia in questa rivolta trovò la morte di uno dei generali dell'esercito. Ero furibondo e ordinai che fossero massacrati tutti gli abitanti di Tessalonica. Il vescovo di Milano, Ambrogio, mi rimproverò per aver punito in maniera così crudele i tessalonicesi. E mi scomunicò, mi negò i sacramenti fino a quando non mi fossi pentito. Dopo un po' mi pentii davanti al vescovo Ambrogio nella notte di Natale del 391.
0: Cosa successe dopo la sua morte?
1: Nel 392 Graziano morì e divenne imperatore unico sull'Oriente e sull'Occidente. Io morì nel 395 e divisi l'impero tra i miei figli, Onorio a Occidente, all'epoca un undicenne e posto sotto la guida del generale Stilicone, Arcadio a Oriente, a sua volta minorenne, essi non furono in grado di gestire le diverse questioni che da tempo tormentavano l'impero, che nel giro di pochi anni crollò come un castello di carte.
0: Che cosa lascia al presente?
1: Nessuna società crolla all'improvviso, si consuma poco alla volta, quando l'interesse personale conta più del bene comune. Avete più tecnologia, più libertà di voce di quanto ne abbia avuta la mia epoca. Ma tutto questo non serve se manca il senso di responsabilità. Non date per scontato ciò che vi tiene insieme. Nulla è eterno se non lo si difende ogni giorno.

0: Buon pomeriggio a tutti da RDF, la radio dell'Istituto Da Vinci Frank di Torino. Siamo giunti alla quarta puntata della Sanremo Cup, qui con me Giuseppe Giglia in arte Beppe Sax.
1: Buon pomeriggio.
0: E Fabrizio D'Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Andiamo avanti con la nostra competizione. Sono usciti altri verdetti, come vi ho comunicato sulla pagina Instagram della radio. Abbiamo detto che per il girone E i brani qualificati sono Brividi di Mamù De Blanco e Senza Pietà di Anna Oxa. Per il girone F invece si qualificano Fai Rumore di Diodato e Due Vite di Marco Mengoni. Oggi ci prepariamo ad ascoltare il girone G e il girone H della nostra competizione e vi ricordo alcuni importanti avvisi. Allora, vi dico che è disponibile a partire da oggi l'app per Android della nostra radio. Potete seguire le istruzioni per scaricarla sulla nostra pagina Instagram. Potete chattare con noi tramite WhatsApp con il numero 351 427 8040, o scriverci una mail a rdf@icdavincifrank.edu.it. Oggi iniziamo subito con la competizione, partiamo da Sanremo 2019, brano vincitore Soldi di Mahmood. Che mi dite, ragazzi?
1: Allora, questo festival, anche come tantissimi altri, si è contraddistinto per la qualità musicale, tant'è che presentava appunto Claudio Baglioni, che come Morandi ha fatto molto bene, ha deciso, ha preso le decisioni musicali importanti e in netta contraddizione con quella che potrebbe essere la tradizione. Poi questo Sanremo appunto vede vincitore Mahmood inaspettatamente, infatti è il famoso Sanremo in cui ci fu Ultimo che ebbe delle polemiche con i giornalisti perché forse si aspettava di vincere, e ci furono anche polemiche perché il verdetto finale dato dalla giuria di qualità era in netto contrasto con la decisione del pubblico, che dava come vincitore Ultimo, e quindi ci fu tutta quella polemica tra Ultimo e i giornalisti. E quindi si parlò di questo regolamento.
0: Non accada la stessa cosa anche per questo Sanremo, che oggi inizia
1: finalmente
0: la nuova edizione del Festival della Canzone Italiana, condotto da Carlo Conti, anche nei panni di direttore artistico. La seconda
1: come questo, come 2019
0: per lui.
1: No, scusa, 2019 abbiamo detto era Baglioni.
0: Baglioni, direttore artistico, sì, conducevano sì. Claudio Bisio e Virginia Raffaele.
1: Esatto,
0: alla conduzione.
1: Esatto. E poi altre curiosità.
0: Io ricordo di questo Sanremo i fischi che arrivarono dopo il quarto posto di Loredana Bertè, che portò una canzone straordinaria e che aveva una grande forza, una grande potenza. Tu che ne pensi, Fabrizio?
2: Ma guarda, ti direi che alla fine abbiamo visto nelle scorse puntate, nelle precedenti edizioni di Sanremo, la polemica, no, il contrasto a volte tra il giudizio del voto popolare con il giudizio della regia di qualità è sempre stata un po' diciamo protagonista del Festival di Sanremo. Io credo che anche in questo caso però il podio abbia dato ragione a quelli che erano i reali valori degli artisti. Un podio dove troviamo Mahmood con la sua Soldi, che
0: una vittoria inaspettata
2: ma che ci può stare, perché segna anche un po' una linea di cambiamento con le precedenti edizioni del Festival di Sanremo. Non più magari vincitrice la ballad sanremese tradizionale che conosciamo tutti, la bella canzone, ma qualcosa di più movimentato, qualcosa di più vicino anche a quelle che sono le tendenze musicali del momento.
0: È stato un po' anche il festival un trampolino di lancio per Mahmood,
2: che è un grandissimo artista, e lui lo dimostrò anche nel post Sanremo, no? Lo show che avviene praticamente dopo il Festival di Sanremo, esibendosi anche con dei brani. Io ricordo una sua esibizione di Via con me di Paolo Conte, dove Mahmood ha dimostrato che, a dispetto della sua grande modernità, oltre ad essere un grandissimo artista, è anche molto dotato vocalmente. E poi,
1: assolutamente.
2: E poi abbiamo comunque tante belle canzoni sul podio.
1: Stavo vedendo proprio questo.
0: Intanto ci saluta Antonio Di Filippo, professor Antonio Di Filippo, che ci manda i cari saluti, e noi lo salutiamo anche da qui. Dicevate?
1: No, stavo dicendo che comunque a livello di partecipazione è stato molto interessante. Vabbè, al terzo posto troviamo Il Volo, poi al quarto, come dicevi bene tu, Giovanni, c'è Loredana Bertè.
0: Cosa ti aspetti da me?
1: Una cosa canzone, vuoi da me?
0: Una canzone molto molto forte, molto molto bella.
1: Sì, molto bella. Poi avevamo Daniele Silvestri con Argento Vivo.
2: Argento Vivo, il suo
1: posto.
2: Videoclip.
1: Sì, esatto. No? C'era anche Manuel Agnelli, se non sbaglio. Quella è stata anche una bella esibizione.
0: Ricordo di questo festival anche il simpatico sketch tra Claudio Bisio e Claudio Baglioni, che cantano con la lingua dei segni una simpatica scenetta.
1: Esatto. E poi al nono posto troviamo un certo Achille Lauro con Rolls Royce.
0: Era questo il
1: Voglio
0: festival,
1: una vita così,
0: che lanciava artisti come Achille Lauro.
1: Esatto,
0: diciamo,
1: che fu molto contestato.
0: Un trampolino di lancio questo
2: Achille Lauro, sì. Così come viene, è un Sanremo importante anche per la scena indie, perché abbiamo anche ad esempio ex Otago, protagonisti di,
1: sì,
2: solo
1: una
2: canzone italiano, i Zen Circus, e poi addirittura il ritorno dei Negrita, anche il ritorno di Patti Pravo, addirittura Nino D'Angelo con Livio Cori, che a dispetto del piazzamento comunque ritorno al Festival di Sanremo. E poi c'è Gemon con la sua Rose Viola, tratta dal suo album di debutto, altro artista importante, lo ritroveremo anche più avanti durante qualche altra edizione del Festival di Sanremo, lui che ha anche collaborato con Serena Brancale, quindi diciamo tutti artisti che troveremo quest'anno, l'abbiamo trovata l'anno scorso, tutti artisti che si sono in qualche modo lanciati poi nel panorama musicale.
1: Sì, abbiamo anche Motta, se dobbiamo parlare di indie. Hai detto bene, ex Otago con una bella canzone, che è appunto solo una canzone. Poi vabbè, Paola Turci di Zen Circus, poi anche Neck, i Negrita, sì, questa è un'altra bellissima canzone che ricordo
0: Negrita,
1: molto bene.
0: Dovrebbe essere...
1: I ragazzi stanno bene, si chiama la canzone.
0: Sì,
1: molto,
0: i Negrita dovrebbe essere una delle prime apparizioni, correggetemi, al Festival di Sanremo.
1: Non ricordo se forse è la prima addirittura.
0: Può
1: se
0: essere.
1: Sono stati altre volte, sì. Saremo, perché comunque la loro linea è abbastanza lontana dal contesto sanremese, anche se loro hanno più di 30 anni di carriera, non hanno bisogno di presentazioni in Negrita. Però non ricordo. Adesso ci andiamo a documentare.
2: Sai, credo proprio che però tu abbia ragione.
0: Beh, non lo faccio un gruppo molto sanremese.
1: No, esatto, come dicevo io.
0: Bene, allora noi, nell'attesa che ci documentiamo, vi facciamo ascoltare il brano
1: due volte. La prima
0: è
1: nel 2003.
2: Nel 2003 con il brano Tonight.
1: 18° posto. Sì.
0: Bene, allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2019 con Soldi, Mahmood.

0: Come va questa era soldi
1: come
0: di
1: va?
0: e come va questa era soldi di Mahmood. E adesso passiamo a un'altra edizione del Festival di Sanremo, edizione del 2009, brano vincitore La Forza Mia di Marco Carta. Cosa mi dite, ragazzi?
1: Allora, festival condotto da Paolo Bonolis, che già l'aveva condotto in precedenza nel 2005, affiancato da Luca Laurenti e con la partecipazione di diversi...
0: Dal maestro Luca Laurenti.
1: Maestro, grande voce anche lui.
0: Salutiamo Luca Laurenti e Paolo Bonolis, che
1: esatto,
0: sicuramente ci ascoltano.
1: Ciao Paolo e ciao,
0: ciao Luca.
1: Luca. No, stavo vedendo la classifica, appunto abbiamo Marco Carta con La Forza Mia... Poi
0: che usciva da Amici, Marco,
1: usciva
0: Carto,
1: da Amici.
0: Marco Carta.
1: Carta canta.
0: Carta canta, certo.
1: E poi abbiamo Luca era gay di Povia, se ricordate la polemica all'epoca di...
2: comunità LGBT che osteggiò.
1: Esatto, sì, che ci fu tutta questa... appunto, fu la polemica dell'anno. E comunque lui raggiunse il secondo posto. Poi abbiamo Saldavinci con Non riesco a farti innamorare.
2: Questa è una gran bella canzone, eh.
1: Sì,
2: quest'anno
1: comunque...
2: lo rivedremo Sal, tra l'altro. Siamo
1: esatto,
2: in trepidante attesa di sapere che cosa avrà preparato per questo festival.
1: Comunque anche...
0: leggo qui anche della partecipazione di Alessia Piovan, modella e attrice, che si presta alle facili battute sul suo primo ruolo d'attrice nel film La ragazza del lago.
1: Ah.
0: Durante il festival incappa in una serie di piccole distrazioni ed è lì a introdurre Marco Carta, che sarà vincitore della passata edizione del programma Amici, quindi ricordavo assolutamente bene.
1: Comunque, nonostante il podio, che lasciamo stare,
0: dobbiamo essere imparziali.
1: Scusate. No, però abbiamo delle partecipazioni importanti, per esempio Nicky Nicolai e Stefano Di Battista con Più Sole, brano scritto da Lorenzo Cherubini, ossia Giovanotti, e dallo stesso Di Battista, grandissimo sassofonista, non solo a livello nazionale, ma comunque riconosciuto anche all'estero. Dopodiché abbiamo gli After Hours, che con Il Paese è Reale, poi Tricarico con Il Bosco delle Fragole e poi cos'altro di interessante? Gemelli Diversi con Vivi per un Miracolo, Dolce Nera, Il Mio Amore Unico, anche lei una partecipazione importante, ma mi soffermerei
2: sulla categoria
1: giovani.
2: Appunto giovani, stavo
1: esatto
2: per dirlo io, perché forse in questo caso si può dire che la sezione proposte è forse nettamente più interessante rispetto a quella del festival vero e proprio.
1: Con tutto che dobbiamo essere imparziali, però
2: diciamolo quando è il caso, perché abbiamo Arisa che vince con la sua celebre sincerità, ma abbiamo anche Malika Ayane, Karima, non so se ve la ricordate, anche poi lei uscita dal serale di Amici, una grande cantante con la sua Come in ogni ora, e sottolineo anche altre partecipazioni
1: Simona
2: importanti.
1: Simona Molinari
2: con la sua Egocentrica, Chiara Canzian, la figlia del bassista dei Pooh, Red Canzian con Prova a dire il mio nome, e addirittura Iskra Menarini, la corista di Lucio Dalla, con la sua Quasi Amore, scritta appunto da Lucio Dalla. Quindi insomma una sezione nuove proposte viva e molto interessante in questo Sanremo, direi, nonostante l'imparzialità, forse un pelino più interessante della competizione
1: esatto
2: vera e propria.
1: Poi ricordiamo sempre il solito Albano con L'amore è sempre amore, anche lui grande ritorno, no, non ritorno,
0: voi
1: comunque
0: sapete,
1: abitué del festival.
0: Sapete che il brano del vincitore è stato scritto da un certo Paolo Carta, che è il compagno di Laura Pausini.
2: Eccoci qui.
0: Già partecipante al Festival di Sanremo e protagonista dell'apertura del Festival 2005.
2: Quindi Paolo Carta scrive il brano di Marco,
0: Marco Carta.
2: L'incartata,
0: sì, sì, sì.
2: Ecco.
1: Che è compagno, marito di Laura Pausini, hai detto?
0: Sì.
1: Ah, c'è tutto un gossip dietro.
2: Carta per carta.
1: Carta sì, canta, abbiamo detto.
0: Tra l'altro, la vittoria di Marco Carta fu una vittoria schiacciante.
1: Schiacciante.
0: Non per le qualità espresse, ma per merito del televoto.
1: Ah.
0: Modalità che gli ha garantito un risultato quasi plebiscitario.
2: Beh, ti dirò.
0: Tra l'altro, una del. Una delle ospiti fu proprio Maria De Filippi, che aveva lanciato Marco Carta. Un'altra ospite internazionale importante fu Katy Perry nella prima serata.
2: Diciamo che ai tempi che siamo un po' nell'era del reality, forse dell'era del talent, sì, scusa, mi correggo, sì. Nell'era del talent si può dire che a un certo punto al Festival di Sanremo, anche se non la vedevi per 4-5 puntate, compariva all'improvviso, esatto, sempre Maria De Filippi, che ti faceva capire sempre un po', guarda, ma secondo me ho capito chi vince.
1: Probabilmente.
2: Ecco, compariva come Yoko Ono nei video dei Beatles, sì, Beatles, dietro, no,
0: quanti,
2: le spalle di John Lennon.
0: Quanti ha lanciati Maria De Filippi?
2: Tantissimi.
1: Ma comunque questa probabilmente è l'inizio dell'era talent, perché Marco Carta è il primo artista vincitore del Festival di Sanremo proveniente da un talent show. Il cantante infatti aveva partecipato e vinto Amici in quell'edizione, la settima edizione.
2: E dopo vedremo,
1: anzi, l'anno precedente, anzi.
2: E dopo vedremo più avanti nel corso di questa puntata, perciò rimanete con noi sintonizzati e mi raccomando votate. Vedremo più avanti nella puntata che Marco Carta è il primo, dopo vedremo anche il secondo.
0: Assolutamente. Bene, allora noi ve lo facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo 2009 con La Forza Mia, canta Marco Carta.

0: E questa era La Forza Mia di Marco Carta, brano vincitore del Festival di Sanremo 2009. E andiamo avanti con la nostra competizione. Vi ricordo che potete votare sulla nostra pagina Instagram nelle stories rdf-radio. E passiamo all'edizione del 2018, brano vincitore Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro.
1: Allora, intanto questo brano fu anche oggetto di polemiche, perché durante la prima serata del dopo festival, durante le cinque serate, i due cantanti, cioè Ermal Meta e Fabrizio Moro, vengono accusati di aver plagiato il brano Silenzio eseguito alle selezioni di Sanremo Giovani del 2016 da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali. Però poi comunque sono riusciti a dimostrare il fatto che non fosse un plagio, e sono riusciti comunque a vincere questo festival, che comunque il brano merita, è scritto molto bene.
0: Primo festival con la direzione artistica di Claudio Baglioni, questo.
1: Ma già si vede la differenza, perché abbiamo già al secondo posto lo Stato Sociale, quindi l'indie che si impone sul mainstream sanremese. Poi abbiamo Annalisa, Il mondo prima di te, altra bella canzone. Poi abbiamo Ron con Almeno pensami, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Imparare ad amarsi.
2: La mia preferita, ti posso dire, di questo festival, insieme a quella di Ron, con quella splendida dedica che ha fatto a Lucio Dalla, però.
1: Esatto, a me piace invece questa di Max Gazzè, La leggenda di Cristalda e Pizzo Munno, è molto bella. Mi ha colpito.
0: Ambientata in Puglia questa leggenda sulle coste garganiche.
1: Sì, io lo vidi live di 2 anni fa, Max Gazzè, veramente bravo, con un'orchestra di musicisti di livello, come è anche lui un musicista di livello, grande bassista. All'interno delle sue canzoni c'è anche una ricerca musicale.
0: Io credo
1: mi piace molto, uno tra i migliori usciti negli ultimi 30 anni probabilmente.
2: Posso anche, visto che hai detto tutti questi nomi importanti, io aggiungo anche ritorni importanti, perché chi abbiamo in questa edizione del festival? Innanzitutto un ritorno di... c'erano un po' di Pooh, tranne Stefano D'Orazio e Dodi Battaglia.
1: Era un festival
2: all'insegna dei Pooh, con Red Kanzian, Pooh contro Pooh, esatto. Red Kanzian nella sua Ognuno ha il suo racconto, quindi Red Kanzian da solista, e Roby Facchinetti in duetto con Riccardo Fogli, che torna a cantare con i Pooh. Avrebbe fatto anche un tour.
0: Vuoi
2: di
0: sapere
2: lì
0: chi
2: a
0: l'ha
2: poco
0: vinta questa battaglia? L'ha vinta Red Kanzian, perché Red Kanzian si classifica 15° e Roby Facchinetti 18°.
2: Sì, sì, anche se bisogna dire che Fogli è tornato in ottima forma al Festival di Sanremo, lui che oramai non faceva più parte dei Pooh dopo l'amore con Nicoletta Strambelli in arte Patti Pravo, che ha segnato, diciamo, un momento spartiacque nella sua carriera, perché poi è stato allontanato dai Pooh. E
0: io
2: si ritorna.
0: Io l'ho messa nella mia squadra del Fanta Sanremo.
2: Anch'io l'ho messa nella mia squadra.
1: No, io no. Io
0: la
1: no.
0: Magica Patti
2: Abbiamo
0: Pravo.
2: Pensato tutti di fare la stessa cosa. E un altro ritorno incredibile, quello di un gruppo storico della musica italiana, capitanato da niente proprio di meno che dal conduttore, cantante e cantautore Enrico Ruggeri, ovvero i Decibel.
1: I Decibel.
2: E incredibile questa.
0: Ma non c'era Enrico Ruggeri?
2: Sì, certo era, che c'era. Era il gruppo, assolutamente. Sì, sì, sì, i Decibel, sì, sì, sì. In grande stile, in pompa magna, tornano al Festival di Sanremo con la loro Lettera dal Duca.
1: E anche direbbe autore del testo, Enrico Ruggeri.
2: Esatto, Enrico Ruggeri, grandissimo paroliere. E poi ci sono tante curiosità che mi piacerebbe citare riguardo questo festival, e riguardano appunto dei dati interessanti, ovvero sia Fabrizio Moro che Ultimo, vincitori nelle rispettive categorie.
1: Sì, sono Ultimo vinse Giovani, sì, con il
2: Ultimo
1: ballo delle
2: Giovani, esattamente, il ballo delle incertezze che lo lanciò, diciamo, verso la sua carriera. Sono originari entrambi di San Basilio, quindi un quartiere della periferia di Roma, quindi curioso come due vincitori dello stesso quartiere, vincitori delle due categorie del festival.
0: Avranno fatto sicuramente una festa a San Basilio dopo la vittoria.
2: Sicuramente. Beh, San Basilio vince il festival, si può dire.
0: Salutiamo gli amici di San Basilio
1: che ci seguono.
0: Che ci seguono.
1: Ma hanno mai scritto qualcosa insieme? Ultimo è Fabrizio Moro, mi pare di sì, però non vorrei dire, non vorrei dare una notizia falsa.
2: Approfondiremo
1: anche su questo.
2: Poi un altro dato curioso è che durante la finale tra i tre finalisti, ogni giuria preferisce un artista diverso. Altro dato interessante: il televoto era a favore di Meta e Moro, la sala stampa era a favore dello Stato Sociale, mentre la giuria di qualità ha attribuito il maggior numero di preferenze ad Annalisa. È un altro caso molto, molto interessante. Poi un altro dato che mi piacerebbe ricordare è che al momento della partecipazione del 2018 della Vanoni era l'artista che era tornata al Festival di Sanremo a maggiore distanza dal suo debutto, ovvero nel 2018 la Vanoni ritorna al Festival dopo ben 53 anni, primato che è stato superato 3 anni dopo dalla rockstar del festival Orietta Berti. Tornando in gara a 55 anni.
0: Noi aspettiamo ancora un invito a cena da Orietta Berti, che sappiamo essere
2: magari, ma ci può riuscire solo Gia a fare una cosa
1: di
2: genere.
1: Sì, ora mi metto.
0: Le inviti a Capodorlando, noi veniamo.
1: Sì, la facciamo.
0: Ci fa un pranzo a base di pesce.
1: Di pesce, lo stavo dicendo.
2: Magari.
1: A base di pesce.
2: Magari. E concludo questo breve, diciamo, capitolo sulle curiosità dicendo che la Vanoni comunque detiene il primato come la concorrente più anziana in assoluto ad aver preso parte alla manifestazione, con 83 anni, 4 mesi e 19 giorni.

0: Festival di Sanremo 2018 con Non mi avete fatto niente,
1: cantano
0: Fabrizio Moro ed Ermal Meta.

0: E questa era Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, brano vincitore del Festival di Sanremo 2018. Passiamo a un altro anno significativo per il Festival di Sanremo con artisti straordinari, che è quello del 2003. Brano vincitore per dire di no, Alexia. Prego, ragazzi.
1: Allora, un Sanremo 2003, stavo prima vedendo con Giglia, con Peppe Sax, molto molto interessante. Nomi molto molto interessanti. Quali, Giuseppe?
2: Allora, vabbè, innanzitutto abbiamo la vincitrice, per dire di no, Alexia, però oltre a questo vorrei sottolineare la presenza di Alex Britti al secondo posto con 7000 caffè.
1: Beh.
2: Grandissimo artista, grandissimo chitarrista, cosa c'è da dire su Alex Britti? Veramente, vabbè, 7000 caffè, un testo così un po' naif. Un po' ironico, però lui ha dimostrato veramente il suo valore anche in altre circostanze, come chitarrista, come autore. Però comunque brano che è rimasto 7000 caffè. Poi abbiamo Sergio Cammariere, altro grande artista,
1: Tutto
2: nonché
1: quello che è un uomo.
2: tutto quello che un uomo, nonché cugino di

0: Rino Gaetano. Gaetano, bravo, ricordiamolo.
1: Poi, esatto, il grande Rino, che, quando fu Gianna nel 78,
0: sì,
1: 79.
0: Credo di sì, sì. Siamo lì.
1: Poi, allora, avevamo anche Enrico Ruggeri e Andrea Mirò con Nessuno Tocchi Caino. Poi Siria con L'amore è un altro brano che
0: scritto da Jovanotti,
1: molto orecchiabile. L'amore è, eccetera eccetera. Poi Conduzione, ovviamente Pippo Baudo. Poi per la seconda volta consecutiva con Serena Utieri e Claudia Gerini. Per quanto riguarda curiosità e polemiche varie, la presenza della dodicenne Alina tra i giovani scatenò le polemiche sull'età dei partecipanti, portando a una modifica del regolamento negli anni successivi con l'età minima, diciamo, di 14 anni. Poi abbiamo avuto anche ospiti internazionali importanti come Sharon Stone, Peter Gabriel. Comunque, diciamo che è stato un festival notevole.
2: Volete sapere un particolare che forse è sfuggito ai telespettatori? È che Iva Zanicchi, forse perché non più abituata ad esibirsi dal vivo, per ricordare il testo della sua canzone Fossi un tango, si è scritta sulla mano sinistra le parole e con abile disinvoltura le ha lette durante l'esibizione.
1: Come fanno gli alunni quando li interroghiamo e a volte si scrivono,
0: sì,
1: le cose sulle,
0: sì,
1: mani.
0: Mi sembra veramente uguale. Vabbè, penso che oramai si sistemi con gli alunni si siano evoluti sensibilmente, sì, rispetto, sì, sì, sì, rispetto alla mano. Ma notavo che questo è un festival che mescola un po' il vecchio e il nuovo, perché a parte sottolineerei anche gli FL65 con la loro Quelli che non hanno età, ma vedo
1: quelli che non hanno età.
0: Ma vedo che ci sono artisti, diciamo, un po' attempati, mi permetto di dire.
1: Nilla Pizzi,
0: Iva Zanicchi, Amedeo Minghi, Bobby Solo e Little Tony, Anna Oxa, Fausto Leali, Nino D'Angelo, Luca Barbarossa, diciamo un compromesso, Antonella Ruggero e soprattutto vorrei sottolineare Giuni Russo.
1: Giuni Russo,
0: una delle più belle voci.
1: Fantastico.
0: Nel panorama musicale italiano.
1: No, comunque ho sbagliato, Nilla Pizzi ha ricevuto un premio alla carriera in quel festival, però comunque era presente.
0: Beh,
1: lì.
0: Volete... Festival giusto per ricevere un premio, considerando la presenza di tutti questi artisti storici della...
2: Tra l'altro, non sono passati per quell'edizione, a proposito di Giuni Russo, i tatuaggi in testa. La testa tatuata della cantante siciliana ha superato in tema di bizzarrie tutti gli altri artisti con look giudicati trasgressivi. Tra le altre situazioni, che dire del bacio sulla bocca che la Litti Zetto ha dato a Pippo Baudo?
1: Ah, quello è un momento storico pure.
0: Salutiamo Lucianina qui.
1: No, Pippo Baudo l'hanno baciato un po' tutti, sì. Se vi ricordate Benigni, quando l'ha baciato diverse volte.
0: Beh, personaggi assolutamente.
2: E co-conducevano una splendida Serena Utieri e Claudia Gerini.
1: Sì, sì, sì, che salutiamo.
2: Diciamo che Pippo Baudo ha sempre avuto buon gusto, ecco, nella scelta delle sue co-conduttrici.
1: Infatti per questo le salutavo entrambe.
2: Le salutiamo anche loro, due ospiti a Capodorlando, so.
1: Pienamente, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Non basterà una spiaggia.
0: No, no, no. Ricordiamoci sempre l'invito ai nostri ascoltatori, radioascoltatori, 15 agosto, Capodorlando, siate pronti col mojito in mano, il costume da bagno e il torneo di Burrago che verrà, sì, fatto da Gia con tutti i suoi amici.
2: Perché ultimamente che cucinerà per l'occasione.
1: Bellissimo. Sì. No, perché ultimamente io e il prof Damato abbiamo anche imparato a giocare a Burrago.
0: A giocare a Burrago, diciamo. Ecco, Sigaro mojito e via, si parte col torneo di Burrago a Capodorlando.
1: Internazionale di Burrago.
0: Siateci. E prima di ascoltare il brano vincitore di questa edizione del festival, io vorrei sottolineare anche la presenza di Nino Frassica e il giovanissimo Alex Polidori, un doppiatore di tutto rispetto, un nome di spicco del doppiaggio italiano, con i loro sketch a Telescasazza.
2: Ammazza, quante ne sa Fabrizio D'Amato.
1: Ma Telescasazza era quella con Arbore, se non sbaglio. Era...
0: Leggo di Nino Frassica. Nino Frassica. Nino Frassica e Alex Polidori.
1: Ah, ok. No, pensavo si ispirasse ai programmi di Frassica con Arbore negli anni 80, che comunque improvvisavano molto e hanno introdotto questo tipo di comicità surreale che prima non esisteva, almeno in Italia. Quindi il modo di fare comicità di Frassica è unico, un po' anche imitato attualmente dai vari da comici giovani,
0: ecco. Salutiamo Nino Frassi,
1: salutiamo siciliano Nino. Di Messina,
2: siciliano. Bene, allora ve la facciamo ascoltare la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2003, Per dire di no, Alexia.

0: E questa era Per dire di no di Alexia, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2003. Vi ricordiamo che potete scriverci al nostro numero WhatsApp 351 427 8040, su Instagram nella pagina RDF Radio, all'indirizzo mail rdf@icdavincifranc.edu.it. Bene, andiamo avanti con la competizione, passiamo al girone H con il brano vincitore del 2008, Colpo di Fulmine, ultimo Festival di Sanremo
1: di
0: condotto da Super Pippo Baudo, brano di Jody Tonno e Lola Pons.
1: Allora, no, questo festival, appunto, come dicevi tu, è stato condotto per l'ultima volta da Pippo Baudo, che è stato affiancato da Piero Chiambretti, oltre che Bianca Guaccero e Andrea Osvart. Bisogna dire che al posto di Chiambretti era stato inizialmente chiamato Fiorello, che rifiutò. Poi oltre questo non fu un'edizione particolarmente felice dal punto di vista degli ascolti. Infatti fu battuto nella quinta puntata della seconda stagione la fiction I Cesaroni, in onda su Canale 5. Poi, per quanto riguarda i partecipanti, classifiche eccetera, troviamo al primo posto Jody Tonno e Lola Pons con Colpo di Fulmine, che tra poco ascolteremo, brano scritto da Gianna Nannini. Poi troviamo Anna Tatangelo con Il mio amico. Poi canzoni interessanti tipo Eppure mi hai cambiato la vita di Fabrizio Moro, che ha duettato anche con Curreri in quella edizione, Curreri leader degli Stadio. Poi altre partecipazioni interessanti tipo Toto Cutugno, i Finlay. Però vorrei ricordare anche Sergio Cammariere con L'amore non si spiega, altra bellissima canzone. Dopodiché un'altra partecipazione interessante di Eugenio Bennato, che è il fratello di Edoardo, con Grande Sud, altra bella canzone. Max Gazzè con Il solito sesso.
2: Che bello questo brano.
1: Sì, no, mi piace un sacco. Anche il video è molto ironico, quindi andatelo a recuperare se non l'avete sentito il brano e non avete visto il video. Poi Tricarico con Vita tranquilla. Abbiamo Idi Romancino con Rubacuori. Cioè, non è male come edizione, anche se è stata poco fortunata, un po' calante forse la conduzione, forse una serie di fattori che non hanno portato questo festival ad essere considerato a livello nazionale per quello che è. Poi, appunto, forse un tipo di conduzione che andava a tramontare. Infatti l'anno dopo presentò nuovamente Bonolis e da lì il festival piano piano ebbe una seconda vita.
2: Beh,
1: puoi,
2: infatti,
1: aggiungere qualcosa?
2: Sì, come disse appunto lo stesso Pippo Baudo, che appunto detiene il record di edizioni presentate del festival, ben 13, ammise che quello del 2008, leggiamo proprio le sue parole, fu il mio ultimo festival e in tutta onestà non fu una grande edizione. L'accoppiata tra me e Piero Chiambretti non funzionò, perché non voleva sostenere la parte comica della presentazione. Io cercai di fargli capire: Piero, tu hai un temperamento comico, la parte ufficiale, diciamo liturgica, lasciala fare a me, tu divertiti a punzecchiare, a rendere tutto più leggero. Lui non si convinse e la faccenda non decollò. In più fu un'annata particolarmente sfortunata in quanto a qualità musicale, non ci furono grandi canzoni,
1: sì, tranne quelle che hai nominato prima tu,
2: perché Sanremo, sempre come dice Pippo Baudo, Sanremo spesso è un po' come il cocomero, che certe volte quando lo apri è bianco e non c'è niente da fare.
0: Ci scrive Grazia, che salutiamo. Vediamo cosa ci scrive, è arrivato un messaggino.
1: Ma è un vocale o un messaggio?
0: No, è un messaggio. Grazia ci scrive: ma quante ne sapete, quante ne sapremo, aggiungerei. Grazie che ci saluti e ci pensi. Mi raccomando, scrivici se hai qualche desiderio di canzone che
1: esatto.
0: Vuoi ascoltare.
1: Una
0: canzone
1: dedica,
0: ovviamente, che non deve essere degli ultimi 32 anni. Se vuoi fare una dedica, chiaramente noi siamo qui per questo. E allora noi vi facciamo ascoltare il brano, se non avete più niente da dire, ragazzi, chiaramente.
1: Ascoltiamo.
0: Vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2008 con Jody Tonno e Lola Pons, Colpo di Fulmine.

0: E questa era Colpo di Fulmine di Jody Tonno e Lola Pons, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2008. E andiamo avanti con la gara, passiamo all'edizione del 2010, brano vincitore Per tutte le volte che di Valerio Scanu, altra, diciamo, rivelazione uscita dal talent di Amici. Prego ragazzi, a voi la parola.
1: Allora, parto io, partito, vai tu.
0: Dai. Siete senza parole.
1: Senza parole, come cantava Vasco.
2: Diciamo che forse quelli più senza parole erano quelli dell'orchestra, in un episodio che a breve citeremo. Beh, cosa dire, questo è stato un festival molto controverso, con un podio abbastanza particolare, con la vittoria di Valerio Scanu, quindi secondo, lo dicevamo prima, a vincere post vittoria dei talent, giusto? Accompagnato da Maria De Filippi, che qui compare. Lui vince Sanremo dopo un ripescaggio. Al secondo posto abbiamo uno dei trio più inediti e
1: anche qui controversi,
2: bravo Giuseppe, mi hai suggerito proprio la parola giusta, della storia della musica: Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici con la loro Italia Amore Mio. Bisogna dire che non conoscevo assolutamente la splendida voce del maestro Canonici prima di questo brano.
1: L'unica cosa positiva, forse.
2: Sì. Ma guarda, ti dico che per me avrebbe anche potuto vincere questo pezzo. E poi Marco Mengoni al terzo posto con Credimi Ancora. E poi abbiamo Noemi, Malika Ayane, Irene Fornaciari con I Nomadi, Simone Cristicchi, Irene Grandi con la sua Cometa di Halley, Arisa con Malamore No, Povia, ancora Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro e via dicendo. Ma insomma, c'è un episodio di cui prima stavamo parlando, perché è un po' ha contraddistinto questa edizione del festival. Giuseppe, che cosa accade?
1: Inedito nella storia del festival, ma una contestazione da parte dei professori d'orchestra nei confronti della classifica, perché a un certo punto, quando veniva annunciata la classifica, poco prima di annunciare il podio, nel momento in cui, se non ricordo male, vabbè, sono passati ormai quanti anni, 15 anni, 16 anni, nel momento in cui viene eliminata Noemi, non viene ammessa al podio, gli orchestrali iniziano a buttare i leggi.
0: Vi comunico che lo possiamo ascoltare questo momento.
1: Ascoltiamo questo momento storico.
0: Lo possiamo ascoltare.
1: Ascoltiamo questo momento storico.
0: Ve lo faccio
1: e
0: un
1: poi
0: attimo,
1: lo commentiamo.
0: Ve lo faccio un attimo ascoltare, così lo commentiamo insieme. La ribellione dell'orchestra.
1: Sì, la contestazione.
0: La contestazione dell'orchestra. Sì,
1: non era mai accaduta una cosa del genere.
0: Ascoltiamo, vediamo se mi consente di...
1: Vediamo se si sente.
0: No, abbiamo problemi con l'audio, perché non credo sia questo. Vediamo se riesco a farvelo sentire, perché sarebbe molto interessante. Forse è questo qui.
3: Anche se mi sembra,
1: ecco,
3: di capire qual è il vostro voto, per correttezza vediamo l'ultimo escluso al Festival di Sanremo.

0: da stadio. Capisco la vostra contrarietà. Capisco la vostra contrarietà. Possiamo? Signori, un attimo, se no non riusciamo ad andare avanti. Allora, noi possiamo, perché è un nostro diritto non essere d'accordo. Io stessa non sono d'accordo su alcune scelte, la galleria, la platea, l'orchestra addirittura ha votato diversamente, immagino per Malika Ayane, immagino, o per Cristicchi. Questo non potete dirlo, perché il televoto è il voto popolare, quindi è la gente da casa che ha votato i tre finalisti, non siamo noi, esistono delle regole, esiste il televoto che è del popolo sovrano, quindi il popolo sovrano ha votato.
1: E come avete potuto aver modo di però sentire, questa è stata la contestazione.
2: Quindi la canzone di Noemi mi fa esplode, sì, il cuore, qua è esplosa l'orchestra.
3: Esplode l'orchestra, e aggiungo che appunto la Sanremo Festival Orchestra, tramite il maestro Marco Sabiu, ha richiesto di rendere pubblico il proprio voto, circostanza però che non contemplata dal regolamento e non destinata a realizzarsi. Gli animi si sono calmati soltanto dopo vari inviti alla calma da parte della conduttrice Antonella Clerici. E aggiungo anche che il 21 febbraio il Codacons ha chiesto di sospendere i risultati finali, e insieme all'associazione utenti radiotelevisivi ha chiesto di sequestrare tutti i televoti che hanno determinato i primi tre classificati al festival e verificare le utenze di provenienza, per escludere che si tratti di utenze collegate ad agenzie specializzate che, si sa, svolgono questo mercato. Questo anche dopo alcune segnalazioni, pensate, di Striscia la Notizia. Il 23 febbraio 2010 il quotidiano Avvenire pubblica i tabulati per filo e per segno, serata per serata, dei televoti al festival, e il 15 febbraio del 2011, in seguito alla denuncia del Codacons, l'antitrust multa la RAI per 50.000 euro per pratica commerciale scorretta, obbligandola ad avvertire i telespettatori che non esistono strumenti per arginare le manipolazioni del risultato del televoto.
1: Questo è veramente stato un festival molto, molto molto discusso,
2: molto controverso già dall'inizio, perché avevamo il nostro Morgan che doveva partecipare inizialmente, quindi inizialmente è stato ammesso con la canzone della sera, è stato escluso per decisione del direttore della Rai, di Rai 1, Mauro Mazza, perché aveva rilasciato un'intervista in cui aveva fatto delle dichiarazioni controverse su vari temi. E quindi già era partito male, diciamo, era partito all'insegna della polemica, poi si sono aggiunte queste cose, questi episodi, tipo questo dell'orchestra, che è forse unico nella storia di Sanremo, non so, però
3: non ce ne sono altri. Infatti aggiungo, è un po' uno spartiacque, perché dall'anno successivo la Rai ha sempre pubblicato i tabulati di tutte le votazioni.
2: C'è stata una maggiore trasparenza.
3: Sì, beh, mi fa riflettere, sì, un po' su delle cose, se penso alle ultime, insomma, due edizioni di questo festival, 2009-2010, beh.
1: Sì, ma anche la stessa edizione del 2024, con la vittoria di Angelina Mango, brano che ascolteremo tra poco, ci fu un'esplosione del televoto per Joliet. Sì,
2: e anche quello
1: non si capì,
2: esatto,
1: più dove andarono a finire i voti per Joliet.
2: Infatti, ma la stessa cosa, quello che abbiamo detto prima riguardante Ultimo e Mahmood, che Ultimo aveva vinto col voto popolare, però Mahmood con la giuria di qualità era riuscito a ribaltare il risultato, quindi diciamo che è sempre stato al centro di varie discussioni e polemiche il fatto del voto.
3: Sicuramente. Ci andiamo ad ascoltare a questo punto,
1: e allora,
3: la canzone vincitrice.
1: Facciamo ascoltare la canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 2010 con Per tutte le volte che, Valerio Scanu.
0: Valerio Scanu!

0: questa era Per tutte le volte che di Valerio Scanu, vincitore del Festival di Sanremo 2010.
1: Non proprio indimenticabile, forse.
0: Sì, diciamo.
2: Io ricordo di più Italia Amore Mio, per me poteva vincere quella.
1: A sto punto dici
0: un trio che è assolutamente
1: inedito, l'abbiamo
0: una
1: detto.
0: Garanzia.
1: Una garanzia.
2: Andiamo. Per favore, fatemi ascoltare tra le prossime puntate
0: come sigla finale Italia Amore Mio.
2: Per
0: Italia
2: favore, Amore Mio. Grazie Giovanni, grazie.
1: La metteremo.
0: Allora, andiamo avanti con la competizione. Il prossimo brano, La Noia, brano vincitore del 2024 di Angelina Mango, figlia d'arte, figlia del grande Pino Mango.
1: Pino Mango, che ci ha lasciati nel 2014, l'8 dicembre, poi in maniera proprio tragica, perché comunque si trovava sul palco, stava facendo un concerto, si è accasciato e poco prima di accasciarsi ha detto scusate, quindi un signore fino alla fine, oltre che una bellissima voce, un grandissimo artista. Quello è stato proprio un periodo sfortunato per la musica, perché di lì a poco, cioè, siamo dicembre 2014, gennaio 2015 sarebbe morto Pino Daniele, quindi quello è stato un periodo veramente complesso per la musica. Però andiamo su Sanremo 2024, vinto appunto dalla figlia. Lui non vinse mai Sanremo,
0: nonostante
1: anche insieme alla moglie, nonché madre di questa ragazza, di Angelina Mango.
0: Tra l'altro, Angelina Mango è stata anche durante questo festival interprete della canzone forse più bella di
1: sicuramente prima. Tra le più famose, la Rondine.
0: Rondine, esatto, la Rondine di Mango, veramente è un'interpretazione
1: intensa,
0: molto bella quella di Angelina Mango.
1: Intensa,
0: anche lei
1: sentita.
0: Usciva dall'anno precedente
1: dal talent, da Amici,
0: quindi Amici. Anche lei lanciata,
1: è giovanissima.
2: Mi permetto di dire, però, insomma, grande artista Angelina Mango.
1: Sì, assolutamente.
0: Altri artisti di questo festival, sicuramente Annalisa con la sua Sinceramente.
1: Poi Geolier l'abbiamo nominato, che è arrivato secondo.
0: Ecco,
1: che comunque aveva preso un sacco di voti sulla giuria popolare, sul voto del pubblico, no? Il voto da casa.
0: Ritorna Loredana Bertè con la sua Pazza, il ritorno di Mahmood con Tutta Gold, che ha fatto tantissimo successo.
2: 5 cellulari in Tutta Gold, baby, non li chiamerò.
0: La prima apparizione di Gazzelle al Festival di Sanremo.
2: Grande Flavio
0: con Tutto Qui.
1: Quindi diciamo anche l'indie, che in questi anni, come abbiamo detto diverse volte,
2: entra prepotentemente nella scena.
1: Entra. Vabbè, e ricordiamo poi, appunto, abbiamo visto prima lo Stato Sociale, è arrivato secondo, quindi.
0: Io ricordo di questo festival partecipò come concorrente Fiorella Mannoia, e la prima interpretazione si pensò che lei avesse bestemmiato.
2: Stavo pensando la stessa cosa.
0: Questa cosa fu, credo l'abbia vissuta malissimo.
1: Io vidi a Palermo Fiorella Mannoia durante il concerto di Radio Italia nel 2019, mi pare, e mi ricordo che cadde. E lì pensammo tutti al peggio. Invece per fortuna poi si alzò, si tolse le scarpe e continuò a cantare. Quindi grande, grande Fiorella. E poi abbiamo Dargen D'Amico con Onda Alta.
2: Gran bel pezzo, non vedo l'ora di riascoltare Dargen
1: quest'anno,
2: in questa edizione, magari proprio questa sera.
1: Io ce l'ho, capitano.
2: L'hai messo? No, certo, che l'ho preso
1: nella mia squadra del Fantasarremo, è capitano Dargen. No, in questo
0: scriveteci caso, se state facendo il Fanta Sanremo, perché vogliamo delle idee, dato che queste sono le ultime ore per completare la squadra.
2: Oppure scriveteci voi chi avete preso,
0: chi avete
2: nel
0: preso
2: vostro team.
0: Vogliamo dei consigli,
1: consigli e dei suggerimenti. Poi che stavo dicendo,
0: Bunker 44, che si esibiscono nella serata cover con Pino D'Angiò. Una delle ultime apparizioni di Pino D'Angiò,
2: scomparso purtroppo recentemente appunto,
0: con la sua Quale Idea.
1: L'idea, quale
0: il
1: idea,
0: gran maestro.
1: Non vedi che lei non ci sta.
2: Che idea,
1: ma quale idea.
0: Basta, altrimenti il direttore artistico ci chiude il canale.
2: Sì, ce lo ritroviamo qui sul piano armato di lanciafiamme. E Gali l'abbiamo già citato, no? Con la sua Casa Mia, canzone dal testo bellissimo. Irama con la sua Tu No, gran bella canzone. Diodato che torna al festival con la sua Ti Muovi, i Colors con la loro celebre Un ragazzo e una ragazza.
1: Un ragazzo incontra una ragazza.
2: E poi abbiamo anche, parlando di grandissimi ritorni, anche i ricchi e poveri, un grandissimo ritorno con la loro Ma non tutta,
1: ma non
2: la,
1: tutta
2: vita.
1: La vita.
2: E poi Rosvillain,
1: che salutiamo.
2: Rosvillain o i ricchi,
1: sì,
2: e poveri?
1: No, no, Rosvillain.
2: Rosvillain, amica, anche lei
0: pareva,
2: ci sarà, ricordate.
0: Poteva mai salutare i ricchi e poveri.
1: No, no, ma anche la cantante dei ricchi e poveri è simpatica.
2: Simpatica. Anche lei anche fa lei... parte del club di Gia, ci sarà, troverete anche lei nel torneo di Burraco a Capo d'Orlando il 15
1: a Ferragosto. La cantante dei ricchi e poveri la vedo a giocare a Burraco, poi magari mi sbaglio.
2: Vedremo, vedremo.
1: Poi abbiamo San Giovanni con Finiscimi, Fred De Palma con Il cielo non ci vuole.
2: No, San Giovanni lo salutiamo, che ha dovuto interrompere per problemi di salute la sua carriera momentaneamente. Noi ci auguriamo che torni presto al Festival di Sanremo e che torni in generale a farci sentire la sua voce e le sue splendide canzoni.
1: Sì, no, lui mi piaceva molto. Aveva vinto, mi pare, i giovani una volta con Farfalle, o era arrivato comunque tra i primi posti.
0: Farfalle era una canzone
1: tra i big, forse era arrivato sul podio.
0: Questo
1: non
0: festival
1: ricordo.
0: Arrivò ultimo e
1: forse da lì
0: è iniziata questa sua fase un po',
1: sì,
0: che l'ha portato un attimo a prendersi un momento
1: isolarsi,
0: di pausa dal panorama musicale.
1: Ma ci sta comunque, perché le pressioni che ricevono questi artisti, le persone famose in generale non sono da sottovalutare, cioè è un peso che portano costantemente, quindi la salute mentale è la cosa fondamentale, la cosa
2: più importante.
1: Che va in primis su altro, sui soldi, sul fatto di essere famosi e tutto, e questa cosa la stanno capendo molto le nuove generazioni, quindi meno male.
0: Bene, noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2024, con La Noia, canta Angelina Mango.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Total,
1: bellissimo pezzo,
0: la cumbia della noia.
1: Ah, fammi fare un saluto che mi scrive Rossella, mia cugina.
0: Ciao, Rossella,
1: che ci sta ascoltando. Se hai una richiesta, ovviamente scrivici o scrivi,
0: ecco,
1: e falla,
0: perché siamo quasi ai titoli di coda, perché manca solo una canzone della competizione,
1: dopodiché scegliamo,
0: la sigla finale,
1: esatto.
0: Sarete voi a darci,
1: quindi,
0: le vostre proposte. Ne stanno arrivando già alcune,
1: ma magari le facciamo ascoltare nelle puntate successive.
0: Assolutamente,
1: sì, sì.
0: Voi
1: scriveteci intanto.
0: E noi adesso passiamo all'ultima canzone della competizione.
1: Ah, questa è molto
0: brano
1: bello. Molto
0: vincitore
1: bello.
0: Del Festival di Sanremo del 1996. Vorrei incontrarti fra 100 anni di Ron e Tosca.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensi il mondo fra 100 anni.
0: Ecco, il canale sta per essere chiuso. Dobbiamo un po'.
1: Sì, ci stiamo autosabotando.
0: Vai ragazzi, cosa mi dite di questo Sanremo? Prego Giglia. Un Sanremo.
1: Vabbè, intanto ricordiamo
0: che
1: Ron
0: vede la vittoria di un grande interprete che è Ron.
1: E Tosca.
0: È Tosca. Affiancato
1: che poi è tornata,
0: da una delle più belle voci.
1: Una tra le più belle voci che abbiamo in Italia.
0: Qui
1: sicuramente,
0: ragazzi, abbiamo al secondo posto La terra dei cachi di Elio e le storie tese.
1: Ah, questa è anche candidata tra quelle che potremmo mettere come sigla,
0: finale
1: in queste puntate. Italia sì, Italia no.
2: Giusto un po' di spoiler.
0: Sì.
1: Dopodiché abbiamo Giorgia al terzo posto, meritatissimo come sempre, strano il mio destino. Poi
0: e qui c'è l'elefante e la farfalla. Undicesimo posto.
2: Quanto amo questo pezzo.
0: Michele Zarrillo. Ne stavamo parlando prima,
2: sì,
0: a pranzo con il professor D'Amato.
2: E sono un fan di Michele Zarrillo. Cioè, aspetta, sono un fan delle canzoni di Michele Zarrillo, ecco. Non siamo, voglio essere così di parte. Beh, un Sanremo, diciamo, con artisti di un certo calibro, con Amedeo Minghi.
1: Sì, sì, eterogenei pure, comunque.
2: Anche il mitico Aleandro Baldi, lo abbiamo citato. Attenzione,
1: vinto,
2: attenzione,
1: che...
2: perché leggo una cosa interessantissima proprio riguardo Baldi. Aleandro Baldi, che abbiamo di cui abbiamo fatto ascoltare il brano, no? Vincitore. Cerco di ricordarlo, di trovarlo all'interno. Aleandro Baldi passerà nel 1994, si presenta a questa edizione del festival, quindi nel 1996, affiancato da Marco Guerzoni. E mi diranno molti, ma chi è questo Marco Guerzoni? Marco Guerzoni non è altro che, per i fan del musical, Clopin di Notre Dame de Paris. Che quindi prima del musical, 6 anni prima di diventare, diciamo, famoso, lui è un trombettista, un percussionista, se non erro, prima di diventare famoso con il suo personaggio Clopin in Notre Dame de Paris, si presenta al Festival di Sanremo con Aleandro Baldi, anche con un ottimo piazzamento, perché 8º posto, insomma, voglio dire, di tutto rispetto.
1: Di tutto rispetto. Intanto Rossella mi chiede se già abbiamo messo in onda Due vite di Marco Mengoni.
0: Allora,
1: sì, perché era tra le vincitrici.
0: Non possiamo riprodurre,
1: non possiamo,
0: i brani vincitori delle ultime 32 edizioni.
1: Perché l'abbiamo messo
0: sono
1: in onda?
0: Gara.
1: Esatto, l'abbiamo fatto,
0: ecco,
1: ascoltare durante la gara. Però se dovesse vincere,
0: puoi scegliere comunque
1: un altro brano
0: delle ultime 32 edizioni che non sia vincitore, magari, che ti piace.
1: Esatto.
2: Leggo anche altri nomi molto molto interessanti, oltre ad Enrico Ruggeri, addirittura Federico Salvatore, il grande maestro Federico Salvatore di Napoli, scomparso con la sua canzone dell'ironia. Gigi Finizio, Paolo Vallesi,
1: Enrico Ruggeri,
2: Riccardo Fogli, che abbiamo citato prima con la sua Romanzo.
1: Voglio ricordare che
2: Riccardo Fogli ha avuto una gran bella carriera solista.
1: Una seconda vita, anche lui da solista.
2: Da solista,
1: Storie
2: sì.
1: di tutti i giorni, un'altra canzone che è rimasta.
2: Esattamente, io ho sempre apprezzato Fogli.
1: Anch'io.
2: E poi al 20º posto un duo veramente di quelli che magari a leggere dice, ma insomma, come si sono trovati questi? Umberto Bindi, voce storica della musica italiana, e i New Trolls, che si classificano
1: gruppo progressive.
2: Gruppo progressive dici bene Giuseppe, nel panorama musicale italiano, molto, molto noti, li ho anche ascoltati, i New Trolls. Umberto Bindi e i New Trolls insieme, diciamo che l'accoppiata non è stata tra le più fortunate, ma senz'altro gli amanti di, esatto, sì, una accoppiata di qualità, gli amanti sono del genere, diciamo, prog, così come i cultori della, della canzone italiana con Umberto Bindi saranno stati sicuramente felici di rivederli qui insieme. E niente male, niente male anche la sezione Nuove Proposte, con Siria che vince nel 1996 con la sua Non ci sto. Poi abbiamo altri nomi importanti come Marina Rey e poi Ioro con la loro celebre Quando ti senti sola. E poi vediamo qui Carmen Consoli,
1: Silvia Salemi anche, e poi Carmen Consoli con Amore di plastica.
0: In questa edizione non mancarono i colpi di scena, fu proprio la troupe di Striscia la Notizia a realizzare uno scoop molto particolare, e poi furono Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio a rivelare tramite un acrostico il nome del vincitore, in altre parole Ron. Tra il presentatore e il responsabile di Striscia la Notizia, Antonio Ricci, ci furono alcuni dispettucci. Ricci mandò in onda un'intervista con Pino Pagano, colui che voleva suicidarsi l'anno prima, quando minacciò di gettarsi dalla balaustra del teatro, il quale affermò che Baudo era al corrente della sua scena. Baudo a sua volta la sera dopo attaccò in diretta sul palco del Raniston la TV concorrente, mostrando al pubblico un manifesto listato a lutto dove si annunciava la sua scomparsa, fatto affiggere sui manifesti in città. Tutti si aspettavano da questo festival anche la vittoria di Elio e le Storie Trese col brano La terra dei cachi, che lasciò tutti stupiti quando salirono sul palco vestiti di grigio metallizzato. Non so se vi ricordate, ragazzi, questa esibizione. Quindi erano, sono stati sempre degli artisti un po' controversi. E allora,
1: eccentrici.
0: E allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1996 con Vorrei incontrarti fra 100 anni. Cantano Ron e Tosca.

0: E questa era Vorrei incontrarti fra 100 anni di Ron e Tosca, una canzone molto molto bella, un bell'arrangiamento, ci siamo anche un po' emozionati.
1: Eh sì, direi.
0: Ci avviamo adesso ai titoli di coda della nostra trasmissione. Sono arrivate, devo dire, alcune richieste e la più interessante è sicuramente quella di Anna che ci chiede di ascoltare il brano del Festival di Sanremo, il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1993, Mistero,
1: Anno della mia
0: di Enrico
1: nascita.
0: Ruggeri.
1: No, vabbè, adoro. Adoro, grazie per questa
0: Grazie
1: richiesta,
0: Anna
1: Anna.
0: per questa
1: Ma
0: richiesta.
1: veramente una bella richiesta,
0: E
1: anche
0: noi
1: perché, ripeto, questo è l'anno della mia nascita, il
0: l'anno
1: 93.
0: della nascita di Beppe Sax vince
1: Quindi.
0: Mistero
1: Poi c'era
0: di Enrico
1: Cristiano De
0: Ruggeri.
1: Andrea al secondo posto.
2: Cosa ci prende? Cosa ci fa?
0: Cioè,
2: Quando si ama
0: è passato
2: davvero?
0: a trovarci in studio Enrico
2: Mistero.
0: Ruggeri.
2: Ciao ragazzi, ciao, ciao.
0: Bene, fu l'anno di Enrico Ruggeri che a sorpresa vinse, lasciando stupiti coloro che avevano ipotizzato un'altra vittoria. Ruggeri con Mistero è il primo rocchettaro incoronato a Sanremo.
1: E poi abbiamo Laura Pausini che con La solitudine ha vinto la sezione giovani e
0: Questo
1: Neck al terzo posto, quindi anche la sezione giovani bella interessante.
0: fu il Sanremo, un Sanremo che lanciò poi Laura Pausini nel panorama mondiale. Laura
1: Anche
0: Pausini
1: internazionale,
0: che
1: sì.
0: appunto condurrà con
1: Che
0: Carlo
1: salutiamo, prima
0: Conti.
1: ci segue e poi va a condurre Sanremo.
0: Assolutamente. È passata di qui un attimo, che per Torino-Sanremo
1: Esatto, è molto
0: sono
1: vicino.
0: abbastanza
1: Chi è passata per
0: vicine.
1: di qua? Scusa.
0: Laura
1: Laura.
0: Pausini, lui è
1: Ah,
0: riandato in
1: beh,
0: bagno in
1: sì.
0: quel momento.
1: Anche lei sarà presente a Ferragosto,
0: Ma
1: no?
0: non,
1: Abbiamo.
0: mettevo, non avevo dubbi che ci
1: Sì,
0: fosse
1: sì, sì.
0: anche lei. Ci saranno tutti, ricordiamo tutti i membri dell'exclusive lounge club di Peppe Sax di G a Capo d'Orlando per il grande torneo di Burraco. Quindi, e
1: Che
0: allora,
1: vincerà secondo me Orietta Berti,
0: sì,
1: probabilmente.
0: probabile che vinca Orietta Berti. Non credo ci sia molta competizione con Orietta in gara.
1: Infatti, però comunque.
0: E
1: Va
0: allora
1: bene, andiamo ad
0: noi ve
1: ascoltarlo,
0: la
1: quindi.
0: facciamo ascoltare il
1: Dai,
0: brano
1: rispolveriamola.
0: vincitore del Festival di Sanremo del 1993 con Mistero, Enrico Ruggeri, e approfittiamo per salutarvi. Ci rivediamo venerdì, questo venerdì, per parlare di Sanremo, di
1: Che
0: questa
1: comincia questa
0: edizione.
1: sera,
0: Comincia
1: non
0: questa sera,
1: perdetelo,
0: quindi
1: mi
0: non
1: raccomando.
0: perdetevelo. Noi vi aggiorneremo su tutti gli scoop,
1: Sì,
0: gossip,
1: lo
0: Fantasanremo.
1: commenteremo.

0: La riconoscete?
1: E come no?
0: A modo tuo.
1: Cosa?
0: No, Mimmo, alta. Ah. È la sigla della trasmissione, ormai è diventata una cosa, come dire,
1: internazionale.
0: Bravissimo, internazionale. A modo tuo e questo splendido brano che ha composto il nostro Giovanni Petrone.
1: Composto, orchestrato, cantato.
0: Ha fatto tutto lui.
1: Sì.
0: Ah, ok?
1: Bene.
0: Allora, noi siamo in studio anche quest'oggi, puntuali come un orologetto svizzero, eh?
1: Come il mio monitor e gli sgabelli che non ci sono.
0: Mimmo,
2: tu vedi sempre il monitor, sì.
0: Sì, monitor,
1: sì,
0: e sgabelli.
1: Ma adesso un po' di polvere in più, ma giusto un po'.
0: Ma sì, attenzione perché, alla polvere. Cosa abbiamo detto la
2: che
0: volta
2: dobbiamo
0: scorsa?
2: Venire a pulire.
0: Sì, però se tu ricordi bene, lui è andato via dalla trasmissione 5 minuti prima.
1: Cosa che accadrà anche oggi.
0: Ok. Non ti conviene fare ciò.
1: Io
0: perché? No, non ti conviene fare ciò.
1: Vabbè.
0: Allora, ti spiego il perché.
1: Dimmi.
0: Per il semplice motivo che la volta scorsa,
1: sì,
0: praticamente noi in questi 5 minuti che tu sei andato via,
1: mi siete divertiti.
0: Non ci siamo divertiti. Abbiamo praticamente tirato fuori, c'è stato non ricordo chi ha risposto esattamente al nostro indovinello della
1: Quale?
0: Parola nascosta.
1: Ma perché noi è
0: Gurzupino.
1: Gurzupino. Ah, ricordo questa cosa.
0: Esatto, e praticamente il signore che ha vinto
1: era una ragazza.
0: Una ragazza, la ragazza
1: Giulia.
0: Giulia.
1: Sì, sì, sì.
0: Che
1: sì,
0: memoria
1: Giulia.
0: Che ha quest'uomo sulle donne proprio.
1: Sì. Sì. Allora, non mi sbaglio mai.
0: Non si sbaglia mai. E praticamente la signorina Giulia ha detto che ha scelto così,
1: sì,
0: che le pulizie nello studio radiofonico
1: le farà
0: Mimmo.
1: Chi?
0: Tu.
1: Io sì. Non le so fare, però
0: vabbè, comunque Mimmo,
1: vabbè,
0: è così,
1: è così.
0: Vediamo oggi invece qual è, Giovanni,
2: il detto di oggi.
0: Il detto di oggi.
2: Il detto di oggi è legato all'evento.
1: Al vento.
2: Non al vento, all'evento.
1: Ah.
2: Evento, ricorrenza di oggi.
1: Ah.
2: 21 aprile. 21
1: sì.
2: aprile, che cosa è successo?
1: Si inizia la vendemmia. La primavera.
2: La vendemmia.
1: No,
2: sì.
1: L'autunno. Finisce l'autunno. Questo è sicuro.
2: Hai capito? Io non ce la faccio.
1: Quello era il 21, era il 21 settembre.
0: 3 minuti, sono passati solo 3 minuti.
2: Abbiamo appena cominciato.
1: No,
2: il 21 aprile.
1: La presa della Bastiglia. No,
2: no, è un altro evento storico. Ci si è andato
0: vicinissimo.
2: Vediamo. Che oggi ricorre e c'è un'intera città che è in festa.
1: Ah, a Pamplona, i Tori.
0: No, ed è pure un aiutino. Si trova in centro Italia.
1: Ok, Orvieto è in festa. Orvieto
0: è più giù nel Lazio. Più giù nel Lazio.
2: E la nostra?
1: Nella nostra.
0: Inizia con la C. Nella nostra.
1: Caulonia.
0: No.
1: Da noi. No, Caulonia.
2: Sì, Carbonia.
1: È un paesino.
0: Caulonia, tra le altre cose, non inizia con la C in realtà.
1: Ma inizia con la Z.
0: Inizia con la K. Perché è Caulon.
1: Ah, è Caulon. E perché c'è scritto Caulonia?
0: Allora, quelle sono altre storie che vedremo in seguito, però non c'entra nulla con la trasmissione odierna.
2: Caro Mimmo,
1: vi sto facendo perdere tempo come al solito.
2: Oggi è l'anniversario della fondazione della nostra capitale, della città di Roma, 21 aprile del
1: 1995.
2: Perfetto,
1: mi ricordo,
2: giusto.
1: ero in gita, sì, sì.
0: Allora aspettate un attimo, intanto
2: arriva già qualcosa.
0: Sì, no, c'è già qualcosa. Mentre allora guarda, vediamo questo chi è. Allora c'è un audio messaggio qui, ma lo vediamo dopo. Questo un saluto da Simeri Crichi.
1: Oh, questo è un mio amico, sì.
2: Di
1: sì,
2: Bovalino.
1: Sì.
0: No, Simeri Crichi non è vicino a Bovalino.
1: Simeri Crichi è, diciamo, tu appena esci dallo svincolo di quello famoso di Battipaglia, vai sempre dritto e arrivi a Simeri Crichi.
2: Bisogna superare l'autogrill.
1: Sì, però c'è un mare bellissimo, sì. Bello come quello di Bovalino, quindi abbiamo detto tutto.
0: Abbiamo detto
1: ricambiamo tutto. Il saluto, ovviamente.
0: Ok.
1: E lì ci sono un sacco di, si mangiano buonissimi, sono buonissimi gli scampi.
0: Gli scampi, sì, di, sì, famosissimi, sì, scampi di Simeri, esatto, Creek, cioè,
1: sì, proprio, cioè.
0: Allora, un gruppo, cioè un saluto dal gruppo STEM che sta lavorando
1: anche
0: in questo momento.
1: Quindi mi ascolto,
0: che
1: mi
0: ascolta, no?
2: Quindi non puoi fare figuracce, per favore.
0: Con il sottofondo,
1: ah, yeah,
0: della nostra trasmissione.
1: Male, male, male.
0: Ok? Ora facciamo parlare il colto, sì, della trasmissione, sì, per, sì, favore.
1: Mi taccio per mezz'ora, allora.
0: Facciamo un quarto d'ora. Vai, per favore, raccontaci questo detto odierno.
2: Allora, il detto di oggi risalirebbe al XII secolo. Il detto è: Roma non fu costruita in un giorno.
0: Io pensavo: Roma non fa la stupida stasera.
2: No, quella magari la ce l'hai, la possiamo mettere anche dopo.
0: Vado a vedere.
2: Secondo me ce l'hai.
0: Ce l'ho.
2: Vai a vedere, controllo nel frattempo. Allora, questo detto risalirebbe al XII secolo e alluderebbe al fatto che appunto la città di Roma avrebbe faticato per raggiungere la grandezza imperiale e appunto i suoi fasti, i suoi momenti migliori. Ma il detto, come vi dicevo prima, il detto Roma non fu costruita in un giorno, appunto, è molto più tardo, XII secolo, sarebbe da ricondurre alla corte del conte delle Fiandre, Filippo d'Alsazio. Oggi le Fiandre, caro Mimmo, si trovano in... Caro Mimmo, si trovano in le Fiandre.
1: In Liguria.
2: Perfetto. Si trovano in
1: Vicino
2: Belgio.
1: Vicino alla Spezia.
2: Sì, sì, sì, sì. Uscita sempre 19B.
1: La C.
0: Salerno Est.
1: Salerno Est.
2: E intorno al 500, e qui Mimmo cascherai tu, perché, sì, pensa che questo detto, da cui poi deriva una canzone che vi faremo ascoltare,
1: di Gianni Morandi, famosissimo,
2: di Gianni Morandi, sì, è stato poi ripreso nel 1500 e si diffuse nel Regno Unito. Tu che sei il nostro esperto linguista, no, sì, soprattutto,
1: esatto, poi quella è la rubrica più importante.
2: Esatto, esatto, esatto.
1: Traduco Regno Unito un attimo, paca reca paca,
2: per gli amici, esatto, di Nuova Delhi. E utilizzarlo per la prima volta in inglese fu il drammaturgo. Sai chi è un drammaturgo?
1: Sì, è uno che praticamente ci è rimasto male per delle vicende della sua vita,
2: e ha fatto un dramma.
1: Ha fatto un dramma
0: lungo dramma.
2: È il drammaturgo John Heywood, il quale divenne famoso per la sua raccolta di proverbi pubblicata nel 1530. Anni dopo, anche la regina Elisabetta I, nel 1563, inserì in un suo discorso ufficiale a Cambridge questo proverbio per celebrare la grandezza del nuovo impero coloniale inglese che stava nascendo.
1: Io nel frattempo faccio la formazione del fantacalcio, comunque tu continua, che no, è molto interessante questo.
2: Cioè, ti rendi, cioè, conto?
0: No, cioè, Mimmo, allora... Sì. Il nostro Giovanni ci sta.
2: Io non ce la posso fare, cioè non arrivo al 10 giugno, non ce
0: possiamo,
2: la faccio.
0: Non possiamo, cioè, non possiamo. Noi abbiamo ormai un dovere con il nostro pubblico,
1: sì, questa, che ci aspetta.
0: Che ci aspetta.
1: Ogni pubblico,
0: martedì.
1: C'è anche Zio Gallo che saluto.
0: Saluta Zio Gallo. È vero che c'è Zio Gallo perché ha scritto prima un messaggio.
1: Era un altro zio quello, però a lui adesso scriverà anche Zio Gallo, Ciccio Lizzi.
0: Ecco, cioè, vedi, li conosce tutti. Allora, lui ci riporta indietro negli anni, ci insegna delle cose e lui è serio.
1: È serio, sì.
0: Fa una cosa seria.
1: Sì, spero. Infatti no, è interessante, interessante.
0: Tu non lo sai.
1: Come no, io so tutto.
0: No, siccome stava parlando di raccolta e robe varie, apro e chiudo una parentesi molto veloce.
1: Sì.
0: Il nostro Giovanni ha fatto una raccolta di poesie, tutte sue.
1: Ah, praticamente, cioè, le ha messe tutte in un cesto, come le raccolte?
2: Di rose.
1: Come le raccolte? Perché si
0: non come la raccolta delle olive, raccolta nel senso che
2: le fragole in questo periodo.
0: Sì, le fragole.
1: Le famose fragole tue.
0: Ecco, che ha sistemato pagina dopo pagina su un libro.
2: Prossimo martedì te le tolto e ne leggi qualcuna.
1: Ha fatto tipo quelle cose che facevi da bambino, le ha incollate, le ha ritagliate e le ha incollate sul libro.
0: Hai capito, no? tu hai capito.
2: Non c'è spazio non per c'è l'arte spazio in, questo per porto, in questo posto. In questo qui.
1: Come no?
0: Va bene, può continuare.
1: Certo, sì.
0: Continua,
2: a
0: Giovanni.
2: Questo proposito, vedo sul mio schermo
0: sì.
2: che hai giustamente pensato un brano.
0: Sì.
2: Questo è un brano che vorrei tanto far ascoltare i nostri radioascoltatori, ma in realtà ce n'è un altro che vi faremo ascoltare dopo,
0: sì.
2: che ha ripreso anche il titolo del nostro proverbio di oggi. La canzone che stiamo per ascoltare è il brano di Lando Fiorini del 1993, Roma non fa la stupida stasera. E quindi io
1: ma
2: direi,
1: neanche domani,
2: ma
1: se,
2: neanche
1: cioè
2: domani
1: a sto punto.
2: Se il maestro direttore può riprodurla. Ascoltiamo.
0: Eccola qua.
3: Roma c'è sempre. Aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma. Ma stasera c'ho bisogno di te. E tu quando vuoi, ste cose le combini bene.

0: Che meravigliosa canzone, Giovanni. Roma non fa la stupida stasera.
1: Questa canzone è scritta da Donato D'Alessio, giusto?
2: Sì, proprio lui. Proprio lui, sì.
3: In arte Lando Fiorini.
1: In arte di Cucci.
0: Cioè, non ho capito che...
1: No, sono dei messaggi che mando. Scusate se utilizzo il mezzo. Sto salutando i miei amici, Gaetano e Ciccio e...
0: Allora, intanto prima di ritornare alla parte seria del programma,
1: sì, quindi io me ne vado quando inizia la parte seria.
3: No, perché tra poco c'è anche la tua parte. Ecco. E la tua parte oggi è bella consistente.
0: Allora, per naturalmente, prima sono arrivati dei messaggi e dei contatti al nostro contatto WhatsApp. Ma chi è già a conoscenza del numero di telefono?
1: Certo.
0: Chi non lo è, naturalmente, Mimmo, okay, il nostro numero di telefono.
3: Che lui sa.
1: 351.
0: Vai.
1: 4. 2. 5.
0: Queste quanti sono?
1: Ma io vedo un 2 da un lato, un 5 più c'è... Ah, 52...
3: Sì.
0: E queste quante sono? Insieme, mettili insieme. Fai questo più questo.
1: Allora, sono 7 quelli.
3: Mi sembri me che parlo con mio cugino di 6 anni.
0: Sì, peggio.
3: Sei anni.
0: Poi
3: provo a spiegargli.
1: Poi 3 e 5.
0: Fanno
1: quello che vuoi. Cioè, per me, no, io non ho nulla contro questi numeri. No, 3 e 5.
0: Secondo te, come il pubblico a casa può raggiungerti, può raggiungerci telefonicamente, se non riusciamo a fornire
1: un numero, un contatto. Quindi,
0: allora, mi raccomando,
1: 040.
0: No, quello è il tuo. Quello della nostra radio è semplicemente 351.
1: E questo lo sanno tutti.
0: 427 8 0 4 0. Riesci a ripeterlo?
1: Sì.
0: Vai.
1: 351 27 378 041.
0: Questo
1: è 11 che riporto.
0: 24.
1: Tombola.
0: Sì, sì. I numeri all'otto possiamo dare. Sì. Cioè,
1: Io avessi uno schermo funzionante, voi me lo sapotate.
3: Pensa se lui conducesse una trasmissione dei numeri dell'otto.
0: Sì, ma praticamente.
1: Si è acceso.
3: Ha capito, dopo 8 puntate ha capito.
1: Ah, Lando Fiorini stiamo ascoltando.
3: No.
1: Ah, ecco perché voi sapete le cose, io non le so. Voi avevate le informazioni davanti. Adesso comando io qua.
0: Ecco.
1: Adesso faccio io.
3: No.
1: La parola misteriosa della giornata.
0: Quella è dopo. Lasciamo continuare Giovanni con le cose serie.
1: Sì. Mi dà fastidio un po' la luce, il riflesso dello schermo, però va bene.
0: È perché la luce ammalia i belli. Vabbè, Giovanni.
3: Allora, vi dicevo che qual è il significato attuale di questo detto? Il significato è appunto un invito alla pazienza, soprattutto per quei compiti complessi e che richiedono di rispettare i progressi costanti. In realtà questo proverbio farebbe anche riferimento al tipo di archeologia che caratterizza la città di Roma, che è un'archeologia a strati, appunto perché come sai anche tu, Roma è un po' una città a strati, nel senso che più scendiamo e più troviamo
1: Tu scendi a Roma, tu vai il secondo tombino appena arrivi, dopo il raccordo anulare.
3: Io ci provo a coinvolgerlo.
0: Non c'è verso.
1: Ma perché c'entra Roma in questo discorso, scusa?
3: Perché il detto di oggi è: Roma non fu costruita in un giorno.
1: Ah, vabbè, ho capito. In quanto tempo?
3: Tieni conto che l'impero romano è durato più di 1000 anni.
1: Ah, quindi anche la costruzione
0: ai tempi di Cristo. Ti ricordi qualcosa?
1: Sì,
3: tu pensa che più scendi...
1: C'erano solo due canali, c'era solo Rai 1 e Rai 2.
0: Non esistevano.
3: Pensa che per i lavori della metropolitana linea C ci sono voluti anni e anni e anni, perché man mano che scavavano trovavano qualcosa. E quindi lì poi ogni volta trovi qualcosa ti devi fermare.
1: Perché
3: tu mi dirai che cosa.
0: Ti dico, i nostri radioascoltatori ci stanno scrivendo... avere Martin in studio è un lusso, ci dice, e ci dice anche che città a cipolla, Roma è una città a cipolla.
3: A cipolla, sì, cipolla. Anche altra... perché indicare il fatto che è fatta a strati.
0: Ecco, poi abbiamo... Martin, troppa qualità. Ma sono due persone diverse.
1: Sono due persone diverse, sì. Ma sarà la stessa matrice, evidentemente.
0: Ma non lo so, troppa qualità, top top.
1: Non so chi sia, evidentemente si riferiscono a Giovanni. Giovanni, tu di secondo nome vai Martin?
3: Sì.
1: Giovanni Martin?
3: Sì. Giovanni Ricky Martin. Giovanni Ricky Martin.
0: Sì, questa è bellissima.
3: Questa è come Giorgio Anas dell'altra volta.
0: Come Giorgio Anas dell'altra volta.
2: Lui non c'era quando abbiamo parlato di Giorgio Anas.
0: Però, ritornando sempre, io cerco sempre di riportarvi sulla retta via, parlando sempre di Roma, no? Dove all'interno c'è anche...
1: C'è
0: una città che si chiama... uno stato a sé.
1: Sì.
0: Quindi che è là?
1: Lussemburgo.
3: Ti prego.
0: Mimmo, Lussemburgo. Ti prego.
1: Non era.
0: Allora, Mimmo,
1: dimmi.
2: Dobbiamo iniziare a mettere i beep qua perché rischiamo seriamente.
0: Anche perché stiamo trasmettendo da una scuola.
1: Sì. Siamo nel, è dentro la scuola, però.
0: La radio è dentro la scuola. Fa parte, diciamo, di un laboratorio scolastico.
1: Sì.
0: Quindi dovremmo trasmettere in qualche modo cultura.
1: Appunto, io rispondo alle vostre domande a cose che non sapete, che non conoscete.
0: Che siamo ignoranti, noi siamo veramente ignoranti. Vabbè. Senti, quindi all'interno di Roma
1: c'è
0: un piccolo stato a sé,
1: piccolissimo,
0: che si chiama
1: Africo Nuovo. No, non c'è. Città della cultura, della musica.
0: Città della musica. Giovanni, ti prego, io che sono in cabina di regia metto il mute al microfono di Domenico e tu gentilmente puoi continuare il discorso.
3: Assolutamente.
0: Grazie.
3: Allora, oggi, oltre, diciamo, la data che celebra i fasti di Roma, la nascita della città di Roma, volevamo ricordare anche un evento triste, che è quello della morte del nostro Santo Padre, Papa Francesco, che ci ha lasciati un anno fa.
0: Quindi
3: proprio nella giornata del Lunedì dell'Angelo, e proprio per collegarlo un po' alla storia, ai momenti tristi anche della nostra civiltà e della nostra nazione. Noi chiaramente ci... abbiamo voluto inserire anche questa parte qui in un giorno particolare come questo, che ricorda la città di Roma, e il Papa è anche un elemento di rappresentanza di questa città, sicuramente, come lo è di tutta l'Italia nel mondo. E però, caro direttore, vorrei che ascoltassimo anche una canzone che riprende proprio questo detto. È una canzone dei Morcheeba che si intitola Rome Wasn't Built in a Day, che è la traduzione inglese di
1: Acarica Paca Padarpe.
3: Perfetto.
0: Mimmo, è inglese.
3: No, lui ha tradotto sempre per gli amici di Nuova Delhi.
1: Per gli amici di Nuova Delhi. Ah, la vogliamo tradotta, ripeti?
0: In inglese.
3: Rome wasn't built in a day.
1: Roma
3: wasn't.
1: Una città a cielo aperto.
3: Perfetto.
1: A cipolla. Ecco, era questo.
3: Il proverbio di oggi è?
1: Il proverbio di oggi non è due piccioni con una fava. Due piccioni con una fava. A Roma.
0: In quale trasmissione è lui?
3: Non lo so. No.
0: Nemmeno io.
3: Possiamo far ascoltare la canzone? Io sto sudando freddo.
0: Pure io, perché non so cosa ci aspetta nella seconda parte.
3: No, attenzione. No. Io attenzione. Mi sto già apprestando.
0: Ti stai già apprestando, eh? Va bene, quindi ascoltiamo
3: i Morcheeba.
0: Sarebbe questa qua?
3: Rome wasn't built in a day.
0: Ok.

0: c'è qualche amico rumeno che ci segue veramente. E abbiamo ascoltato In Morciba con Rome Wasn't Built in a Day.
1: E la canzone è stata apprezzata dal pubblico perché sono arrivati dei messaggi con su scritto finalmente una bella canzone.
0: Meno male.
1: E per forza una ne abbiamo messa.
0: E beh, no, abbiamo ascoltato anche Lando Fiorini.
1: Appunto,
0: prima.
1: Quindi due.
2: Questa in era arte, seconda... arte Donato D'Alessio.
0: Perfetto.
1: E quindi quella era la seconda canzone, cioè questa è la seconda canzone, però hanno anche scritto gli amici da casa, bravo Giovanni.
0: Grazie, grazie
2: modestamente. Giovanni Martin, vorrei ricordare.
3: Una volta si dà anche il merito alla parte seria della trasmissione.
2: Esatto. Ma no, perché no. Complimenti solo a lui, a me niente.
1: Ma nemmeno a me, cioè io qui faccio il regista, vado avanti in re, metto questo, faccio quell'altro.
2: Giovanni,
1: ma non...
2: Martin Petroni.
1: Mentre Giovanni Martin Petroni è quello, vedi, che viene incitato, viene osannato anche nei messaggi del pubblico. Strano che non abbia scritto la mamma. Dice bravo,
0: tra poco ci scrive.
1: Ah, pure sì, cioè, sì. Si è collegato e quindi deve scrivere, cioè, sì. Spacciandosi per
0: i figli, so piezze e cora, come si dice.
2: È vero, no. Sì, so che la madre ha comprato 3-4 schede per dire vai Giovanni, sei il più bravo, musica decente. Tu, sono tutti i messaggi della madre,
1: mamma.
2: Che,
1: sì. E de mamma, parenti lì vicino a casa, sì.
2: Quella cincantina che sono giusto nel condominio,
1: cioè, tutti quelli che sono collegati in realtà, esatto.
2: Sono i parenti di Petroni.
3: Caro direttore, se tu sei d'accordo, io farei partire la rubrica del nostro caro Mimmo. Beh, detti dal mondo.
1: Detti dal mondo. Sono d'accordo, è una parola grossa, ma visto che la nostra, diciamo, trasmissione comprende anche i detti dal mondo, che poi non è altro che il detto odierno, detto,
3: esatto,
1: appunto, declamato
3: nelle varie lingue.
1: Nelle varie lingue, quale sarebbero le lingue di oggi?
3: Allora, comincerei con un banalissimo inglese.
1: Banalissimo proprio.
2: Per me lo, e comincia,
3: per te tu hai il C2 in inglese, quindi
2: che c'è,
1: allora prima di incominciare qualcuno mi,
2: perché
1: mi
2: guardi
1: sta...
2: me, ma lui ha detto comincerei. Lui
3: no, cominci tu perché è tua.
2: E perché hai detto comincerei?
3: Comincerei nel
2: cominceresti
3: che tu
1: no, cominci
2: a dirti, cioè, sottinteso, ok,
3: cominci lei ragionire,
1: cominci lei. No, c'è qualcuno che ci scrive, cioè pensate un pochino. Io vado a lavorare, ho riunione del SEM, come se noi qui
2: pettinassimo le bambole.
3: SEM, che è acronimo di
1: Mimmo.
2: SEM.
1: Sicuramente
2: empatia.
1: No, è empatia con la A, questa, cioè lei, questa è la A. S-A-M.
2: Sam.
1: Chi è Sam?
2: Sam è un personaggio.
3: Un amico di Bovanino.
2: È un amico di, no, è cugino di, sempre di Donato Ricucci. Lui faceva il carrozziere una volta.
1: Una volta, sì.
2: E che c'entra qui con la scuola, signor Sam? Sam è il cognome. Il nome è Giovanni Sam. Sam, sì.
1: Mitico Giovanni Sam.
3: Lo invitiamo per la prossima puntata.

0: I diritti si ha, sento in sottofondo, non riesco a capire se la musica di sottofondo che noi stiamo mettendo o qualche altra cosa. Forse l'orchestra.
1: No, sei tu. You May Be Right di Bill Joel.
0: Ah, ecco, ok, va bene, comunque. Beh, passiamo quindi alla seconda parte con
1: la rubrica di Mimmo.
2: Sì.
1: Detti dal mondo
0: nelle lingue.
1: Prego.
2: Che devo fare?
1: Devi leggere quello che ti ho inviato. Dove? Sul cellulare.
2: Sopra. Ah, dentro, intendi?
1: Sì, dentro.
2: Mi ha mandato una PEC, cosa?
1: Sì, un fax.
2: Ah, eccoci.
1: Vai, iniziamo con l'inglese, caro Mimmo.
2: Apro parentesi, inglese, chiusa parentesi. Ah no, questo era
1: quello è per farti capire che era inglese,
2: che era inglese, che quello non c'entra nulla.
0: No, quello no.
2: Rome wasn't built in a day.
1: Perfetto, l'inglese diciamo
2: è andato in scioltezza.
1: In scioltezza. Vai col francese.
0: Scusami, io ero momentaneamente distratto da altri fattori.
2: Sì.
0: Che stavo guardando il server.
2: Sì.
0: Me lo puoi ripetere ma con più calma?
2: Sì.
0: Sì, grazie.
2: Rome wasn't built in a day.
1: L'aveva detto bene prima, adesso gliel'hai rovinato.
2: No, questa è la pronuncia sempre che risale al periodo medievale.
1: Sì.
2: Inglese arcaico.
1: XII secolo.
2: Ecco.
1: Francese.
2: Rome est pas costruiten jur.
0: Costruiten.
1: Grafen.
2: No,
1: Kartoffen.
2: La costruit.
0: Costruit.
2: En. Che deriva,
1: chiediamo scusa lingua. Ai docenti di francese all'ascolto. Sì,
0: cioè costruita venna. Hai capito?
2: In the New York praticamente sarebbe come
0: in un giorno. Va bene, andiamo avanti.
2: Poi persiano ram zek ruz staketen neshtot. Anche se qui c'è un errore, secondo me, però non andiamo a
0: No, se vuoi possiamo.
1: Se vuoi dire, tu sei l'esperto qui.
2: Neshtod è scritto con l'H, in realtà questo ormai è un termine obsoleto per tutta la Persia, per il mondo intellettuale
0: persico.
2: Persico, quindi,
0: come il pesce.
2: È come il pesce esattamente, quindi
1: rumeno
2: andrebbe aggiunta una D. Rumeno. Roma non è fatta così, io non so.
1: Ridere. Questa è mia zia quando passo sul pavimento bagnato, incazzata.
2: Vabbè, l'ho intonato anche perché ci tengono in Romania.
1: Certo.
0: Sì.
2: A dire questa cosa sul Roma.
1: Però adesso io sul tedesco che ti ho inviato adesso devi essere ferrato, non puoi sbagliare sul tedesco.
2: Facile. Roma Word Nietzsche Heinemann Tag Erubat. Se volete ve lo ripeto più lentamente.
1: Sì.
2: Parola per parola.
0: Magari, sì.
2: Rom. Wurd Nietzsche an inem tagerubat. Questa si deve leggere per forza tutta attaccata.
0: Tutta veloce,
2: sì,
0: certo.
2: Sì, sì. Manca il trattino.
1: Adesso per Mimmo abbiamo il serbo. Gli amici della Serbia.
2: La Serbia
1: ti sta arrivando adesso il serbo. Questo
2: dove? Dalla porta arriva.
0: No, grosso.
1: Arriva sempre sulla PEC.
2: Pensavo qualcuno. Rim nie izane za jedan dan. Fine. Raga, i serbi sono. Cioè, alla fine. Non gli piace tanto scrivere le parole lunghe.
0: No, infatti, anche io dicevo la stessa cosa. Però, scusami Giovanni.
1: Scusa, ho trovato un'altra lingua, una lingua nuova che non ho mai sentito. La lingua Casi.
2: Casi.
0: E questo, onestamente, nemmeno.
2: Vabbè,
0: io.
2: Voi non l'avete sentito.
1: Non so dove si parli la lingua Casi.
0: Infatti,
1: però mi è stata suggerita dall'internet. Ecco qui.
2: La conosco.
1: Arriva.
2: Benissimo.
1: Se la connessione ci accompagna. Arriva.
0: Certo.
2: Karom, Kasim, Latei e la Kashinghi.
1: Perfetto. Direi che anche sulla lingua Casi,
2: che
1: non è una parolaccia, la lingua Casi.
0: Non ho detto nulla in merito, non è che. Però mi interesserebbe sapere, ma per mia cultura personale principalmente, poi anche per chi ci sta ascoltando in questo momento e chi ci ascolterà nelle future repliche, perché poi finita...
1: Questa sera andiamo in replica, alle ore 20.
2: Alle 20.
0: Ecco, vedi, finita la trasmissione,
2: certo,
0: poi buon Giovanni...
2: Esatto. resta qui un'altra oretta.
3: Giovanni Martin,
0: un'altra oretta, che cosa fa? Livella la registrazione, elimina gli spazi,
2: la impacchetta, la mette nel congelatore,
0: la mette sul server e la programma già.
2: Quindi tu guardi il

0: server, lui la mette sul server. Non mi,
1: e tutto
0: mi
1: torna
0: sfugge,
1: al server in un ciclo infinito.
0: Stato il luogo, molto per luogo. Sono un po' confuso. Va bene, ma ci credo comunque.
2: Credici. E ora Giovanni spiegherà dove sì. i nostri ascoltatori possono leggere sì. il palinsesto, ovvero la programmazione.
1: Allora, per il nostro palinsesto potete collegarvi al nostro sito internet icdavincifrank.it, cercare appunto
2: edu.it,
1: entrare nella sezione web radio, lì potete rimanere aggiornati, o ancora meglio sulla nostra pagina Instagram RDF Radio, nelle storie trovate sia il link della trasmissione sia gli aggiornamenti su tutte le nostre fantastiche trasmissioni, tra cui anche questa che di cui Mimmo ci dà la sua meravigliosa sì. compagnia.
2: Però io ho sentito le varie lingue.
1: Ti manca qualche lingua?
2: Mi manca una lingua in particolare.
1: Vuoi sentire il bulgaro? Il bulgaro è curioso.
2: Oltre al bulgaro,
1: vuoi un'altra lingua particolare?
0: La lingua madre, intende lui.
2: Esatto, vedi che Mimmo ha capito. La lingua madre di Mimmo.
1: Vai, Roma non fu costruita in un giorno, è la tua lingua madre?
2: Che non ha bisogno di
0: a tarechetaca Roma.
2: Scusa, no, ripeti per favore.
1: Più lentamente.
2: Più lentamente. Ecco.
0: A te che tacca Roma. Perché Roma è...
1: Roma rimane Roma.
2: Roma. Roma.
0: Roma.
2: Vai.
0: Che raga Roma.
2: Non ho capito. Allora, calma, tranquillizziamoci. Okay. Ok, questa è... Allora.
0: Andiamo.
2: Dai, 3, 2, 1...
0: A carichi taca.
1: E allora sei tu, sei però cioè, Roma. Lui ci prova anche.
2: Lui ci prova, ma io. Scusami, sto zitto, dai. Non ti guardo nemmeno.
1: Girati dall'altra
2: mi
1: parte.
2: Giro dall'altro lato dello studio.
1: Se i radioascoltatori potessero vedere quello che succede qui dentro.
0: I nostri sgabelli, qui l'asta che non funziona.
1: Condizioni siamo. Allora,
0: c'è l'asta allora, che non funziona.
2: Va bene, vai, dai. Non ti guardo.
0: A che velocità lo devo dire?
2: Quella normale.
0: A carichi taca, Roma.
2: Basta.
0: Che stai? Era giusto.
1: Io direi di passare al bulgaro, se sei d'accordo.
2: Vabbè, passiamo al bulgaro, poi ci ritorniamo all'indiano. Vai.
1: Prego Mimmo, il bulgaro.
0: Il bulgaro.
2: Bulgaro.
0: Rimene pastora zanzan di en. Qui sul bulgaro io non è che sia tanto ferrato, anche se voglio dire.
1: E perché non il cinese? Allora a questo punto.
0: Mandamela però in cinese, non me la mandare.
1: Te la mando sia con la scrittura cinese sia con la trascrizione.
0: No, non serve.
2: Con
0: non
2: gli
0: serve
2: ideogrammi.
0: No, quelli ideogrammi li uso.
2: Allora,
0: vai tutti i giorni al mattino.
2: Cioè, voi non lo sapete, ma in realtà falla bene perché noi abbiamo il collega che insegna cinese.
0: Sì.
1: Veramente?
2: Eh sì, Flaviano.
0: Ah.
2: Lui è laureato in lingua cinese.
0: Bravo.
2: Quindi mi raccomando,
1: per favore.
2: Vai.
0: Chico baga.
1: Ma è uguale a quello di prima.
0: È fine questo.
2: A Chico baga.
1: Sono sintetici i cinesi.
2: Beh, sì, proprio.
1: Ma a questo punto io farei anche un salto in Giappone.
2: Giustamente.
1: Perché siamo lì.
2: È appena finita la fioritura dei ciliegi e quindi vogliamo dimenticare il Giappone, vai.
0: Giammai.
1: Sempre se la connessione ci accompagna, perché ogni tanto.
2: È strano, io la connessione la vedo. Cioè, è anche
1: sarà stabile, il mio computer quest'ora. Che, come dici tu, devo cambiare.
2: No,
1: che...
2: ma figurati, io.
1: No.
2: Voglio capire la connessione com'è. Tu vai avanti, troviamo. Che poi abbiamo anche la parola misteriosa, ragazzi.
0: Sì, certo. È anche un condizionatore, pian piano inizia ad essere
1: necessario. Oh, guarda Mimmo, il giapponese è sintetico ma molto efficace, perché sì. Anche i giapponesi sono vai.
0: Detto.
2: Ah, che cos'era questo? Non ho capito.
1: Era un singhiozzo.
0: Ecco. Fla fla fli. Dai, ecco, con fli finale, dai, con così. Fli. Però abbreviato come, perché, come ve l'ho detto io abbreviato.
2: Però Mimmo, Dimmi. La connessione va meravigliosamente bene.
1: Puoi leggere la velocità di connessione? Ce l'hai sul tuo monitor,
2: Mimmo?
0: No, l'ho spento, mi dava fastidio agli occhi.
2: Dopo quattro mesi
0: sono riuscito ad accenderlo.
2: E poi gli aveva fastidio. Ha scoperto dopo quattro mesi che dove si accende il monitor. Ma nel momento in cui è riuscito ad accendere il monitor, praticamente l'ha spento perché gli dava fastidio agli occhi.
0: Allora, velocità di connessione: 0 gradi centigradi, 0%.
1: Questa è un'altra trasmissione.
0: Ah, no, è questa: 15, 40 e 23. 24,
1: suona fischia e canta.
0: Più o meno.
2: Non 15, 40.
0: No.
2: Sai come si legge?
0: Tempo restante.
2: No.
0: No.
2: No. Allora, guarda.
0: Dov'è?
2: Abbiamo diviso il monitor in due parti.
0: Sì.
2: La parte di sinistra del monitor riesce a leggere la musica di sottofondo che va, che ore sono.
0: Sì.
2: In questo momento la previsione del tempo che non c'è perché non è collegato il server, ma lo collegheremo.
0: Ma non serve a nulla questo server.
2: E sulla parte destra
0: leggi
2: il test di non dietro il monitor.
0: Ah, è adesso parte destra.
1: Serviranno nuovi monitor.
2: No, cioè, se qui veramente serve una telecamera
1: per vedere quello che fa Mimmo.
2: Quello che fa Mimmo, cioè una cosa senza senso. Allora, sulla parte destra, lato destro del monitor, leggi, c'è test della velocità di internet.
0: Lo vedo, c'è scritto play.
2: Come
0: off
2: play?
0: On, ecco, sulla parte destra c'è scritto
1: ma
0: questo.
1: Non della dello schermo. Sullo schermo.
2: Sullo schermo.
0: Ah, sullo schermo.
2: Sopra.
0: Vabbè, HD, telecamera HD.
2: Niente.
0: No,
2: no, non c'è verso.
0: Ma non siete chiari, ragazzi.
2: Non siamo chiari, giusto?
1: Il problema è nostro.
2: Problema è nostro. Spegni, va che meglio. Comunque
1: passiamo alla seconda parte.
2: Sì, passiamo alla seconda parte. E comunque, in ogni caso, ora andiamo sempre sulla parte seria della trasmissione, per ritornare sul detto in lingua madre, che non l'ha detto.
0: Lo dirò.
2: Sì.
0: Ho sei minuti per dirlo.
2: Sei minuti, poi tutti a tua disposizione. Vai con la seconda parte.
1: Allora, seconda parte in cui siete voi, vi ricordo, i protagonisti da casa. La parola misteriosa di oggi è cegagna.
2: Cegagna.
1: Cegagna.
2: Cegagna. Cegagna.
1: Ovviamente non riveliamo al momento la regione, per cui chiediamo a voi uno sforzo.
2: Giusto.
0: Giusto.
2: Giusto. Giusto.
0: A noi.
1: Giusto. Ma
2: non
1: frattempo,
2: a noi.
0: Pensavo io.
1: Mentre i nostri radioascoltatori si cervellano, io farei ascoltare una canzone, perché oggi in palio cosa c'è, direttore? In palio per oggi?
2: Allora, chi vince?
1: Mm-hmm.
2: Tra tutte e tre.
1: Ah, meno male,
0: si include,
1: ti
0: quindi tu, sarà quindi qualcosa di...
2: Mi includo anche io.
0: Stranamente.
2: Mi includo anche io. Anche perché qui bisogna fare le pulizie, ragazzi.
0: Sì, sono d'accordo.
2: Giovanni, che tu che dici? Ci sono i tappeti da dare.
0: Qui c'è il consolato dell'Acaro in Piemonte.
1: Consolato dell'Acaro.
2: Sì. Questo è fantastica. E su quest'altro tappeto?
0: Lì è quello della regione.
2: Questo è proprio la regione. E quindi poi ci sono tutti i monitor, c'è il mixer, ci sono le tastiere, c'è tutta la parte della registrazione, eccetera.
0: Le sedie, gli zaini.
2: Quindi abbiamo in ogni caso la necessità di sistemare, ok? Allora,
1: io direi che siccome Roma ha sfornato tanti artisti incredibili, fantastici, il primo che mi viene in mente è il nostro caro Antonello Venditti, può essere un esempio.
2: Antonello Venditti con una canzone di Antonello Venditti, Mimmo scegliela,
1: prego, sceglila tu, vai.
0: Antonello Venditti,
1: ho paura.
0: Bella Madunina.
1: Perfetto. Chiediamo scusa ad Antonello Venditti,
2: sì, perché ci sarà ascoltando,
0: sicuramente,
2: cioè,
0: sì.
2: Che ne so, Alta Marea ti dice qualcosa?
0: Dipende.
1: Immagino. Il mio paese, tra l'altro, Antonello Venditti, che è stato anche l'autore dell'Inno della Roma, parlando sempre di Roma.
0: Sì.
1: Però questa è un'altra meravigliosa canzone, Alta Marea, sicuramente.
2: Secondo te
0: sì,
2: possiamo andare con Alta Marea?
0: L'importante, siamo a Torino, andiamo tranquilli, non arriva qui.
2: Giustamente, dice lui. Va bene, allora Giovanni,
1: la facciamo ascoltare.
2: Facciamola ascoltare.
1: Alta Marea di Antonello Venditti.

0: splendido brano di Antonello Venditti, Alta Marea, fantastico. E nel frattempo il buon Martin,
1: sì,
0: ci chiedeva un brano di De Gregori.
1: De Gregori, assolutamente.
0: Ah, tu conoscevi già, sì, la richiesta.
2: Martin, ma noi vogliamo la risposta alla parola misteriosa, eh? Noi, ecco, esaudiamo desideri, ma tu ci devi provare.
0: Siccome Mimmo, come al solito, tra poco ci deve abbandonare, lasciare, perché il dovere lo chiama, no? Questo dovere lo chiama. Ci vuoi... Mi viene già da ridere.
2: Aspetta, io ho già forse capito la proposta che vuoi fargli.
0: Mi serizzo, no? Non
2: sì,
0: si può dire. Si può
2: concentrati.
0: Dire. Mi concentro per diventare serio.
2: Esci da questo corpo.
0: Esco da questo corpo. Mimmo, gentilmente, il detto di oggi in lingua madre.
2: Roma non fu costruita in un giorno, in italiano. Lingua madre.
1: Questo era il detto, sì, di oggi. Questo.
0: Ce l'ha detto in 14 lingue, sì, ma non.
2: Tranne la lingua madre.
1: Che sarebbe. Non mi ricordo più qual è la lingua madre che dovevo dire.
0: La tua nuova lingua madre.
1: Ah, in dialetto?
0: Non in dialetto.
1: Ah, no, in dialetto.
0: Allora, tu l'hai detto in rumeno, l'hai detto in bulgaro, l'hai detto in cinese, l'hai detto in giapponese, l'ha detto in quella lingua che non sappiamo nemmeno dove si trovi, okay, sulla carta geografica.
2: Il casi.
0: Quindi... Ora, la tua lingua madre è l'indiano.
1: Ecco, quindi alla fine dobbiamo... Nuova Delhi.
0: Dai.
1: Roma Arakatiki Bang.
0: Non ho riso.
2: Roma è rimasto Roma.
0: Non era Roma, no, Roma.
1: Roma è Roma.
0: Roma è Roma.
1: Roma, proprio Roma. Roma. Perché aspetta, io mi immagino quello che è in videochiamata,
0: sì,
1: da Roma, sì, dall'Italia, sì, con quindi lui ormai ha imparato e dice Roma.
0: Roma.
1: Ad esempio, se vuoi dire questa cosa su Torino, Catarichetaca Torino e Rikitiki Bang.
0: E scusami, è sempre la mia ignoranza.
1: Sì.
0: Che cosa hai detto ora?
1: Che a Torino ogni tanto piove.
0: Che a Torino ogni tanto piove, ha parlato mezz'ora.
2: Oggi infatti è piuttosto nuvoloso.
0: Sì, ma portava nelle previsioni del tempo, tu l'ascolti e ride.
2: Sempre quelle di Mimmo.
0: No, ci sono...
1: Un po' più serie di
0: Nord,
1: centro
0: e sud.
1: E sud.
0: E quindi prendiamo anche...
2: Lo ascolto.
1: Insieme a Marica e Antonella.
2: Esatto. Alle 7, alle 13, alle 19.
0: Esatto.
2: Mi ricordo.
0: Abbiamo il meteo che ti fa sorridere, con il Nord che è proprio il nostro Mimmo, ma in una, di una serietà...
1: Infatti sì
2: quanto dovrei...
1: non sono io
0: cioè proprio serio. Poi c'è la nostra Antonella,
2: l'intelligenza artificiale
1: da Roma.
0: Marica dal sud Italia. C'è ora ultimamente c'è Antonella con questa voce sensuale,
1: sì, questo
0: è raffreddata, ma secondo me è innamorata più che raffreddata.
1: È la primavera, vero? Vabbè, ma
0: però ce lo può dire,
1: sì, innamorata di...
0: Ma non ce lo dice,
1: ma ok, e mentre dice, Marica,
0: no, Marica
1: è sempre voce normale,
0: non è che non ci sono problemi di cambi di voce su Marica, no. Antonella invece
2: dovremmo chiamarle un giorno.
0: Possiamo fare le videochiamate, sì, all'interno della trasmissione.
1: Sì, le faremo con entrambe.
0: Sì, facciamo così. La prossima puntata,
1: facciamo un meteo
0: martedì prossimo,
1: meteo.
0: Invitiamo
2: assolutamente
0: online, naturalmente, perché loro sono in punti diversi dell'Italia. Sì. Invitiamo online alla nostra trasmissione Marica e Antonella.
2: Assolutamente.
0: Ok.
2: Ospite speciale.
0: Poi vediamo pian piano di invitare.
2: E magari il detto della settimana prossima può centrare con il tempo.
1: Questo c'entra con il tempo.
2: Dato
1: il mio tempo
2: speciale
1: è finito. Vi saluto e
2: arigatacati.
1: Ci vediamo martedì prossimo.
0: E stasera,
1: ci ha detto, la replica.
2: E ci ha detto attaccatevi in indiano comunque.
0: Quindi
1: ciao.
2: Te lo ripeto.
0: Rikitaka significa attaccatevi in indiano.
2: Sì.
0: Ah, bene, questa non tutto qui ormai tutto può succedere. Va bene,
2: Riprendiamo con la parola misteriosa. La parola misteriosa di oggi è cecagna.
0: Cecagna.
2: La cecagna, cos'è la cecagna?
0: Cos'è la cecagna?
2: Secondo te, direttore, cosa può essere?
0: Posso esprimermi proprio?
2: Mm-mm.
0: Posso dirlo? Se dovessi indovinare, tu non dire che è quella lì, perché sennò la fumiamo.
2: Cioè, no, non dico nulla.
0: Non dire nulla. Secondo me, la cecagna è uno che non ci vede bene, ovvero io. Vedi che porto gli occhiali.
2: Sei fuori strada.
0: Sono fuori strada.
2: Sei fuori strada. Però io dovremmo ripetere il numero, forse.
0: Allora, il numero amici. Per i nostri amici è sempre lo stesso. Ora che non c'è Mimmo, non è cambiato.
2: Ma io non ce l'ho.
0: 351-42-78-040. Riesci a ripeterlo?
2: 351-42-78-040.
0: Ma non ho parole.
2: Wow.
0: Eccezionale.
2: Mi è venuta una sudorazione dietro la schiena, cioè la goccia che scende.
0: Cioè la serietà di quest'uomo.
2: Perché voi non avete idea di quanto fa caldo qui dentro.
0: E pensa.
2: E oltre che gli sgabelli c'è bisogno anche di un climatizzatore.
0: Tu pensa che siamo in una giornata che diciamo, la temperatura non è così alta poi. Pensa. Andando avanti nell'estate, vabbè, noi essendo stoici
2: anche
0: ci leveremo
2: faremo
0: giacche,
2: compagnia
0: cravatta,
2: cioè, fino al 30 giugno.
0: Fino al 30 giugno compagnia. Noi vi faremo compagnia.
2: Con i ragazzi compagnia. Anche degli esami sicuramente.
0: Esatto. E non voglio
2: spoilerare
0: nulla, cioè, ma
2: stai spoilerando.
0: No, non sto spoilerando, non voglio dire. A breve... Credo giovedì prossimo.
2: Mi ha incastrato un'altra volta.
0: Ci sarà una trasmissione ideata e condotta da una nostra allieva.
2: Finalmente. Posso dire? Finalmente. Nostra...
0: Con regia di
2: Mimmo.
0: No.
2: Mannaggia.
0: Regia no, di Mimmo no, perché secondo me tutti questi tasti e tastini si perde.
2: Sì.
0: Non so cosa ascolterebbero.
2: Finiremo ad ascoltare Radio Londra.
0: Radio Londra come minimo, sì. Abbiamo 4 minuti,
2: Ah, bene. Siamo addirittura d'arrivo. E a questo punto io accontenterei il nostro Martin, che voleva ascoltare De Gregori nell'attesa dei nostri radioascoltatori. La parola di oggi è cecagna, ve lo ricordiamo.
0: Cecagna.
2: E nel frattempo vi facciamo ascoltare questa meravigliosa canzone di Francesco De Gregori con Rimmel.
0: Rimmel.

0: questo meraviglioso brano di Francesco De Gregori, una poesia.
1: Niente da dire, parlano, certe volte le canzoni parlano da sole, non si può dire nulla.
0: No, assolutissimamente no. Comunque, siamo arrivati anche
1: ai
0: quest'oggi
1: titoli di coda.
0: Ai titoli di coda.
1: Siamo arrivati e ci lasciamo con questa canzone meravigliosa, ci lasciamo con la parola misteriosa che vi invitiamo, di cui vi invitiamo a conoscere, a scoprire il significato, perché sarà, partiremo nella prossima puntata, martedì prossimo alle 15, sempre con me, con Rocco Macri e Domenico Fazzari, con A Modo Tuo. La parola è cecagna. Mi raccomando,
0: che non significa cecità.
1: Sì, non significa questo.
0: Quello l'abbiamo detta.
1: Per cui vi aspettiamo numerosi il prossimo martedì e un caro saluto a tutti.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Alla prossima.

0: E buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata di Voci di Corridoio. Qui con me abbiamo la conduttrice Rebecca della Terza B. E Rebecca, presentati.
1: Io sono Rebecca e questa idea nasce con l'obiettivo di raccontare la vita scolastica in modo più diretto attraverso le voci di studenti, professori e di chi lavora ogni giorno nella scuola. In ogni puntata parleremo di temi diversi legati alla scuola, dalle esperienze quotidiane alle difficoltà, ma anche agli aspetti positivi e a quello che si potrebbe migliorare. Per questa prima puntata abbiamo deciso di iniziare con un'intervista a uno dei collaboratori della dirigente, per parlare insieme delle principali criticità dal punto di vista di chi prende decisioni all'interno dell'istituto. Quindi direi di iniziare subito. Buongiorno, la ringrazio per essere qui con me.
0: Chi abbiamo qui con noi, Rebecca, oggi?
1: Il professor Macri.
2: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Grazie. Buongiorno, di essere stato direttore. Il primo della lista. Grazie Rebecca, grazie a tutti voi di avermi invitato.
1: Quindi direi subito di iniziare con l'intervista.
0: Rebecca, però prima di iniziare, ricorda a chi ci segue che ci possono scrivere su WhatsApp. Qual è il numero?
1: 351-427-8040.
0: Grazie. Prego.
1: Prima domanda. Cosa ne pensa del rapporto tra studenti e docenti?
2: Domandone. Allora, rapporto tra studenti e docenti. Beh, io posso dirti quello che penso io personalmente. Il rapporto che io ho sempre avuto con i miei studenti è un rapporto meraviglioso, quello dell'ascoltare, quello di capirli, perché non dobbiamo dimenticare che anche noi siamo stati studenti un giorno passato ormai, e quando le cose erano totalmente diverse rispetto a quelle che sono oggi, a quello che voi vivete oggi. Ai nostri tempi non c'erano i social network, non esisteva nemmeno internet, ok? Se posso fare una battuta, sono contento che avendo una certa età e le stupidaggini, diciamo così, le ho combinate, chi ha la mia età le abbiamo combinate nel momento in cui non c'erano i social, non c'erano internet, quindi non sono rimaste tracce. Per voi oggigiorno rimangono delle tracce indelebili. Comunque il rapporto, per ritornare alla domanda, il rapporto tra il docente e gli studenti deve essere di reciproca fiducia. Voi dovete fidarvi di noi, che siamo qui per insegnarvi che cos'è le basi, diciamo, della vita, la cultura, che solo questa vi potrà portare avanti e darvi la strada per il vostro futuro.
1: Assolutamente, grazie mille per la risposta. Collegandoci a questo, le vorrei fare un'altra domanda. Secondo lei, gli studenti si sentono realmente ascoltati dai docenti?
2: Posso, come dire, intanto ti do la risposta in modo personale e poi posso anche cercare di capire cosa succede, di spiegarti cosa succede secondo il mio punto di vista. Io sì. Come ben sai, nel momento in cui qualcuno di voi ha una necessità, il mio ufficio è sempre aperto. Vi ascolto, vi rispondo anche alle mail, vero?
1: Sì.
2: Anche a tarda notte.
0: Io
2: quando riesco rispondo.
0: È vero. Confermo.
1: Ecco, confermo.
2: Perché loro sono la base del nostro futuro.
0: Lo sai, possiamo dirla questa confidenza che mi hai fatto prima, Rebecca, che mi hai detto: professor Macri mi ha scritto a mezzanotte.
2: Sì. Gli ho dato praticamente conferma dell'appuntamento odierno, purtroppo solo ieri sera, dopo la mezzanotte. Gli ho scritto sulla posta rigorosamente istituzionale: ci sono, ci vediamo domani. E quindi sì, ritornando alla domanda, quindi ripeto, il mio ufficio è sempre aperto per ascoltarvi. E credo che anche gli altri colleghi ascoltino i ragazzi. L'importante è però che da parte vostra si chieda, ho la necessità di parlare senza avere vergogna, perché noi
0: siamo stati alunni anche noi,
2: quindi capiamo, anzi addirittura a nostri tempi, almeno ai miei tempi, i docenti ascoltavano molto meno. Certo. Molto meno, oppure eravamo noi che ci aprivamo molto meno, eravamo un pochino più riservati. Oggi no, voi venite, noi siamo aperti ad ascoltarvi.
1: Passando alla terza domanda, quali cambiamenti vorrebbe vedere all'interno della nostra scuola?
2: Allora,
3: ci vorrebbe un'altra puntata.
2: Ci vorrebbe un'altra puntata, cerchiamo di sintetizzare. Parliamo di scuola a livello generale oppure scuola a livello nostra istituto comprensivo Leonardo da Vinci Franco, oppure scuola italiana?
1: Penso scuola italiana.
2: Ecco, scuola italiana. E bisogna, come dire, mettere sulla bilancia le parole, perché poi essendo in diretta anche andiamo in differita, non vorrei che mi ascoltasse il ministro Valditara. Ecco, non vorrei che mi ascoltasse. L'altro giorno mi sono soffermato, e qui ritorniamo ai social network, su una, come si chiamano, Giovanni,
3: gli influencer,
2: non gli influencer, i reel. Che cosa sono? Spiega tu i reel, che cosa sono, Giovanni?
3: Ma forse lo spiega meglio Rebecca.
2: Cosa sono i reel, Rebecca?
1: Sono semplicemente dei video un po' più corti che intrattengono il pubblico.
2: Esatto, ne ho visto uno di Giovanni Caccamo.
3: Ah, famosissimo Giovanni Caccamo.
2: Che è un collega.
3: Certo.
2: E parlava proprio...
3: Ma Giovanni o Filippo?
2: No, Filippo, scusami, Filippo, perché Giovanni è un cantante. Vedi l'influenza musicale. E parlava proprio dei nuovi programmi, di quello che è stato eliminato e di quello che in realtà si deve fare. Io ritornerei un pochino al passato per andare avanti. Ovvero, mi piacerebbe riprendere lo studio, l'impegno, perché stiamo un pochino, come dire, pensando troppo ai progetti vari e meno allo studio.
3: O meglio, che ben vengano i progetti, ma che non tolgano poi tempo alla scuola.
2: Esatto, non riempiamoci di progetti, perché poi se ne facciamo tanti rischiamo di lasciare indietro tutto il resto. Con questo non voglio dire che con i progetti non si impari nulla, come dice anche Giovanni, ben vengano, ma senza tralasciare il resto, perché mi sa che ultimamente stiamo tralasciando un pochino il resto. La didattica, quella che una volta ci ha posto le basi, per esempio la nostra scuola elementare era una delle migliori, non dico del mondo, ma d'Europa sicuramente sì, e ce la copiavano tutti. Oggigiorno
3: la nostra scuola italiana, intendi, o scuola da Vinci Franco?
2: No,
3: scuola italiana.
2: Ma parlo di tanti anni fa.
3: Parli proprio dell'epoca della Montessori, cioè ti riferisci.
2: Esatto, oggigiorno siamo noi invece che andiamo a copiare
3: gli altri,
2: ma non pensando che non siamo gli altri. Cioè, per copiare un altro popolo, un altro sistema, secondo me dobbiamo ricreare quel sistema, altrimenti non è la stessa cosa. Se io copio un sistema di un altro paese, devo avere le condizioni di quel paese lì, l'educazione di quel paese, devo avere gli investimenti di quel paese, le strutture scolastiche di quel paese. Capite cosa intendo? E quindi poi posso anche dire, va bene, copiamoci. Certo, ben vengano gli studi, ben vengano gli scambi. Questo è il mio pensiero, diciamo. Forse sono un pochino vecchio.
3: No.
2: Tu lo dici, perché altrimenti potresti avere delle conseguenze.
3: Esatto.
2: Ma in realtà è così. Dico che arrivati a 60 anni basta con la scuola, perché il divario generazionale oggigiorno è troppo alto, perché noi che abbiamo quasi 60 anni abbiamo una visione totalmente diversa da quella che è un ragazzino di 11-12 anni, parlando appunto della scuola media, ok? Non riusciamo più a tenere banco.
1: Assolutamente. Collegandoci a questa sua risposta, volevo chiederle se la scuola sta lavorando per migliorare i servizi come i bagni o la manutenzione.
2: Allora, in questo momento stiamo veramente lavorando tantissimo su questo aspetto. Abbiamo fatto tantissime segnalazioni in comune, perché, come credo tu ben sappia, insieme alle famiglie che ci stanno ascoltando e anche agli altri ragazzi, noi non siamo proprietari, come scuola Leonardo da Vinci Frank, delle strutture, ma la struttura è in capo al comune, in alcuni casi alla provincia, se non alla regione. E quindi, per poter affrontare, tipo, faccio un esempio, le porte dei bagni della palestra, per poterle sostituire perché rotte, è un po' di incuria. Ma è anche vero che comunque un bagno di un edificio scolastico viene aperto, una porta del bagno viene aperta quante volte in un giorno?
1: Tantissime,
2: perché ci passano tanti, e quindi l'usura c'è. Ogni volta che si rompe un qualcosa in una struttura scolastica, che sia la nostra che sia un'altra, noi dobbiamo fare delle segnalazioni in comune. Non possiamo intervenire noi materialmente, perché il budget che il comune destina a ogni scuola è veramente irrisorio. Parliamo di cifre sotto un paio di migliaia di euro, ma quando te ne danno tanti per gestire, nel nostro caso, 10 plessi, quindi nemmeno 150-200 euro a plesso. Già un pannello di una porta che si rompe andiamo sui 60-70 euro, senza considerare la manodopera che viene fatta, certo, internamente da un nostro operatore addetto alla piccola manutenzione. E quindi i tempi poi si allungano, e tutto il resto. Cioè, guardate gli infissi che noi abbiamo, le tende che noi abbiamo, sono tutte segnalazioni che noi comunque nel tempo abbiamo fatto e continuiamo a fare.
3: E alcune sono tuttora rotte.
2: E alcune...
3: Sottolineo che alcune tende sono rotte.
2: Certo, perché giustamente, come dicevamo prima, la tenda viene alzata e abbassata 5, 6, 7, 10 volte in una giornata. A casa tua...
3: Ma anche le porte delle aule.
2: Ma certo, ma certo.
3: Le porte, cioè,
2: pensate, non è per criticare. Noi, essendo sede di seggio, qui, in questo plesso, quando ci sono le votazioni...
3: Un disastro.
2: No, riusciamo...
3: È una confusione unica.
2: No, riusciamo ad avere qualche lavoretto in più... Perché le porte delle classi sedi di seggio devono chiudere? Si devono chiudere a chiave. E quindi, se in quel periodo viene riscontrato che la porta non funziona, allora ce la sistemano. I bagni, se c'è qualcosa che non funziona, te ne sistemano uno. O quelli maschili o quelli femminili. Gli altri vengono chiusi. Questo perché? Perché non ci sono soldi, non c'è budget per poter affrontare queste spese. E ultimamente, grazie ai fondi del PNRR, alcune scuole anche vicino a noi sono riuscite ad avere gli infissi nuovi. Noi speriamo che nel prossimo giro una delle nostre scuole, che è l'Anna Franche, che è qui proprio di fronte alla finestra del nostro studio, è stata rifatta la facciata, sono stati rifatti gli infissi, sono stati rifatti i bagni. E ancora stanno facendo qualche lavoretto, quindi ha una visione sia esterna che interna totalmente diversa. Ma è abbastanza evidente che se semplicemente andassimo a sostituire gli infissi, c'è anche un notevole risparmio economico, perché consumiamo meno di termosifoni, c'è una dispersione di calore molto, ma molto minore.
1: Ok? Cosa ne pensa della richiesta di avere maggiore attenzione ai servizi igienici, alla loro gestione, come la carta igienica nei bagni o la questione dei bagni spesso rotti?
2: Ecco, è la domanda che si ricollega a quella di prima. Ecco, continuiamo con la,

0: finire all'interno della turca, tutto così com'è, cioè ci sono anche molti ragazzi che sprecano.
1: Certo.
0: Quello è una questione anche di educazione, perché non credo che a casa è buon senso, no? Poi è abbastanza evidente che non basta mai per tutti, solo qui dentro siamo quasi 500.
2: Certo,
0: siamo quasi 500.
1: Quindi tu pensa quanti rotoli di carta igienica ci vorrebbero.
0: Esatto, quindi è anche lì, io o Rebecca che va in bagno, apriamo la porta con molta cautela, la chiudiamo con molta cautela, ma c'è qualcun altro, brava, che sbatte, tira il calcio. Quindi bisogna anche sensibilizzare i nostri alunni a una maggiore responsabilità civile, ecco.
2: Assolutamente. Molte studentesse hanno chiesto se sarebbe possibile introdurre iniziative come un box assorbenti gratuiti nei bagni delle studentesse.
0: Sarebbe una bellissima cosa, Rebecca. Il problema è, siamo sempre lì, al finanziamento di questi interventi, che potrebbe, dice, costa nulla, ma in realtà è un costo abbastanza sostenuto, perché devi comunque dotare tutti i bagni femminili dei nostri plessi di un dispenser.
2: Certamente.
0: Ed è un costo che in questo momento, con i fondi che arrivano alla scuola, non possiamo permetterci.
2: Sì.
0: Però è un'idea che si può portare avanti anche negli anni futuri. Tu molto probabilmente, ecco, ma questo non si sa se perché Rebecca, come tu sai, Giovanni fa la terza.
1: Certo.
0: Quindi teoricamente,
1: podcast della classe terza B.
0: Esatto, teoricamente dovrebbe
2: teoricamente
0: sostenere l'esame finale, eccetera, eccetera, e poi andare alle scuole superiori.
1: Le stavo chiedendo la sua materia preferita prima, ma poi sei arrivato tu.
0: Secondo me ha detto italiano.
1: No, non ha detto
2: assolutamente nessuna.
0: Ah, ecco.
1: Ammazza, oh.
0: Cioè, proprio non voleva non vuole dispiacere nessuno.
1: No, infatti,
0: dei suoi docenti.
1: Direi a questo punto meglio così.
0: Meglio così, cioè, no, poi altrimenti dici musica. No, perché musica?
1: Musica. Poi io, poi no. Il professor Macri si inorgoglisce, io mi offendo.
0: Cioè, appunto, capito? Anche se io non sono un suo docente diretto, è come del resto tu, però sai com'è. E quindi, Rebecca, ritornando al nocciolo della domanda, il problema sostanzialmente è un pochino economico, però voi come studenti, fra tutti i progetti che facciamo, potete richiedere questa cosa.
2: Assolutamente. Ricollegandoci un po' a tutte le domande, lei cosa consiglierebbe agli studenti per migliorare la vita scolastica?
0: Che domanda?
1: Un domandone.
0: Mi ha spiazzato proprio. Cosa consiglio io per migliorare la vita scolastica? Intanto una cosa che potremmo fare tutti è voi migliorate la vita scolastica e noi miglioriamo quella lavorativa, specialmente quando si fanno quei lavori d'ufficio. Eliminare questo affare che ho in mano, il cellulare, perché siamo distratti dal cellulare, infatti è stato vietato per legge, quindi voi non potete portarlo. Quindi incominciamo, perché il pensiero, secondo me, poi posso anche sbagliare, spero di sbagliare, il pensiero durante l'arco della mattinata, Rebecca correggimi se sbaglio, quante volte vi va sulle arrivate il messaggino, chissà se c'è un reel su Instagram,
1: un TikTok,
0: chissà c'è un nuovo TikTok, chissà se su Facebook, che forse è la cosa più vecchia.
1: Facebook,
0: vedi, infatti,
1: è superato.
2: Già da un bel pezzo.
0: Vedi quanto sono vecchio io,
1: Non lo volevo dire, mi sono contenuto.
0: No, ma puoi dirlo, Giovanni, tanto non ti preoccupare, sai che...
1: No.
0: Non ci sono problemi, lo so di essere un pochino datato da questo punto di vista, però vabbè.
1: Devi farti anche tu l'Instagram, comunque.
2: Assolutamente.
0: No, attenzione, io ho realizzato con le mie, diciamo, generalità, l'account Instagram della Web Radio,
1: che vi invitiamo a seguire, RDF Radio.
0: Esatto.
1: Anche lì per rimanere aggiornati

0: sui podcast che facciamo,
1: che è la cosa più bella, che non gestisco, perché risiede sul mio telefono, ma in realtà lo gestisce la redazione nel direttore editoriale, il vice direttore editoriale, che è il dottor qui presente Giovanni Petroni.
2: Assolutamente.
1: Hai capito? Io risiede solo sul mio telefono, quindi come
0: a, te arriva nella tua storia di Facebook.
1: Sì, a me io non ho capito.
0: In automatico. Tu non ti preoccupare.
1: Cosa hai combinato, diciamo, sul mio telefono? Vabbè, ma fa niente. L'importante è che tanto sono cose tutte che si possono tranquillamente fare. E quindi niente, migliorare l'attenzione. Intanto eliminiamo il cellulare dalla vita scolastica.
2: Ah, ricollegandomi a questo, penso anch'io che sia sbagliato utilizzare i telefoni a scuola, anche perché uno dei principali, delle principali problematiche dei social tipo TikTok è che, essendo che un video dura 15 secondi, tu quei 15 secondi hai d'attenzione, quindi la tua attenzione poi si concentra tutta in quei 15 secondi. Qui, se dovessi venire a scuola e stare attento 2-3 ore, sarebbe impossibile.
1: Sì, diciamo che i social in generale concentrano la tua attenzione in micro tempo, e quindi anche nello studio poi noi non riusciamo più ad essere concentrati, perché sì, va bene oggi che siamo alle scuole secondarie di primo grado, e quindi il tempo d'attenzione è quello. Ma quando cominciamo ad andare alle superiori, è lì l'attenzione deve essere maggiore. E poi, se dovessimo andare all'università, che è una cosa che ormai, se non facciamo, ne siamo rovinati, perché non abbiamo sbocchi nel futuro mondo del lavoro.
2: Sì, sì, certamente.
1: Cioè, con la licenza media ormai fai più niente. Cioè, una volta per fare alcuni lavori bastava la quinta elementare.
0: Mia nonna, la sarta, la quinta elementare.
1: Quinta elementare. Ma addirittura io, come tantissimi dei nostri radioascoltatori, hanno fatto l'esame anche in seconda elementare. Io feci l'esame in seconda elementare, in quinta elementare, in terza media. Voi invece arrivate oggi con il primo esame in terza media.
2: Sì. Arriviamo al clou di questo episodio, alla domanda un po' più
1: mi siedo. Domanda picca, mi siedo. Cioè, non abbiamo ancora rischio di svenire. Mi tengo, tengo.
0: Perché
1: tengo,
0: qui ricordiamo che nel frattempo sono 48.000 gradi qui dentro.
1: Sì, questo è un altro problema che noi abbiamo del nostro studio, che è collocato al quarto piano. E dove il sole picchia dalle 9 del mattino fino alle 4 del pomeriggio.
0: Assolutamente.
1: E quindi è un forno quasi
0: crematorio
1: quasi. Quindi, se ci dovesse essere qualcuno
0: che vuole donarci un climatizzatore, un mini ventilatore,
1: pensa che non ci hanno donato nemmeno tre sgabelli.
0: Quelli famosi che stanno lì nel carrello.
1: Stanno lì, ma nessuno. Vabbè, pazienza.
2: La famosa domanda è: quali sono, secondo lei, le principali criticità della nostra scuola?
0: Ma intendi, scusami, Plesso Bernardo Chiara?
2: Assolutamente.
1: Plesso Bernardo Chiara. Allora, rispondo di cuore.
0: Di petto. Più di cuore, rispondi di petto.
1: Di petto.
0: Sì, sincero.
1: Devo essere sincero?
0: Sì.
1: Allora, la scuola idilliaca non esiste da nessuna parte. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo le nostre pecche, i nostri problemi, ma cerchiamo sempre di essere tutti insieme, uniti nel risolverli. E quindi dico che è vero, problemi ce ne stanno, ma ce ne stanno tutti i giorni, ma facciamo squadra per risolverli, e dove non riusciamo noi chiediamo aiuto al nostro dirigente. Quindi cerchiamo sempre di risolvere i problemi che quotidianamente vengono fuori.
2: Bella risposta.
1: Ti è piaciuta?
2: Assolutamente.
1: Ma è così, non mi sono inventato nulla, perché di cuore, la domanda di cuore era: non abbiamo problemi, non siamo eccezionali. Non è così. Avrei detto una fesseria, avrei mentito sapendo di mentire. Quindi chi dice che nella propria scuola non ci sono problemi non è proprio così. Noi problemi ce li abbiamo, ma facciamo squadra per risolverli tutti insieme.
2: Sì, questa è stata l'ultima domanda, quindi ringrazio il professor Macri per essere stato qui con me.
1: E io, Rebecca, ringrazio te di essere stato il primo dei tuoi intervistati. Mi fa piacere. Mi piacerebbe anche poi sapere chi sei il secondo, il terzo, il quarto.
0: Ma insomma, non possiamo rivelarlo. Il prossimo
2: rivelare, lo dobbiamo rivelare?
0: Se vuoi, sì, la trasmissione è tua.
2: Quindi nel prossimo episodio avremo tre professoresse.
1: Tre professoresse.
0: La vedo dura questa. Tu mi lasci qui con tre professoresse.
1: E però attenzione, no? Tre professoresse abbiamo, tre microfoni nello studio, quindi abbiamo la necessità di microfonare altre due docenti.
0: Si alterneranno.
1: O si alterneranno,
2: esatto,
1: al microfono.
2: Perché...
0: Mi sposto io. Vediamo.
1: Perché tutte e tre insieme?
2: Perché abbiamo delle lettere anonime da alcuni studenti.
1: Lettere anonime? Ma le hai lette?
2: Cioè. Sì, sono tutte lette. Assolutamente.
1: Ok. Va bene, e vogliamo fare l'anticipazione come le fiction, sai quando la fiction finisce la sera, no? Finisce la fiction e poi ti danno l'anticipazione della puntata successiva. Qual è l'anticipazione? Chi sono questi nomi?
2: Quindi.
0: Rullo di tamburi.
1: Dobbiamo...
0: Un rullo di tamburi.
1: Sì, dobbiamo dotarci anche di questi effetti speciali, Giovanni.
0: Un rullo di tamburi.
1: Bye.
2: Quindi le tre professoresse che saranno con me nella prossima puntata di Voci di Corridoio sono la professoressa Ragni, la professoressa Moretti,
1: un clou proprio, cioè. Vai, e la terza?
2: E la professoressa Gattera.
1: Ah, quindi abbiamo...
0: E chi li sceglie? Chi li sceglie questi...
2: Quindi, ricordo che ho una pagina su Instagram che purtroppo è stata chiusa per vari problemi, ma che utilizzo ancora per il podcast, che si chiama Webbo Bernardo Chiara.
0: Come, scusa?
2: Webbo Bernardo Chiara.
1: Web Bernardo Chiara.
0: Interessante, sì.
2: E ho chiesto agli studenti e alle studentesse... quali professoresse, professori avrebbero voluto qua con me, e ci sono stati questi tre nomi principalmente, e quindi
1: la prossima puntata e per le
0: faremo
1: future,
0: sapere su Instagram, certo, il giorno, certo, e l'orario, giorno e l'orario della puntata, okay, perché dobbiamo accordarci anche con i professori, capire un po',
1: sì, che abbiano tutte e tre l'ora buca nello stesso momento e che Rebecca non esca dalla classe sempre nella solita ora,
0: certo. Ah, bene.
1: Perché altrimenti ci perdiamo sempre la stessa ora di matematica.
2: Matematica non è così importante.
1: È importantissima.
0: Rebecca, ti stai giocando la trasmissione.
1: Detta così, quindi la prossima volta troveremo un'altra situazione, un'altra giornata.
0: Bene. Bene. Vuoi salutare i radioascoltatori?
2: Sì, grazie per aver ascoltato questa puntata di Voci di Corridoio. Spero che quello di oggi sia stato uno spunto per riflettere un po' sulla nostra vita scolastica e su tutto quello che la riguarda da vicino. Ci sentiamo alla prossima puntata con nuove storie, nuove idee e nuove voci della scuola. A presto!
0: Grazie a te, Rebecca. Un abbraccio
1: a tutti.
0: Grazie
1: a tutti voi.

0: Benvenuti e benvenuti, io sono Lorenzo.
1: Io sono Romy.
2: Io sono Ryan.
3: Io sono Marti.
4: Io sono Ale.
5: Io sono Noemi.
6: Noi siamo la seconda F.
7: Oggi vi parleremo della storia dei colori e dei tessuti e dei loro diversi aspetti. Partiamo con la prima domanda.
0: Che cosa possono simboleggiare i colori?
3: Il rosso può simboleggiare passione, forza e fiducia. Il blu evoca calma e serenità. Il giallo trasmette energia e ottimismo. Invece il nero rappresenta eleganza e mistero.
7: E invece la classificazione cromatica come si suddivide?
4: La classificazione cromatica si suddivide in colori primari che non vengono mescolati con altri colori, secondari che è l'unione di due colori primari e terziari che sono sei tonalità che si ottengono mescolando un colore primario e uno secondario, in caldi come per esempio il rosso e l'arancione e infine i freddi come per esempio il blu e il verde.
1: Quali sono le tecniche di tintura?
4: Alcune tecniche di tintura sono tie-dye, è una tecnica che prevede l'annodamento del tessuto prima dell'immersione nel colore per creare degli effetti sfumati. Pittura su stoffa, si utilizzano spesso colori acrilici all'acqua per la loro brillantezza e resistenza ai lavaggi.
7: Cosa succede nel 1856?
1: Nel 1856 William Henry Perkin scoprì il primo colorante artificiale. Grazie al suo errore, i coloranti sintetici offrono una gamma di colori infinita e sono più brillanti.
4: Certe volte i colori possono dimostrare le nostre emozioni.
1: Nel 2026 la scienza conferma il concetto di cognizione incarnita.
3: Non è solo il colore in sé a influenzarci, ma il significato simbolico.
4: In pratica, scegliere cosa indossare è una specie di autoterapia.
5: Indossare un colore significa sempre più fare una scelta consapevole.

grande amore, quel viso d'angelo bruciava l'anima, ma il suo fidanzato pompiere tutte le fiamme dell'amore m'innaffiò.

0: E questa era la canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 2026, Salda Vinci con Per Sempre Sì. Ben ritrovati, ragazzi.
1: Eccoci.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Da me, Giovanni Petroni, Peppe Sax, Giuseppe Giglia e il professor D'Amato. Come ti vuoi soprannominare tu? Come ti soprannominavano?
1: Fabrizio.
0: Con molta fantasia, Fabrizio. Bene, diamo inizio a questa puntata interessante, puntata all'insegna dei verdetti, perché oggi scopriremo il vincitore della Sanremo Cup.
2: Non lo anticipiamo. Sarà l'ultima
0: dovete
2: cosa che diremo.
0: Rimanere con noi
2: fino alla fine,
0: ma la puntata di oggi
2: saremo sempre io e te a Cussì fino alla fine.
1: Saremo per sempre sì.
0: Per sempre sì. Per salutiamo sempre sì. Salda Vinci, che sarà ospite a Capo d'Orlando.
2: Che ci segue. Sì.
1: Ricordiamo per coloro che appunto si fossero collegati soltanto adesso e persi le puntate precedenti, che insomma, nelle scorse puntate si è parlato appunto di questo club di amici privati che ha Peppe Sax, il nostro pubblici privati, che è il nostro caro Gia. Figurano tantissimi personaggi: Laura Pausini,
2: Belen Rodriguez,
1: Sabrina Ferilli,
2: esatto.
1: Insomma,
2: soprattutto è un club femminile, però
1: un club femminile ovviamente, insomma, e ci sarà questo mega falò a Capo d'Orlando
2: il 15 agosto.
1: Preparatevi,
2: è un torneo di burraco,
1: esatto, per il torneo,
2: una
1: di
2: tra
1: burraco.
2: Le mie ultime skills che ho acquisito, cioè,
1: acquisito da poco, abbiamo imparato a giocare io e Gigli, abbiamo imparato a giocare da poco.
2: Il prof Petroni.
0: Sì, perché io ero già abituato a giocare, ho già fatto tornei, sono un veterano dei tornei.
2: Sì, no, ma si vedeva, eri proprio sul pezzo.
1: E quindi siateci, insomma, non dimenticate l'appuntamento. 15.
2: Che abbiamo anche una favorita vincitrice, ossia Orietta Berti.
1: Orietta Berti sarà anche lei al torneo, mega torneo di burraco a Capo d'Orlando. Cioè, mi raccomando,
0: cucinerà le sue lasagne.
1: Venite col costume, cocktail però, in mano, e ore 22 parte il torneo.
2: Ma le lasagne in spiaggia poi ci appesantiscono, però va bene, dai.
1: Bene, non importa.
2: Vedremo.
0: La puntata di oggi sarà dedicata ai più grandi flop di Sanremo.
2: Però flop solo di classifica, poi si sono rivelati dei grandi successi,
0: esatto,
2: dei must.
0: Quindi questa è una puntata speciale ricordando proprio queste canzoni. Vi ricordiamo che potete scriverci al 351-427-8040 inviando un messaggio su WhatsApp o sulla nostra pagina Instagram RDF Radio, sul nostro indirizzo mail rdf@icdavincifranc.edu.it. Credo di aver detto tutto. Direi.
1: Ma quindi volevo dirti, sì, a proposito di Sanremo, il festival che si è appena concluso, su cui avremo anche modo di parlare, insomma, mm-hmm, nel corso della puntata. Ma
0: senti cosa c'è in sottofondo. Ti dice qualcosa?
1: Sì. Ma mi ricordi il titolo, perché in questo momento
0: questa
1: non
0: è
1: mi sovviene.
0: Ossessione di Samurai J.
1: Samurai J, giusto. Ma non pensavo proprio a Samurai J, ma che in realtà, ecco, non riuscivo a inquadrare come potenziale, tra virgolette, flop, perché alla fine Samurai J si è piazzato al 17° posto, e direi che come primo Sanremo,
0: ci siamo.
1: Ma pensavo più che altro a Dargen, classificatosi 27° con la sua AI.
2: Ma io avevo puntato molto su di lui, tant'è che era il mio capitano nella squadra di Santa Sanremo.
1: E ti domando, Giglia, ma 27° posto secondo te sarà un grande successo?
2: Me lo auguro.
0: Considerare Dargen D'Amico il primo flop di questa puntata?
1: Assolutamente sì.
2: Ma io glielo auguro, anche perché è un artista di tutto rispetto, una tra le migliori penne degli ultimi anni. Anche
0: scriveteci, mi raccomando, perché noi vogliamo conoscere i vostri flop.
2: Esatto, no, solo musicali di Sanremo,
0: della vita sono già tanti, diciamo quelli sanremesi.
2: Non ci basterebbe una puntata,
0: ecco. Bene, allora ve la facciamo ascoltare, la canzone di Dargen D'Amico, che si intitola
1: Ai,
0: a voi, ai di Dargen D'Amico, che ovviamente devo riprendere perché io ero su un altro
2: che
0: Sanremo.
2: Ovviamente salutiamo
0: D'Argento Amico, anche lui ospite, sì, diciamo. Sì, sì.
2: Chissà quali occhiali da sole si metterà
1: a Capodorla. Vabbè, considera che è un falò, io penso che, vabbè,
2: no, ma
1: dici che li
2: mette dal
1: sempre.
2: Pomeriggio.
1: Ah, ho capito, dal pomeriggio. Ho capito. Parte dall'aperitivo tipo le 18.
2: Sì, sì, sì. Anche okay, prima, anche prima.
1: Un evento imperdibile.
0: Ve la facciamo ascoltare con Ai Ai, canta D'Argento Amico.

0: grande amico con la sua AI che abbiamo incluso tra i flop di Sanremo di questa puntata
1: di classifica.
2: AI Dargen, che ti ho preso al Fanta Sanremo.
1: È il mio capitano.
0: Mio malgrado.
1: Però mi ha fatto fare un sacco di punti, devo dire.
0: Mio malgrado. E a questo Sanremo ha partecipato una donna che secondo me è stata un flop in qualche Sanremo precedente, che è Patty Pravo, che stiamo ascoltando in sottofondo con la sua opera. Lei portò a un Sanremo che è quello del, ora ve lo dico subito,
1: siamo negli anni 90, mi
0: sì,
1: pare.
0: Sì, siamo negli anni 90 e dimmi che non vuoi morire, siamo nel Festival di Sanremo del 97, Festival vinto dai Jalis. Vasco Rossi le scrive un
1: quindi un festival storico vinto dai mitici Jalis. Chissà se il prossimo anno Stefano Di Martino, giusto? Se li prenderà, chissà.
0: Da quanti anni fanno richiesta di partecipare?
1: Mi pare 27 o 28, da quell'anno, dall'anno successivo all'anno in cui vinsero.
0: Io credo che Vasco Rossi, che vedremo anche dopo, è stato
1: anche lui
0: stesso
1: un flop di classifica,
0: nel 78 con
1: 82 e 83, 82, 83. Vado al massimo e vita spericolata.
0: Però io credo che, e dimmi che non vuoi morire, che si classifica
1: non all'ottavo posto.
0: Credo
1: esatto,
0: che sia una delle più belle poesie mai scritte.
2: Assolutamente, infatti mi risulta difficile immaginare, pensare che questo pezzo non abbia vinto il festival.
1: Infatti, che ha vinto i Jalis.
2: Sì, hanno vinto i Jalis, sappiamo la storia contemporanea.
1: E questo ce la dice, cioè ci dice tanto su quello che sono le classifiche sanremesi. Dica.
2: Occhio, perché qualcosa mi dice che con la nuova conduzione artistica e direzione musicale che si preannuncia per l'anno 2027,
1: cambierà
2: quella già annunciata,
1: qualcosa
2: realtà,
1: cambierà
2: Stefano De Martino.
1: Sì,
2: occhio che tornano i Jalis.
0: Ma tu dici?
2: Io dico di sì.
0: E
2: scommetto oggi.
0: Li compri al Fanta Sanremo.
1: Ma infatti io
2: naturalmente
1: no,
0: quanti baudi spenderesti per
2: i Jalis? E ti dico una cosa,
1: anche 20, capito?
2: 1997. Baudi. Stiamo parlando di 30 baudi. Anni dopo. 30 anni dopo,
1: c'è una ricorrenza.
2: 1997-2027, esatto. Occhio, io lo dico.
1: Ma infatti
2: qui,
1: io ho detto prima, chissà se la nuova conduzione prenderà i Jalis o magari li porterà come ospiti.
2: Lo dico.
1: Io lo farei.
2: Venerdì 6 marzo alle 15:14, 2026, ultima puntata di Sanremo Cup 2027, Festival di Sanremo, ritorno dei Jalis.
1: Ma come concorrenti o come ospiti?
2: Come concorrenti. Io dico qui che per me tornano i Jalis.
1: Va bene.
0: Questo festival in questo festival Patty Pravo non fu l'unico flop, ma ci fu anche un altro flop clamoroso, che fu quello di Neck, che portò Laura non c'è.
1: Altra
0: canzone.
1: E che posto arrivò Laura non c'è?
0: Laura comunque non c'è, credo che si classificasse seconda.
1: Okay.
0: Ora vediamo. Ma io
1: no,
0: sono
1: perché non ricordavo
2: settimo
1: la
2: posto, proprio una
1: anche,
2: posizione sopra Patty
1: anche
2: Pravo.
1: Questa fuori dal podio, cioè veramente a volte la classifica non dice nulla su quello che sarà.
0: Intanto
1: realmente
0: dico,
1: il futuro di una canzone.
0: Vi dico che ci scrive il nostro direttore artistico, ci scrive: ragazzi, sempre alla grande, ti salutiamo Rocco.
2: Grazie
1: grande Rocco.
0: E lui scrive: perché Laura era andata via, quindi ci stai dicendo che vuoi ascoltare Laura non c'è di Neck.
1: No vabbè, lui sta facendo un po' la battuta, la freddura tipo quella che ho fatto io riprendendo Carlo Conti quando presentò appunto Fedez e Masini. Laura Pausini ha detto Fedez e Marco Masini, l'ha corretta Carlo Conti dicendo no, devi dire Fedez Masini. E Laura Pausini risponde: e Marco se n'è andato
0: e non ritorna più. E allora noi ve la facciamo ascoltare.
1: Momento freddure.
0: La canzone di Neck, Laura non c'è.
1: Non c'è.

0: e ci chiediamo Laura
1: dove è finita, dove,
2: ma
1: dove
2: alla
1: è
2: fine finita? Lui dice Laura c'è,
0: dove è finita,
1: allora c'era, l'ha trovata,
2: ma c'era o non c'era?
1: Ma non c'era, poi
0: ti dirò.
2: È stato come Bugo, dove è Bugo?
1: Dove è Bugo, dove è Laura? L'ha trovata, l'ha trovata.
2: Ma mi auguro di sì.
0: Io adesso
2: A proposito di
0: a proposito di siamo ancora qua. Passerei secondo me a quello che è il flop dei flop
2: per eccellenza, per antonomasia,
0: al Sanremo del 1983, dove grande protagonista fu Vasco Rossi con la sua Vita spericolata. Avete parole, ragazzi?
2: Certo, no, certo. Non ho parole per la classifica, perché come si fa a mettere a classificare così una canzone del genere?
3: Allora, sicuramente, tra l'altro è una delle canzoni più
2: belle,
3: celebri e belle di Vasco. Fa parte anche di un disco, appunto sempre del 1983, Bollicine, che è
2: prodotto,
3: stato
2: da Guido Elmi,
3: un grandissimo successo.
0: Chi vinse questo Sanremo 1983?
3: Tiziana Rivale.
0: Con?
3: Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà. Ma senz'altro allora, non l'ho vissuto in prima persona, perché nel 1983, ok, non ero ancora nato, però posso dire che di questo Sanremo sono rimaste immortali delle canzoni che insomma tutti conosceremo, ovvero Vacanze Romane dei Mattia Bazar.
2: Ah, bel pezzo.
3: E anche il mitico
0: La tua passione per i Mattia Bazar.
3: Sì, signora. Diciamo che più volte ho manifestato il mio interesse verso i Mattia Bazar e anche l'immortale italiano di Toto Cutugno, insomma.
2: Lasciate

0: Okay.
1: Tra poco Rocco Macri ci chiude il canale e ci
2: proprio
1: licenzia.
2: Per l'ultima puntata.
0: Sì. In questo Sanremo, dove c'erano anche Marco Ferradini, appunto, Mattia Bazar, Gianni Morandi, Fiordaliso, Dori Ghezzi, insomma, tutti questi Viola
2: nomi,
0: Valentino, non so se l'ho già menzionata.
2: Altisonanti.
0: Zucchero, l'ho detto, Zucchero Fornaciari con la sua Nuvola.
2: Ah, ok, perché Donne fu, mi pare, nel 1985.
0: 85,
2: due anni
0: un
2: dopo.
0: Po' dopo. Qui comunque parliamo di uno Zucchero giovanissimo, praticamente all'esordio. Sì, al 25esimo posto, di una posizione sopra l'ultimissimo Pupo con la sua Cieli Azzurri, c'era Vasco con la sua Vita Spericolata. Davvero impensabile. Una cosa che, del genere, che un brano così popolare con un grande successo come questo avesse fatto un piazzamento così, esatto, basso al festival. E mi viene da ricordare anche un po' Tananai, in realtà.
2: Ma infatti Tananai esultò in diretta quando seppe, sì, dell'ultimo posto.
1: Invece Vasco Rossi poi tornò soltanto nel 2005, credo.
2: Sì, come ospite. Dopo che faceva 100.000 persone ogni sera.
1: Ogni stadio, ogni San Siro.
2: Praticamente.
0: Vi ricordate, ragazzi, sono quello del penultimo posto dell'83.
2: Sì, ho riempito San Siro tipo 20 volte, non so quante, forse di più. Poi ha fatto 200.000 persone al Modena Park. Cioè 220.000 paganti, una cosa del genere, un record
0: mondiale.
2: Un evento pazzesco. Per un artista singolo, mi pare, è stato record mondiale per qualche anno. E poi, per quanto riguarda l'esibizione di Vita Spericolata del 1983, fece discutere per aver abbandonato il palco prima della fine della canzone, rivelando platealmente l'uso del playback, perché in quegli anni era molto, c'era questa usanza del playback anche a Sanremo, quindi i cantanti andavano lì e cantavano in playback, quindi questo sviliva molto la performance, il senso della competizione, dell'esibizione. E lui si oppose facendo questo gesto plateale, lasciando la canzone che ancora suonava, e lui se ne andò via.
0: Anche se non tutti erano d'accordo, e c'erano determinati artisti che sceglievano di cantare il proprio brano live.
2: Ma forse in questo caso ancora no, perché poi qualche anno dopo andarono i Queen come ospiti. E ci fu la celebre esibizione in playback di Freddie Mercury. È come avere una Ferrari e tenerla in garage, tipo.
0: Esatto, paragone azzeccatissimo.
1: E allora io direi di lasciar parlare direttamente Vasco, se siete d'accordo con la sua
2: E poi ci troveremo come le star a bere del whisky a Roxy Bar.
1: E allora, direttamente dal Festival di Sanremo del 1983, Vita Spericolata, canta Vasco Rossi.

0: Quella che abbiamo ascoltato è
1: che meraviglia,
2: bellissima,
0: delle versioni più belle forse di Vita Spericolata.
2: Mi pare il primo San Siro che fece nel 1990,
0: primo San Siro
2: che fece più spettatori di Madonna. Mi pare
1: incredibile la potenza di Vasco,
2: che prima di lui gli italiani non facevano gli stadi interi, facevano magari un pezzo, cioè lui è stato il primo in Italia anche a riempire gli stadi.
0: Intanto ci scrive Anna, che ci scrive che vorrebbe ascoltare una canzone che rientra nei flop.
1: Perfetto.
0: Era nella nostra scaletta. È una canzone del Festival di
2: Sanremo, una tra le nostre preferite
0: del 2002, Salirò, di Daniele Silvestri.
2: Grandissimo.
0: Intanto salutiamo Anna. Ciao Anna, un saluto speciale.
1: Sì.
0: Ciao,
1: un saluto
0: Anna.
1: Speciale da parte mia.
0: Un saluto speciale ad Anna. Chissà chi è Anna.
1: Chissà chi è, ma chissà. Guarda.
0: Diciamo, manteniamo il
2: segreto.
0: Segreto di Stato.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: E allora cosa possiamo dire?
1: Vabbè, segreto di mica Sanremo? Tanto, però.
0: Canteniamo. cosa vogliamo dire di questo Sanremo? Ragazzi, festival vinto dai Mattia Bazar. Un messaggio d'amore
2: che abbiamo ascoltato, che era in gara
0: per la Sanremo Cup. Il nostro Salirò si classificò al 14° posto, nonostante un'esibizione memorabile insieme al ballerino Fabio Ferri. Possiamo dire che fu uno dei primi ingressi anche della musica funky a Sanremo, quello di Daniele Silvestri con Salirò.
2: Sì, sì, sì. Sicuramente non il primo, però uno tra i primi. Poi è stato, cioè, anche qui, per con tutto il rispetto per i vincitori, però qua c'era un ingrediente di innovazione nella scrittura di Daniele Silvestri, quindi sia con la musica che il testo, che è un po' surreale, ci riporta un po' a quella non chiarezza che però evoca delle immagini molto interessanti. Quindi

0: Voce, non ricordo bene.
1: Quella anche molto, c'era Bocca Chiusa.
0: A bocca chiusa.
1: Carina, esatto. Anche quella,
0: quella toccante. Esatto. Quindi lui
1: è stato sempre un bel protagonista del festival.
0: È sempre stato, sì, un artista che si è saputo innovare con una scrittura appunto riconoscibile. Quindi una persona, un artista che è degno di nota, uno tra i migliori cantautori che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni.
2: E tra l'altro voglio aggiungere che anche questo brano registrato nella versione studio, bisogna assolutamente citare il grandissimo maestro Demo Morselli ai fiati, all'arrangiamento dei fiati, lo ricorderete, il maestro
1: al
2: Demo
1: Maurizio
2: Morselli.
1: Costanzo Show.
2: Esatto. E poi anche un'altra partecipazione.
3: Demo. Maestro musica, maestro.
2: E anche un'altra. Bono Pegioni. È un'altra partecipazione d'eccezione all'interno della versione studio, è senz'altro quella di Faso al basso, direttamente da Ieri e le storie tese. Quindi e poi volevo anche ricordare che questo brano è stato utilizzato nella colonna sonora del film Malamore Sì, del 2006, diretto da Tonino Zangardi e Marco Costa. È stato riproposto insieme ad altre 7 canzoni dai Pinguini Tattici Nucleari nel brano cover 70 volte nella 70esima edizione del Festival di Sanremo. È stata utilizzata come sigla della 7ª edizione del programma Zelig nel 2003 ed è stato anche riproposto dai Collazio insieme a Dito nella Piaga nella serata cover della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Quindi, insomma, un brano fortunatissimo, utilizzatissimo, che ha fatto un po' il giro, ecco.
1: Quante ne sa il nostro Fabrizio?
0: Quante ne sa? Ce l'ascoltiamo.
1: Direi di ascoltare il brano di Daniele Silvestri, Salirò.

0: lontano.
1: Scusa, no, bravi, bravi. No, no, no, scusaci. Potete anche continuare.
2: Scusaci, no, scusaci, Anna, ma poi noi ci facciamo prendere un po'
0: dall'entusiasmo.
1: Voi li fate prendere. Voi.
0: Troppo, troppo.
2: Perché Fabrizio è un santo, invece.
0: Sì, sì, sì, allora. Assolutamente.
2: Allora,
0: no, grande, grande Silvestri, che vabbè, rappresenta uno tra i tre, il trio romano con Max Gazzè e Niccolò Fabi, che comunque anche loro hanno partecipato diverse volte a Sanremo, hanno sempre fatto molto molto bene.
2: Intanto vi dico che ci è arrivato un altro messaggio da Rita, che vorrebbe ascoltare la canzone Tango di Tananai.
0: Molto bella. Amore fra le palazzi.
2: Però noi volevamo sentire Tananai. Rita vuole sentire Tananai.
0: Vabbè, ma gliel'abbiamo anticipato.
2: Che dite, la facciamo sentire e poi ne parliamo?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ok.
2: Vai con Tananai canta
0: con Tango. Ti ho fatto confondere Tananai con la mia esibizione, sì, canora.
1: L'hai talmente disorientato che mi hai mandato in pappa
0: l'ho ammaliato con le mie dote canore risapute, ovviamente.
2: Con Tango canta Tananai.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: моя кохана. У нас все добре. Трохи потеплішало.
1: Torneremo lunedì a scuola.
2: A scuola.
3: Però oggi non è lunedì, è venerdì. Oggi
2: è venerdì. Friday I'm Love, come diceva la canzone dei Cure.
3: Mamma mia. Inizia. Le perle di Giglia.
2: Hai visto che cosa ti è uscito?
3: Anche Tananai a Capo d'Orlando, basta.
1: Anche Tananai invitato a Capo d'Orlando.
2: Ah, se vuole, sì, sicuramente il benvenuto.
3: Vabbè, tramite amicizie.
1: Poi salutiamo di nuovo Rita che ci ha ringraziato per aver proposto questo, questo brano.
2: Per aver cantato
1: per aver cantato. Ringraziato te perché hai cantato meglio di Tananai. Ha detto ringrazio quello speaker radiofonico che canta meglio di Tananai.
3: Non so se Anna ringrazia voi due per la vostra performance di Salirò, ma vi farò sapere magari nelle prossime ore.
1: Rita ha ringraziato. Non so se noi o
2: grazie,
1: Tananai,
2: grazie Rita. La prendiamo come un ringraziamento a noi in generale, anche per appunto per averla introdotta, cioè per aver introdotto la canzone.
3: Esatto.
2: Cioè non ci permettiamo a cantarla tutta, perché ma un giorno magari facciamo una trasmissione in cui cantiamo a cappella tutte le canzoni di Sanremo che ci piacciono.
1: Assolutamente. E lì avremo meno 4 radio.
3: Io sarò lì già scappato in viaggio sul primo Intercity mentre voi fate questa cosa e sarò
2: ma
3: tipo
2: latitante.
3: Secondo
2: me si può fare.
3: Però vi ascolto fin dove riesco.
2: Ok. Io. Ma quello sarà anche una prova di sopportazione.
1: Io direi ci sta. Adesso siamo arrivati al punto
2: di non ritorno.
1: Punto di non ritorno, perché adesso siamo arrivati a un Sanremo che è quello del 1969, dove protagonista fu anche
3: chi?
1: Lucio Battisti.
2: Un certo Lucio Battisti
1: che scrisse insieme a Mogol forse uno dei suoi brani più riusciti, che è un'avventura.
2: Uno dei tanti brani riusciti.
1: 1969, un'avventura si qualifica, ora ve lo dico subito, ma credo siamo sempre a metà classifica.
3: Nono posto. Un'avventura, Mogol e Battisti. Voti ricevuti, Sanremo 1969, voti 69.
2: Ah.
1: Una miseria.
3: Sì,
2: 69.
3: 69 voti.
2: Ma forse è un richiamo al 1969. Comunque,
1: per la prima e ultima volta in gara a Sanremo. Fu il primo e ultimo Sanremo.
2: Ma chi, vediamo chi vinse in quell'anno.
3: Bobby Solo e la mitica Iva Zanicchi con Zingara. Iva, che ricordiamolo, perché bisogna dirla questa cosa. Iva Zanicchi invece è il gruppo di Valerio
2: Lundini.
3: Iva Zanicchi è l'artista che ha vinto più volte il Festival di Sanremo.
1: Quell'anno in coppia con Lucio Battisti cantava anche un certo Wilson Pickett. Infatti ci sarebbe anche da scegliere quale versione ascoltare, quella singola di Lucio Battisti o quella di Wilson Pickett.
3: Beh, un Sanremo di una gioventù bruciata, proprio si potrebbe dire.
1: C'era anche un certo Adriano Celentano che cantava Il ragazzo della via Gluck.
2: Ah, quindi un Sanremo non proprio anonimo.
1: No,
3: ma leggo di nomi, cioè tra Minoretano, Rita Pavone, Dick, Little Tony,
1: su questa...
3: Orietta Berti e Massimo Ranieri, Giola Cinquetti, Fausto Leali, Don Bachi e Milva. Cioè, ma che
1: il Sanremo di Celentano parlando? Era quello del 66. Ho letto male, ho letto il 9 al posto del 6. Comunque anche quello fu un flop, perché voi pensate che nel 66 il ragazzo della via Gluck non riuscì a conquistare un posto nella finalissima, e per protesta Celentano e il suo clan arrivarono a occupare il casinò e la polizia fu costretta a intervenire. Pensate, Celentano fu addirittura protagonista di una rivolta a Sanremo.
2: Vabbè, è un tipo che si fa sentire. Al quinto posto avevamo Nada e The Rockets con Ma che freddo fa. Cos'è la vita senza l'amore?
3: E cosa sarebbe stato questo programma senza i cori improvvisati che insomma state facendo?
2: Ma io stiamo. Devi includerti.
3: Mi includo.
1: Direi che se siete
2: ascoltiamo
1: d'accordo,
2: un'avventura, avventuriamoci in questa avventura,
1: sì,
2: no?
1: Sì, dobbiamo ascoltare il brano di Lucio Battisti.
2: Dai, andiamo in un grande classico della canzone italiana.
1: Assolutamente, qui vi invitiamo a cantare tutti quanti.
2: Ad alzare il volume.
1: Ad alzare
2: anche
1: il volume, perché questo è uno dei capolavori di Lucio Battisti.
2: Di tanti capolavori.
1: Canta un'avventura.

0: Abbiamo ascoltato il grande, il leggendario Lucio Battisti con Un'avventura. Ci avviamo alla fine della nostra trasmissione e direi che non possiamo non citare un altro grande della musica italiana. Questa volta andiamo a Sanremo 1972, brano vincitore di
1: È un
0: quell'anno.
1: altro Lucio, quindi
0: E un
1: omonimo.
0: altro Lucio, brano vincitore di quell'anno, fu. Attenzione,
1: Chi?
0: perché ci scrivono, vediamo di chi
1: Chi è?
0: si
1: Chi è? Chi
0: tratta.
1: è?
0: No, questa è una persona che prova a scaricare l'app.
1: Ah, ok.
0: Niente.
1: Vabbè, aiutiamola, no?
0: Aiutiamo. No, ma arrivano già le indicazioni. Allora, siamo
1: Il 72, se non
0: 72, brano
1: sbaglio.
0: vincitore è di Nicola Di Bari che
1: I
0: cantava
1: giorni dell'arcobaleno.
0: quello lì?
1: Qua,
0: I giorni dell'arcobaleno,
1: sì. Nicola di
0: Nicola Di
1: Bari.
0: Bari, brano
1: Sì.
0: vincitore I giorni dell'arcobaleno.
1: Non la conosco, però.
0: Anche io magari
1: Magari la
0: sentiamo un po' in
1: rispolvereremo.
0: sottofondo.
1: Ah. Interessante, questa chitarra
2: Erano i giorni
1: ci porta in un'altra epoca.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: dell'arcobaleno, finito l'inverno. Tornava il sereno e tu con gli occhi la luna e le stelle sentivi una mano sfiorare
0: Ma non è questa la canzone.
1: Sì, ma
0: Non
1: siamo
0: è
1: un
0: questa, la
1: attimo
0: teniamo in sottofondo,
1: ecco,
0: giusto per
1: sì.
0: omaggiare Nicola
1: Ma
0: Di
1: l'ho detto,
0: Bari.
1: per portarci idealmente in un'altra epoca,
0: Perché qui
1: questa.
0: abbiamo il nono posto, nono posto, credo, giusto ragazzi? Sì.
1: No, ottavo
0: Ottavo
1: posto.
0: posto,
1: Un certo Lucio
0: un
1: Dalla, abbiamo
0: certo Lucio
1: detto.
0: Dalla.
1: Con Piazza
0: Piazza
1: Grande. Ah,
0: Grande.
1: ecco qua.
0: Un brano quasi trasgressivo per l'epoca e che infatti non riesce ad andare oltre l'ottava posizione.
1: Certo.
0: Diventerà però poi uno dei brani fissi in scaletta di tutti i concerti di Dalla. E questo è chiaramente uno dei più grandi classici, non solo di Dalla, ma io penso anche della musica italiana.
1: Assolutamente. Il brano inoltre era nato dalla chitarra di Ron come motivo di genere, del genere della musica country e poi nelle rielaborazioni successive fu arrangiata con arpeggi di chitarra acustica e strumenti a plettro. Comunque, questo qua era un brano che non mancava mai appunto nei concerti di Dalla. Io ebbi l'occasione anche di andare a sentirlo nel lontano 2010 nella tournée insieme a De Gregori che fecero Work in Progress. Li ho visti al teatro, all'anfiteatro di Taormina. Fu un concerto bellissimo. L'unica volta che vidi Dalla, perché poi morì da lì a poco. Lo vidi nel 2010, lui morì nel 2012.
3: Tra l'altro, parlando di Festival di Sanremo, i numerosi artisti, no, che hanno cantato questo pezzo leggendario immortale di Dalla, consiglio caldamente a tutti di ascoltare la splendida versione presentata durante la terza serata del Festival 2020, serata dedicata alle cover, e che poi è stata anche pubblicata come singolo appunto dalla cantante Tosca insieme in duetto con la cantante spagnola Silvia Pérez
1: E
3: Cruz.
1: poi nel videoclip Dalla fa un cameo in cui suona il
3: Il
1: sax.
3: sax, esatto. Beh,
1: Fantastico.
0: io direi di lasciar parlare
1: La musica, come
0: la
1: sempre.
0: voce di Lucio Dalla.
3: Ma prima, scusami,
0: Sì,
3: Petroni ha una domanda, giuro, una
1: esistenziale.
3: domanda esatto, questa è una di quelle domande. Cosa?
0: Vuoi cantare tu una canzone?
3: No,
0: Tu.
3: non voglio cantare una canzone,
0: Prima o
3: volevo
0: poi ti
3: sapere.
0: faremo cantare.
3: No, vabbè, questa è l'ultima puntata, quindi mi sa che non
1: No,
3: ci
1: ma ogni
3: riuscirete.
1: tanto si accodano noi, anche se tu
3: Sì,
1: non
0: sì,
1: te ne
3: sì.
1: accorgi, io
3: Faccio
1: no, noto tutto, noto
3: anche in
1: tutto,
3: playback.
1: anche in play.
3: Ma Nicola Di Bari.
1: Era veramente di Bari?
0: Era,
3: Esatto,
0: sì,
3: era veramente
0: era
3: di Bari.
0: pugliese. Era pugliese, non proprio di Bari, però era pugliese sicuramente.
3: Ok.
0: Io direi di far parlare Lucio Dalla, che dite?
1: Dai,
3: Sì.
1: è arrivato il momento.
0: Con Piazza Grande canta il grande Lucio Dalla.

0: E questo era il ricordo quasi
1: che
0: commovente,
1: dire, che dire,
0: di
1: perché
0: Lucio Dalla, il
1: sì,
0: grande
1: lui,
0: Lucio Dalla.
1: Perché lui faceva appunto il compleanno il famoso 4 marzo, siamo sì. Il 6 marzo.
0: 4 marzo 1943.
1: 43. Come la famosa canzone.
0: Il suo capolavoro. Bene.
1: Sì, ma lui partecipò anche altre volte a Sanremo, mi pare sempre con 4 marzo 1943 e mi pare questa volta, solo queste due volte partecipo a Sanremo. Non...
2: No, non dimentichiamo, l'abbiamo anche citata durante le scorse puntate della nostra trasmissione, questo viaggio che abbiamo fatto nella musica italiana e nel Festival di Sanremo.
1: Della sua morte.
2: Pier Davide Carone.
1: Sì, sì, è andato a dirigere l'orchestra, sì, a poche settimane prima della sua scomparsa. Però appunto il suo... No, prima debuttò con Puff Boom nel 1967, brano che non ricorderà secondo me nessuno, forse non se lo ricordava neanche lui.
0: È stato un Puff Boom.
2: Bene.
1: Una toccata e fuga. Dopodiché nel 1971, appunto con 4 marzo 1943, inizialmente intitolata Gesù Bambino, e classificandosi al terzo posto e da lì ottenne un grande riscontro di pubblico, perché lui all'inizio era un cantautore di nicchia, un cantautore considerato difficile, ermetico, poi venendo dal jazz era considerato appunto un cantautore troppo strano, troppo colto. Sì, invece da qui in poi ebbe anche un buon, oltre un riscontro della critica anche del pubblico, appunto abbiamo avuto Piazza Grande e da lì tutto quello che conosciamo.
0: Tutto in discesa.
1: Sì, sì, dalle tournée con De Gregori, tutte le collaborazioni, anche quando ha scritto per altri, vabbè. Ci vorrebbe una puntata solo per Lucio Dalla.
0: Siamo arrivati al momento finale, al momento di decretare il vincitore della Sanremo Cup, che sarà anche la nostra sigla finale.
2: Ce l'abbiamo un rullo di tamburi?
0: Ce l'abbiamo questa.
1: Ah, Max Gazzè.
2: Un rullo di Gazzè, quindi.
0: Intanto vi dico che le due canzoni finaliste erano L'essenziale di Marco Mengoni e Come saprei di Giorgia.
1: Due grandi canzoni.
2: Chi avrà vinto?
1: Due grandi voci.
0: Di due colossi. Bene.
1: E quindi ci
0: brano,
1: siamo al verdetto finale.
0: Il brano vincitore.
1: Non lo diciamo e lo mettiamo e basta. Potremmo fare anche
0: lo
1: così.
0: Mettiamo e basta e ce ne andiamo.
1: E poi ce ne andiamo.
2: Beh, però facciamo ringraziamenti.
1: Allora,
2: salutiamo i nostri ascoltatori.
0: Noi vi salutiamo.
1: Numerosissimi ascoltatori sono stati molto molto affettuosi con noi, ci hanno scritto
0: sì.
1: In tantissimi.
0: Ringraziamo oggi Anna, Rita, Rocco che ci ha scritto anche
1: sì.
2: Il nostro direttore.
1: Il nostro direttore artistico.
0: È stato veramente sono stati dei bei momenti in cui abbiamo
1: sì, abbiamo avuto anche dei problemi tecnici che poi sono stati risolti, quindi ringraziamo anche il nostro tecnico
0: Sergio Galfo. Ringraziamo
1: tecnico eccezionale, il nostro fonico e tecnico,
0: i nostri super ospiti Michele Tarantini, Francesco Del Vecchio,
2: ragazza del sud
1: che ci ha fatto scoprire delle perle interessantissime, cioè lui è veramente molto erudito sul Sanremo.
0: Bene, dopo tutti questi ringraziamenti
1: ce ne siamo dimenticati sicuramente tantissimi altri, però ci perdoneranno
0: tutta la scuola, lo studio,
1: esatto, i locali appunto della Bernardo Chiara,
0: esatto, e noi
1: quindi vi salutiamo con la canzone
0: con
1: vincitrice, senza dirla.
2: Non dimentichiamo per l'ultima volta, l'ultima puntata, gli ultimi istanti di questo programma, il mega falò organizzato dal nostro Peppe Saxa a Capo d'Orlando,
1: esatto.
2: Con tutti i personaggi famosi, il grande torneo di Burraco, Orietta Berti in cucina a chilometro zero e tante altre sorprese,
1: tantissime
2: altre.
1: Quindi
2: sorprese.
1: Al posto del Festival Bar quest'anno ci sarà il falò.
0: Ma il Festival Bar è finito.
1: Sì, dico va.
2: Proposta per le prossime trasmissioni, con l'avvicinarsi appunto della stagione estiva, il meglio del Festival Bar.
1: Il
2: Festival Bar Cup.
1: Ma
2: trofi. No.
0: Potrebbe essere
1: un'idea.
2: Io dico
1: ci
2: di
1: lavoreremo
2: sì.
1: Su.
2: Ci lavoriamo.
0: E allora noi vi lasciamo con la canzone vincitrice della Sanremo Cup che
1: non la diciamo.
2: Fabrizio D'Amato.
1: Giuseppe Giglia,
0: Giovanni Petroni. Un saluto a
1: tutti.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.

Buongiorno, benvenuti a Intervista alla Storia, l'intervista con i grandi della storia. Qui con me i ragazzi della prima C, Gabriele, Alice, Sojud e Anna. Oggi intervisteremo un altro dei protagonisti della storia romana, l'imperatore Teodosio.

0: siamo onorati della sua presenza. La storia lo celebra soprattutto per i suoi provvedimenti in ambito religioso. Noi, però, sappiamo che prima di diventare imperatore fu un abile generale spagnolo. Cosa ci dice in merito?
1: Innanzitutto vi ringrazio per avermi dato la possibilità di partecipare a questa intervista. Sì, è vero, prima di diventare imperatore avevo servito Roma nel ruolo di generale e avevo condotto molte guerre contro il popolo barbaro dei Sarmati, che si era stabilito nei pressi del Mar Nero. L'impero di Roma, dopo la terribile sconfitta di Adrianopoli nel 378, aveva bisogno di un valido generale che fosse in grado di gestire la questione nei popoli barbari, ed è per questo che Augusto d'Occidente Graziano mi affidò la parte orientale dell'impero, dove era urgente risolvere il problema del terribile popolo dei Visigoti.

0: Dopo la sconfitta di Adrianopoli, quale soluzione adottò nei confronti dei Visigoti ai confini?
1: Ormai ero consapevole che i Visigoti sarebbero rimasti in territorio romano e fossero una realtà con cui bisognava fare i conti. Nel 382 strinsi con essi un accordo che stabiliva che potessero conservare le proprie leggi e si sarebbero potuti insediare nei territori dell'impero come federati, cioè stranieri regolarmente residenti in territorio romano. Tuttavia i Visigoti rimanevano esclusi dal pagamento di alcune tasse e non avrebbero dovuto attaccare i sudditi dell'impero, ma contribuire alla difesa dei confini. Negli anni successivi, molti Visigoti riuscirono a raggiungere la posizioni importanti, sia nell'esercito sia nella burocrazia. Si creava così una classe dirigente romano-germanica. Pensate che uno dei miei più abili generali fosse un uomo di origine vandala. Il suo nome era Stilicone.
2: Parliamo ora di politica religiosa. Le fonti lo ricordano per l'emanazione dell'editto di Tessalonica nel 380 d.C. Di cosa si tratta e che scopi aveva?
1: Con questo provvedimento il cristianesimo diventava unica religione dell'impero. Inoltre sarebbero continuate le persecuzioni contro gli eretici ariani e contro i pagani. Era vietato a tutti gli abitanti dell'impero di celebrare qualsiasi forma di culti pagani e persino di visitare i templi delle antiche divinità. Questo provvedimento aveva chiare finalità politiche. L'unica religiosa era anche un'unità politica.

0: la Chiesa e i Vescovi diventavano sempre più potenti. Ci fu un'occasione in particolare in cui ci si vidi questo?
1: La Chiesa e i Vescovi diventarono sempre più potenti e ottenevano un potere politico. Capiamo questo da un fatto curioso che accade a Tessalonica in Grecia nel 390, in cui avvenne una rivolta degli abitanti. L'esercito romano in guardia in questa rivolta trovò la morte di uno dei generali dell'esercito. Ero furibondo e ordinai che fossero massacrati tutti gli abitanti di Tessalonica. Il vescovo di Milano, Ambrogio, mi rimproverò per aver punito in maniera così crudele i tessalonicesi. E mi scomunicò, mi negò i sacramenti fino a quando non mi fossi pentito. Dopo un po' mi pentii davanti al vescovo Ambrogio nella notte di Natale del 391.
0: Cosa successe dopo la sua morte?
1: Nel 392 Graziano morì e divenne imperatore unico sull'Oriente e sull'Occidente. Io morì nel 395 e divisi l'impero tra i miei figli, Onorio a Occidente, all'epoca un undicenne e posto sotto la guida del generale Stilicone, Arcadio a Oriente, a sua volta minorenne, essi non furono in grado di gestire le diverse questioni che da tempo tormentavano l'impero, che nel giro di pochi anni crollò come un castello di carte.
0: Che cosa lascia al presente?
1: Nessuna società crolla all'improvviso, si consuma poco alla volta, quando l'interesse personale conta più del bene comune. Avete più tecnologia, più libertà di voce di quanto ne abbia avuta la mia epoca. Ma tutto questo non serve se manca il senso di responsabilità. Non date per scontato ciò che vi tiene insieme. Nulla è eterno se non lo si difende ogni giorno.